0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: tempo,
1: vabbè,
0: diciamo.
1: Le cuffie della radio.
0: Non trovo i miei ear monitor.
1: Allora stamattina
0: non so che fine abbiano fatto.
1: Stamattina Pippo è partito un pochino così.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: la giornata è partita così, un po' sono incazzato perché non trovo le cuffie. Allora, buongiorno a

0: Allora, grazie a tutti voi per aver cantato la sigla anche stamattina. Adriana, abbiamo tanti messaggi di testo dei nostri ascoltatori.
1: Ma sì, perché noi siamo in diretta, facciamo le cose con ordine. Ogni giorno su Radio Kiss Kiss, ma anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Prima, in uno spazio dedicato alla TV, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli che già sono con noi e ci guardano.
0: Stefania da Rimini dalle 6 di stamattina ci aspetta tutte le mattine, ha detto non vede l'ora che arriviamo alle 7. Poi ancora, ciao belli, buongiorno. Ilaria da Catanzaro, un bacione, vi ascolto tutti i giorni. Saluti da Stoccarda. Sono Giovanni e sto lavorando. Kiss Kiss, anche Giovanni, questi sono quelli che ci guardano in TV. Poi buona giornata ragazzi, Elena da Lentate sul Seveso, grazie. Buongiorno Pippa Adriana, vi sto guardando al 158. Buona giornata Sonia da Ascoli Piceno. Ascoli Piceno che è stato ripromosso in Serie B, torna in Serie B dopo un po' di anni, quindi
1: oh, che bello, quindi complimenti alla squadra. Allora, i dati dell'ultimo rapporto Censis Bayer e della Società Italiana di Andrologia scattano una fotografia clamorosa sui giovani adulti tra i 18 e i 40 anni principalmente.
0: Okay.
1: Il 18% vive già lunghi periodi di astinenza sessuale e il 50% si dichiara profondamente insoddisfatto della propria vita intima.
0: È vero.
1: Mamma mia, che debacle.
0: Mamma mia. E ricordiamo che invece Adriana, che appartiene a questa categoria, è estremamente soddisfatta. Quindi lei vuole essere moderatrice di questo dibattito da soddisfatta. Qui c'è chi è insoddisfatto sempre. Ce ne abbiamo uno di fronte che sta sempre là. Non è mai soddisfatto.
1: Ma lui è un irrequieto.
0: Esattamente.
1: Lui è un irrequieto. Allora, le cause quali sono? Il caro affitti.
0: Col sesso cosa c'entra?
1: E certo, perché molti vivono ancora con i genitori, con i coinquilini, quindi addio privacy.
0: Anna Chiara ha detto pure Ivules, però non posso farlo.
1: Però vedi, a volte
0: genitori.
1: Non si ha proprio lo... su questo siamo comunque fermi come agli anni 80 e 90.
0: Anna Chiara me
1: non
0: l'ha detto.
1: Non si sa dove andare.
0: Con gli occhi quasi con
1: teneri.
0: Le lacrime, sì. Pure Ivules va tutte sere, ma sto a casa dei miei genitori. Non lo... E non lo può fare.
1: Poi manca pure la materia prima in questo periodo, credo.
0: Ad Anna Chiara?
1: Beh, sì.
0: Ma che ne sai tu? Ma perché sai
1: no, fare? Credo, vabbè,
0: ma no,
1: più
0: ma
1: o meno.
0: Tu sai quello che ti racconta lei, ma non è
1: più
0: che
1: più o meno
0: sai.
1: Conosco le cose.
0: Ma per piacere,
1: ci
0: sì.
1: vuole un bel fusto. Ho anche un fustino, va bene lo stesso.
0: Ci vado bene anch'io. Un fustino di detersivo.
1: Allora, perché c'è questa c'è questo dato che è abbastanza importante, abbiamo detto, perché molti vivono ancora con i genitori, non possono permettersi un affitto, ma poi lo sapevamo e c'è tra le notizie l'overdose di smartphone che sostituisce la vera interazione.
0: Allora i giovani di oggi sono un po' come Corfù. Si diceva di Corfù, a Corfù non si scopa più, si diceva.
1: Ma veramente?
0: Si diceva così, sì. Perché Corfù era stata un po' un'isola della perdizione, poi a un certo punto aveva perso questa nomea.
1: E adesso l'ha riacquistata?
0: No, non credo. No, è rimasta un'isola per famiglie.
1: Okay.
0: Sì. E a Corfù non si scopa più. Si diceva così e i giovani non più.
1: Esatto. Va bene. Però
0: allora,
1: vuoi mettere...
0: Almeno secondo queste statistiche che noi stiamo affrontando stamattina.
1: Veramente, noi ci prendiamo le statistiche, le divulghiamo, le diffondiamo, le condividiamo con voi, vogliamo sapere da voi qual è il dato vero della vostra vita, senza troppo entrare nei cavoli vostri.
0: Cioè, che percentuali di incontri intimi avete tipo in una settimana?
1: Ma l'ultimo flirt, l'ultimo incontro.
0: L'ultimo flirt, l'ultima, anche se è successo adesso, poco fa,
1: sì,
0: mentre
1: sì.
0: ascoltavate già noi che stavamo facendo i saluti. Ed è finita, insomma, qualsiasi cosa. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042, ci dite voi come siete messi da quel punto di vista.
1: È l'ultimo approccio che avete avuto, ma anche diciamo da WhatsApp,
0: gentilmente nei vocali ci dite anche che età avete.
1: Eh sì,
0: è fondamentale che siate donne o uomini, ci dovete dire più o meno che età avete. E poi
1: quindi uomo, donna, l'età, l'ultimo approccio, l'ultimo flirt, anche l'ultimo incontro che avete avuto al 347 490 0042. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar al ritmo della notte, vamos fiesta.
0: C'era la parola fiesta in questa canzone, sì,
1: sì.
0: Era molto divertente.
1: Bella, dal 1998-99, Miranda con Vamos alla playa.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Vamos a la Playa. Adriana, volevo salutare un grande campione che ci sta ascoltando, che mi ha appena mandato la foto del suo infotainment, dell'auto con un bel marchione di Kiss Kiss, Ciro Ferrara.
1: Ciao Ciro, un bacio grande a te.
0: Grande calciatore italiano che salutiamo e abbracciamo.
1: Grazie per l'affetto, grazie per essere con noi.
0: Allenatore, sì, commentatore, opinionista. Ciro è grandioso. L'ho incontrato anche a Torino, dove tu stavi facendo il massaggio. Tu eri dentro, sì? Fai il massaggio e io ho incontrato
1: Perché l'abbiamo incontrato sicuramente a Sanremo.
0: No, io l'ho incontrato a Torino.
1: Anche a Torino.
0: E lui vive lì e quindi l'ho incontrato
1: giusto,
0: a Torino.
1: Giusto.
0: Lo abbraccio,
1: va bene,
0: lo
1: un bacio grande. Allora, torniamo agli ascoltatori che ci raccontano un po' l'ultimo approccio. Quando è stato? Perché sappiamo dai dati, e questo ci rende davvero molto triste, i dati sono sconcertanti, che più si è giovani e meno si approccia anche dal punto di vista sessuale.
0: Sì,
1: perché?
0: Sì, sì.
1: Perché magari non si ha una location, non si ha proprio un luogo fisico dove andare, e poi in seconda battuta social, siamo sempre iperconnessi, per cui pensiamo più ai social che alla vera e propria interazione.
0: Marco da Ferrara, che è fuori, diciamo, dal panel che abbiamo trattato, perché il panel è 18-40, giusto?
1: Sì, più o meno.
0: Lui ha 48 anni, mediamente ha tra i 2 e i 3 rapporti a settimana.
1: Ciao Marco!
0: Buongiorno Marco!
2: Ciao, buongiorno, ciao Pippo!
0: Buongiorno
2: ciao
0: a te, ciao Marco! Benvenuto, allora, su Radio Kiss Kiss. Come va a Ferrara stamattina?
2: Allora, io non sono a Ferrara in questo periodo perché sono via.
0: E dove
2: sono?
0: Sono
2: nel Veneto.
0: Nel
2: per
0: Veneto?
2: Lavoro,
0: Sei nel Veneto, mm-hmm,
2: sì,
0: per lavoro.
2: Sì, sto facendo un periodo di qua.
0: Ok.
2: Comunque, diciamo che alzo la media. Io ho 48 anni e...
1: Ma sei single, Marco?
2: No, non sono single.
0: Non sei single.
1: Ah, quindi diciamo
2: non
1: questa...
2: sono single.
0: No.
2: E...
0: Okay. Senti, la fortunata, diciamo, con la quale ti intrattieni 2-3 volte a settimana, come hai scritto sul messaggio, è
2: giusto,
0: sempre la stessa o sono, diciamo, varie?
2: Diciamo che è sempre la stessa.
1: Va bene, grazie per la risposta.
0: Vabbè, diciamo che è sempre la stessa significa che non è sempre la stessa. A posto, noi non volevamo sapere.
1: Aspetta, Marco, scusa.
0: Ogni tanto vado alla brasiliana.
1: Posso dire il tuo esordio del messaggio qual è stato?
0: Vai, dillo.
1: Mi offro per Anna Chiara, perché io ho detto che Anna Chiara non solo vive con i genitori, ma non ha manco materia prima.
3: Allora.
2: Esatto, bravissima.
0: Quindi. Sì, sì, sì. Noi abbiamo una ragazza qui che vorrebbe, ma vive in casa con i genitori e ancora non può espletare certe pratiche, soprattutto quando vuole lei. Succede così sporadicamente quando accade qualcosa di particolare.
1: Comunque, Marco, dobbiamo soltanto gestire. La logistica la gestisco io, va bene?
2: Perfetto.
1: Anche perché ho visto la tua foto, sei mediamente figo.
0: Ma smettila, ma che basse.
1: Aspetta un attimo.
0: Ma che sarà pure figo? Ma chi se ne frega pure? Vabbè, è un problema suo. Allora,
1: non credo sia un problema.
0: Senti, Marco, al volo, ma tu cosa pensi dei giovani d'oggi? Hai 48 anni, puoi esprimere un giudizio sui giovani d'oggi.
2: Dovresti ripetere perché non ho sentito.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Ho detto cosa pensi dei giovani d'oggi. Non è una domanda proprio difficile.
2: Ecco, no, perché non avevo sentito il telefono. I giovani d'oggi.
0: Pensi dei giovani d'oggi. Non è una domanda proprio difficile.
2: Ecco, no, perché non avevo sentito il telefono. I giovani d'oggi. I giovani d'oggi, secondo me, dovrebbero.

0: quando dovevano ancora uscire gli smartphone, cioè noi tutti i giorni eravamo fuori, andavi in disco, andavi anche al supermercato. Sì. Mentre fai la spesa, c'è la cassiera carina,
1: questa sensibilità, questo fascino della figlia, che era diciamo molto forte. Adesso il fascino della, per le ragazze, del papà, uh-huh, per le ragazze, per i ragazzi della figlia, si è un po' perso, giusto?
0: Sì,
2: va bene, Marco, ti metto in contatto con l'Anna Chiara.
1: Vero.
0: Ok.
1: Andiamo avanti, grazie.
2: Schissa a te, ciao, baci grandi.
0: Ciao, grazie, ciao. Bye.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Ancora buongiorno a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss, grazie per aver scelto il Pippo Pelo Show. Sono le 7:25 minuti e come al solito Adriana stamattina ha scelto lei l'argomento e guarda caso è un argomento relativo al sesso. Prego Adriana.
2: A quanto sei cretino, non è vero?
1: Sì, come no?
2: Non è vero.
1: Certo, vedi, allora, le risate da proprio commedia
2: da
1: americana.
2: Sitcom, sì, sì.
1: Vai.
2: Allora, stanchezza nei rapporti interpersonali, ma questo dato riguarda principalmente i giovani, una fascia d'età che va tra i 18 e i 40 anni. Allora noi come al solito vogliamo sapere ma è vero o non è vero e abbiamo interpellato tutto il mondo di Kiss Kiss.
1: Sì,
2: qual è la vostra età, qual è stato il vostro ultimo approccio, il vostro ultimo flirt, la vostra ultima corrispondenza.
1: Continuate a mandarci messaggi e a dirci che come dire, che attività avete e anche che quantità di attività avete.
2: E se la sera
1: che...
2: vi concedete lo scrolling sul cellulare, sullo smartphone.
1: Esattamente, invece di pensare alla persona che a letto vi sta accanto. Adriana ha lamentato questa cosa che è durata due giorni, poi Luca si è ripreso, però per due giorni scrollava soltanto e a lei manca un sorriso. Quindi una volta lei ha avuto delle problematiche, da questo punto di vista le ha risolte, credo. La mattina mi sembra abbastanza soddisfatta.
2: Ah sì sì.
1: Ma normale. Adriana sentiva che abbiamo interpellato il mondo di Radio Kiss Kiss, l'abbiamo interpellato anche noi ieri.
2: Sì?
1: Sì, e ho provato a farmi dare una mano anche da Anna Chiara, che non fa sesso, ovviamente. Ecco. Sentiamo gli italiani. Prego, vai.
3: Pronto?
1: Buongiorno. Noi stiamo facendo un sondaggio sui giovani che non fanno più sesso. Lei lo fa?
3: Quando capita.
1: Qui c'ho una ragazza di 20 anni che non fa sesso.
4: No, non lo faccio.
3: Non lo fai?
1: Non lo fa. Lei lo fa?
3: Quando capita.
1: Quante volte lo fai in una settimana?
3: Poche.
1: Tu quante volte lo fai?
4: Zero.
1: Lei lo fa zero. Lei quante volte lo fa?
3: Come capita, un paio.
1: Un paio di volte? Sì, lo vuoi fare pure tu?
4: No, non lo voglio fare.
1: Va bene. Allora, la nostra signorina è interprete della mentalità dei giovani attuali.
3: Ah, okay.
1: Esattamente, lei non lo vuole fare, vero?
4: Lei, che schifo il sesso.
1: Ai giovani non piace.
3: Ai giovani non piace.
1: Va bene?
3: Ma questo è un problema.
1: Questo è un problema. Lei quanti anni ha?
3: 36.
1: Lei non è più giovane allora, perciò lo fa.
3: No, bravo.
1: Lei perciò lo fa, perché non è più giovane. Lei a 20 anni lo faceva?
3: Molto.
1: Lei lo fa?
3: Ma sono cambiate le cose.
1: Arrivederci.
5: Pronto?
1: Buongiorno signora, lei fa sesso?
5: No,
1: ok. Qui ho una ragazza che non fa sesso, ha 20 anni. Lei può spendere una parola per lei? Può dirle qualcosa? Tu fai sesso?
4: No, anch'io non faccio sesso, zero.
1: Ha 20 anni questa ragazza.
5: Vedi. Mi dispiace per lei.
1: Le può dare un consiglio? Lei che è una donna più navigata?
5: Il consiglio è uscire e darla.
1: Esci e dalla?
4: No, non la vuole dare.
5: Non la vuole dare. Allora, magari.
4: No, la voglio tenere per me.
5: Per te.
1: Sì, se la tiene per sé. Non so che fare. I giovani non fanno più sesso. Ormai è una statistica reale. Lei, che è una donna più adulta, può dare un consiglio ai giovani?
5: Il mio consiglio ai giovani è: non perdete tempo a tenervela. Perché poi.
4: No, voglio tenerla per me.
5: Ma perché vuoi tenerla per te?
4: Io voglio tenerla per me, voglio preservarla.
1: Ma da che?
5: Preservarla da cosa? Il gioio della vita.
4: Non voglio darla.
1: È una ragazza preservativa. Non vuoi darla.
5: Vabbè, allora tienitela stretta. Vuol dire che farai della tua
4: stretta, stretta.
1: Signora, lei l'ha data tanto, vero?
5: No, non l'ho data tanto, è giusto.
1: L'ha data il giusto. Ok, quindi oggi può dare questo consiglio ai giovani di darla il giusto almeno. Alle giovani donne e anche agli uomini.
5: Alle giovani donne, darle il giusto. Non sprecarla con casi umani, assolutamente.
1: E invece gli uomini che invece non fanno sesso a 20 anni, cosa sente di dire a loro?
5: Di prendere coraggio,
1: va bene, grazie.
5: Assolutamente
1: mille.
5: Di prendere coraggio.
1: Lei è molto gentile, grazie.
5: Arrivederci.
3: Pronto?
1: Senta, salve, sono Falcan dell'Istat. Lei quanti anni ha? Falcan!
6: Che vuole sapere, Falcan?
1: Quanti anni ha lei?
6: 37.
1: Lei fa sesso?
6: Io sempre.
1: Ah, ok. E qui abbiamo una ragazza di 20 anni che non fa sesso, perché i ventenni non fanno sesso.
4: Esatto, non faccio sesso.
1: Ok. Ok, allora
6: vieni qua.
1: Ma è impazzito. Allora, mi dice per favore che cosa può consigliare a una ragazza di 20 anni che oggi non fa sesso? Lei faceva sesso a 20 anni?
6: Io sempre faccio sesso, anche oggi.
4: Io non faccio sesso.
6: Il consiglio che ti do, vieni qua.
1: Ma vieni qua cosa? È una telefonata di statistica, che ha capito?
4: Non mi va di fare sesso, io non le faccio.
1: Non fa sesso.
6: Ma tu devi incontrare la persona giusta.
1: Senta, non abbiamo chiamato. Non cercavamo uno psicologo, cercavamo una persona che rispondesse al nostro sondaggio. La ringraziamo, molto gentile. Arrivederci.
6: Arrivederci.
0: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: gara che si apre ogni giorno tra le persone che ci ascoltano e sul segno che Adriana dovrà regalarci in questa giornata nell'oroscopetro. Mm-hmm. Quindi, cari amici ascoltatori, scatenatevi, mandate un WhatsApp di testo o audio e ci dite di che segno siete.
1: Ok, va bene? Okay. Allora, volevo ricordare che le caratteristiche del segno, ok, restano quelle, ma noi affrontiamo invece il periodo del segno zodiacale.
0: Ok.
1: Ok, il mese.
0: Ricordiamo che Adriana, su Adriana pendono 7 denunce in questo momento di 7 famosi astrologi italiani.
1: Sì, mi vogliono ammazzare, sentiamo.
2: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Esattamente, sì, sì, tra cui tanti nomi famosi, citiamone qualcuno.
1: Paolo Fox, Simon and the Stars, il nostro grande amico.
0: Hanno già denunciato Adriana, adesso si sta cercando di capire, Adriana sta con un pool di avvocati che la difende.
1: E adesso fa figo dire c'ho il pool di avvocati.
0: Esattamente.
1: Allora, torniamo invece, allora, mentre voi ci dite il vostro segno zodiacale, abbiamo un po' di note vocali rispetto all'argomento di stamattina. Siamo partiti con questa notizia, cioè i giovani, soprattutto loro, non fanno più sesso perché preferirebbero lo scroll su Instagram, sì, e sui social in generale.
3: Vai. Ma smettetela con questa storia che non si ha un posto fisso dove si può fare sesso a non finire, dai. Come prima, in camporella, in macchina, nel boschetto.
0: Anna Chiara,
3: dai,
0: ascolta.
3: Basta un po' di fantasia.
0: Anna Chiara stasera va in camporella a Castellammare di Stabia. Dalle sue parti c'è qualche posto, diciamo, qualche anfratto, me le andi.
4: Fantasia.
0: Basta avere un po' di fantasia. Vai, andiamo avanti.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Giuseppe. Ciao, ma Giuseppe, volevo chiedere una cosa a questa gente, soprattutto a questi ragazzi di oggi. Ma perdonatemi, sì, in mia età esistevano anche gli alberghi.
0: Sì.
5: Ora non esistono più?
0: Gli alberghi a ore, i famosi alberghi a ore.
1: Beh,
0: tanto
1: credo che
0: Adriana andava a Pompei, mi hanno detto. Lì è un,
1: allora, no, Pippo,
0: è un luogo dove ci sono tanti hotel.
1: Ci sono i motel.
0: E ci sono c'è qualche motel pure.
1: Allora, Pippo,
0: frequentava Pompei.
1: Per chi è della nostra zona, ok, quindi Salerno e provincia, in realtà
0: devi andare un po' fuori
1: mano. Se hai l'amante,
0: sì,
1: o se vuoi bere un drink con una persona e sei impegnato o impegnata,
0: il posto fuori mano un po'
1: è la Pompei, è tuttora Pompei.
0: Brava.
1: Quindi, volete beccare gli amanti, andate a fare un giro a Pompei. Così.
0: Sì. E poi perché pieno d'alberghi, che poi sono frequentati in certi periodi dell'anno, quando si vanno a vedere gli scavi o il santuario.
1: Diciamo che Pompei è frequentata tutto l'anno da turisti,
0: però avendo tanti alberghi c'è più possibilità di trovare posto
1: e anche di non essere beccati.
2: Sempre a lavorare.
0: Renata lavora a Pompei.
6: Buongiorno, Michele d'Avellino.
1: Ciao Michele.
6: 37 anni. Mm-hmm. La mia vita sessuale abbastanza bene, anzi direi ottima. Mi frequento da un po' di anni con due coppie di mentalità aperta.
1: Due coppie?
6: E ne facciamo di tutto e di più.
0: Vedi, lui si frequenta con due coppie di mentalità aperta.
1: Quindi fate dei giochini.
0: E ne fanno di tutto, fate dei giochini.
4: Ogni persona c'è la sua fantasia.
0: Adriana vorrebbe sapere che tipo di giochini, è molto interessata.
1: No, vi ringrazio, no, io sono un po' all'antica, sono un po' antichiti.
0: Comunque qualcuno ha scritto, se riusciste a convincere mia moglie farei sesso ovunque e comunque. Il problema è che la moglie non vuole. I don't

0: Public.
1: Bello questo pezzo, bello, I Am Worried, bello. Dal 2022. Allora, siamo pronti. Abbiamo chiesto il segno zodiacale, prego dalla regia.
2: Buongiorno,
1: sentiamo.
2: Adriana, io sono un Gemelli e qui la situazione è critica. Situazione di sesso critica, situazione lavoro
1: è tutto critico.
2: Situazione soldi critica. Mm. Per piacere, mi dai una buona notizia per questo per la prossima settimana?
1: Va bene.
0: Allora,
1: intanto vai a fare un giretto a Lourdes.
0: Sai, dovremmo andare in tanti. Organizza un pullman che veniamo in tanti. Adriana, sei pronta con quale segno oggi?
1: Il segno dei gemelli. Ma come non aiutare questo povero ragazzo che chiede aiuto, prego, dalle stelle?
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Ti puoi mettere di scinta su un divano, per favore, e leggere questo oroscopo? Grazie. Prego.
1: Allora, voi dei gemelli, tra l'altro è il segno di Anna Chiara e tra l'altro siamo nel periodo dei gemelli. In questo periodo Gemelli festeggia il compleanno o l'ha già festeggiato qualche giorno fa.
0: Perfetto.
1: Allora, voi dei gemelli questa settimana avete la testa che sembra una chat di gruppo con 100 partecipanti. Siete i re del multitasking, fate tre cose insieme e le sbagliate tutte e tre con grandissimo entusiasmo. Soldi, spendete soldi per corsi online che non inizierete mai, solo perché vi ispira il titolo. Amore e sesso, ricollegandoci al tema di oggi, voi siete così iperattivi mentalmente che anche sotto le lenzuola, mentre dovreste concentrarvi, siete capaci di interrompere tutto per dire al partner: ma secondo te le zebre sono bianche a strisce nere o nere a strisce bianche?
0: Sai che non saprei darti una risposta.
1: Manco io.
0: Non lo so.
1: Se fate sciopero anche voi è solo perché parlate troppo e vi dimenticate di passare ai fatti. Voto alla settimana, sei politico, ma spegnete il cervello, per piacere. Speriamo di essere stati d'aiuto a questo ragazzo che ci ha scritto.
0: Allora, cari amici dei gemelli, avete riscontrato qualcosa che vi riguarda nella lettura del segno zodiacale dei gemelli? Quindi voi che state ascoltando la radio e siete di questo segno, dateci un feedback, per favore, perché dobbiamo capire se liquidare questo oroscopo e dargli uno spazio di 3 secondi oppure continuare ogni giorno con questo sperpetuo. 347 490 00

0: molte adesioni per Lourdes, molti vogliono partecipare al viaggio che stiamo
1: per
0: organizzando.
1: Il pullman.
0: Per il pullman, sì, non basta l'oroscopo, diciamo, per risolverci il problema. Quindi chi vuole venire, organizza Anna Chiara, si paga 10 euro.
1: È pure economico.
0: È pure economico.
1: Va bene, dai, sono le 7:51, la nostra prima parte di questo viaggio che comincia alle 7 sta per terminare, lo facciamo come sempre con un pezzo della storia della musica. Che
0: bellissimo
1: pezzo?
0: I Modern Talking con You Are My Heart, You Are My Soul
1: dal 1984, e questo è il nostro History Kiss.

0: Måneskin con You Are My Heart, You Are My Soul, a chiudere la prima ora
1: Bella.
0: Del Pippo Pelo Show.
1: Intanto stiamo per collegarci nuovamente con la nostra redazione e ci sarà Umberto Aprea per tutte le news. Vi aspettiamo.
0: Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi. Questa è Radio Kiss Kiss, grazie alla nostra redazione. Come sempre su Radio Kiss Kiss a quest'ora c'è il Pippo Pelo Show e oggi stiamo parlando di Adriana.
1: Non è vero?
0: Ah no, scusami, no, pensavo stessimo parlando una puntata su di te. No,
1: no, parliamo dell'infertilità sociale, Pippo.
0: Ah,
1: sembra
0: vedi.
1: Molto particolare come affermazione, ma in realtà si tratta proprio di questo. I giovani non fanno più sesso, hanno smesso di farlo, ma quale è il motivo?
0: Radio Kiss Kiss. Adriana invece che... lo fa. Adriana lo fa, lo ricordiamo, e quindi lei può guardare dall'alto.
1: Pippo, mettendo da parte il cellulare, anche tu sei una vittima totale assoluta.
0: No.
1: Dello scrolling del cellulare. No.
0: No, ragazzi, fatevi i fatti vostri.
2: No.
0: Fatevi i fatti vostri. Va bene.
1: Assolutamente allora. No. Quindi siamo un po' vittime dello smartphone, delle notifiche, dello scrolling. Anche chi non ha una particolare attività social, però guarda quella degli altri. E questo toglie tempo al flirt, all'approccio,
0: vedi?
1: Alla corrispondenza con l'altra persona. Sappiamo che le fasce più coinvolte, le fasce d'età, sono quelle tra i 18 e i 40 anni.
0: Amassa Carrara, non so se Amassa o a Carrara, c'è Serena. Serena, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Serena.
0: Sei Amassa o a Carrara?
3: In questo momento sono in autostrada. Ferma.
0: Ma tu sei di dove sei? Esattamente.
3: No, sono della provincia di Massa Carrara.
0: Provincia di Massa Carrara e di dove esattamente?
3: È della parte della Lunigiana, la parte alta, quella punta in alto.
0: E come si chiama il tuo paese?
3: E il mio paese si chiama Villa Franca.
0: Villa Franca.
1: Ma non lo volevi dire,
0: non
1: lo volevi
0: dire, non è che stiamo facendo una cosa porno alla radio, stiamo parlando amabilmente, non capisco perché tu non debba dire il nome del tuo paese. Vabbè. Allora, tra 15 giorni lei uscirà, diciamo, dalla media, perché la media è
1: 18-40,
0: tu sei tra 15 giorni sarai un anno oltre, e invece come sei messa, diciamo, ad attività?
3: Attività ferma da mesi.
0: Lei ha un'attività ferma da mesi, lo ricordi, attività sessuale,
1: attività sudombellicale, chiamiamola così.
0: Ma per mancanza di materia prima o per mancanza di voglia o di piacere? Dici la verità.
3: No, allora, per mancanza di materia prima
0: no.
3: Però non c'è quell'interesse tanto da arrivare a attivare l'attività subombelicale.
0: Ok, vedi, bravissima. Mamma che letteratura, ragazzi.
1: Grande.
0: Perfetto.
1: Serena. Allora, il corteggiamento non esiste più, è un po' tutto digitalizzato, perché tu hai detto che stai conoscendo proprio in questi giorni una persona.
3: Allora, sì,
1: ecco.
3: però è un po' diverso questa volta, nel senso che siamo abituati sul corteggiamento che non c'è più in maniera più classica, non si attende, non si aspetta, e invece mi sono resa conto che in questo momento, ecco, c'è qualcosa che piano piano si sta muovendo.
0: Ah, vedi, dentro di te, quindi eventualmente poi per attivare e riattivare anche quell'attività lì, giusto?
3: Sì,
0: lì la riattiverai.
3: È una conoscenza lenta.
0: È una conoscenza lenta.
1: Secondo
0: però è bello,
1: me,
0: dai.
1: Per il giorno del tuo compleanno avrai un bel regalo.
3: Oh, ecco, brava Diana.
1: La ripresa di tutto quello che adesso giace lì dormiente.
3: Brava, perfetto. Anche perché allora a questo punto vai quasi letto l'oroscopo.
1: Ah, giusto, perché tu sei del segno dei gemelli.
3: No, del cancro.
1: Ah, del cancro, sì, perché
0: non
1: tra 15 giorni
0: una.
1: Si esce.
0: Ricordiamo, è come quei maghi che ne buttano una a casa e poi dice: ah sì, giusto, sei gemelli.
1: No, tra 15 giorni.
3: Proprio.
1: Dai, siete cretini. Tra 15 giorni si. Sì, è il segno del cancro, non del gemello.
0: E
1: dai, non è vero. Mortificazione.
4: Non voglio dire niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica,
0: sì,
4: gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Diana è una gran bella figa.
1: Vabbè, allora, Serena, allora ti devi fare avanti tu con questo qua, se abbiamo capito bene?
3: Ebo?
1: Secondo me sì.
0: Non ha capito manco lei.
1: Ma secondo me sì.
3: Neanch'io.
0: Allora, Serena, ti facciamo tanti. Cosa fai nella vita, Serena?
3: Io sono una logopedista.
0: Sei una logopedista? Okay. Ascolti spesso Radio Kiss Kiss?
3: Sempre.
0: Sempre tutti
3: da
0: i giorni,
3: sempre.
0: Tutto il giorno?
3: Tutti i giorni sto giorno, soprattutto nella prima fascia oraria, in questa però sto giorno.
0: Oh, che bello, grazie sì, mille.
3: Da sempre, ma già da quando lavoravo in ASL, in ospedale, vi ho sempre ascoltato la mattina.
0: Bellissima, sì. Grazie mille, siamo tronfi di questo tuo messaggio. Aspetta che abbiamo degli ascoltatori che vogliono parlare con
4: 40
0: te.
4: 40 anni che si deve aspettare che si sta muovendo, cioè è la prima cosa che ti dovrebbe venire quando incontri una persona che dovrebbe piacerti e interessarti. Dovresti subito conoscerla sotto quell'aspetto di attività subombelicale, come dice Adriana, per capire se è una persona valida da tenere al tuo fianco.
1: Hai capito, Serena?
0: Serena, dovresti darla più facilmente, dice l'ascoltatrice. Perfetto. Ti suggerisce di andare subito al sodo, perché a 40 anni non devi perdere tempo.
3: Perché sono gli ultimi colpi.
0: Ma quali ultimi colpi?
1: Ha
0: voglia.
1: Però tu stai cercando l'amore della vita, quindi falla aspettare. Se aspetta, sarà quello giusto. Va bene? Ti lascio con una perla anni 90.
0: Mamma mia, ragazzi. Questo è come l'oroscopo. Allora, chissà a te, grazie.
3: Ci sentiamo dopo il 3, allora. Ci sentiamo dopo il 3 luglio.
0: Dopo il 3 facci sapere, certo. Grazie, baci. Ciao,
1: ciao Serena, chissà a te.
0: Ciao.
2: Le canzoni sotto la doccia.
4: Bailamo, let me take you over. Bailamo, te quiero, amo mio, te quiero.
0: E con Adriana che non ne azzecca una, peggio del mago d'Auria. Ormai la nomea te la stai facendo, eh. Tu sei del dei gemelli, no, sono del cancro. Ah, certo, volevo dire del cancro.
1: Certo, ma mi sembra ovvio. Andiamo avanti. Bello questo pezzo su Radio Kiss Kiss, arriva Enrique Iglesias.

0: Bailamos! Enrique Iglesias, un pezzo del 1999 che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Sono tanti amici che ci stanno raccontando il loro punto di vista sul fatto che i giovani oggi frequentino spesso molto poco il letto, giusto?
1: Per dormire forse.
0: Sì,
1: lo per usano dormire, per dormire. Lo utilizzano.
0: Lo utilizzano.
1: Dai, sentiamo un po'.
2: Buongiorno, Alessandro da Olbia.
1: Ciao, buongiorno.
2: I ragazzi secondo me hanno un po' di problemi con trovare i posticini giusti. Tanti anni fa eravamo molto meno abitanti. Anche in Sardegna ho visto che poi le periferie si sono riempite adesso di tanta gentaglia. E i ragazzi secondo me hanno anche un po' di paura per appartarsi.
0: Posso approfittare di questo messaggio per fare un sondaggio con gli italiani che stanno ascoltando la radio? Allora, amici di Radio Kiss Kiss, fate un gioco di sincerità. Diteci un posto, per esempio, dalle mie parto io, va bene? Dalle mie parti si andava sulla strada che porta al Castello d'Arecchi. Lì la mattina era un cimitero di profilattici, di fazzolettini di carta, di questa roba qua. Stamattina poi andavano a pulire perché c'era tutta sta via dove c'erano tutte le macchine famose con, diciamo,
1: adesso non se ne vedono tanto più.
0: Esattamente.
1: Con i giornali
0: c'erano i posti proprio abilitati a questa tipologia di rapporti, no? Quelli che si hanno in macchina.
1: Vabbè, quando non si sa dove andare.
0: Qual è il posto della vostra zona? Così diamo un aiuto ai giovani. Per esempio Anna Chiara non fa sesso perché vive a casa con i genitori. Qual è il posto della vostra zona? Così diamo un aiuto ai giovani. Per esempio Anna Chiara non fa sesso perché vive a casa con i genitori e non ha mai pensato, non si è mai sforzata di trovare

0: Mi qualche auto.
1: Ah, vedi. Allora, dove si andava? Perché ormai io vedo poche. Non so se sono io che le vedo. No, ma vedo pochissime auto,
0: certo,
1: ferme.
0: Sì, vero.
1: Perché i giovani, appunto, non fanno sesso. Vedi? Oh, non si fermano, non so dove lo fanno.
0: No, non lo so.
1: 347-490-0042. Diciamo che dalle mie parti, quella che ti ho detto era la strada più famosa, poi c'erano anche altre. Qui stanno arrivando già.
0: Parliamo di percorsi poco illuminati, un po' più isolati dal centro abitato, quindi. 347 490 0042. Vogliamo dare una mano a chi ha bisogno di un luogo, di una location?
1: Sì, sì, di una location dove poter andare tranquillamente in macchina. Dove c'è il signore che vi vende pure i giornali per coprire.
2: Buongiorno Adriana e Pippo, sono Melania dalla Puglia. Ho 23 anni, l'ultimo approccio è stato una settimana fa, ma prima di quello era un anno che non c'era approccio, perché questi ragazzi sui social fanno tutti i leoni e poi non vogliono manco scomodarsi minimo per vederti o per fare altro.
1: Ah, vedi?
0: È vero, perché la chat pure allunga i tempi, ci si scrive per mesi prima di vedersi e poi quando ci si incontra spesso l'entusiasmo è già volato via, è già evaporato.
1: C'è un ascoltatore che ha scritto: io a mio figlio do i soldi per andare in hotel con la fidanzatina.
0: Ah vedi?
1: Loro vanno in hotel.
0: Quanti anni ha tuo figlio?
1: Che ne so, lui dà i soldi al figlio, ci va in hotel, non andare in
0: macchina. Anziché appartarsi in auto.
1: In macchina, sì, sì, ma poi i genitori si preoccupano anche di questa roba qua. Comunque, continuate che dopo sentiamo un po' di messaggi. 347-490-0042. In Italia, ovunque, i luoghi deputati ad incontrarsi, quelli che c'erano e che adesso si trovano un po' meno. Grazie, Pippo.
3: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

Chi schissa a te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa a te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa

0: Adriana ha portato a riparare gli stivali bucati.
1: Adriana.
0: Sì, sì, sì, sì. È che oggi ha le scarpe intere perché gli stivali bucati sono in riparazione e da domani non saranno più aperti davanti.
1: Allora, li apro e li chiudo a mio piacimento.
0: A suo piacimento.
1: Va bene?
0: Perché c'è stato un brutto incidente, è andata una serata di gala con quegli stivali, improvvisamente c'è stata la fuoriuscita Peppino dell'alluce, del ditone, è fuoriuscito. Sì, sì, ed è stato proprio brutto da vedere. Cioè, questo ditone che fuoriusciva dal.
1: Ha bucato lo stivale.
0: È andato oltre. È una brutta scena, Adriana.
1: Vogliatemi veramente bene lo stesso, anche con questa scena davvero raccapricciante. Che adesso.
0: Hai visualizzato.
1: Ho visualizzato anch'io.
0: Allora, l'arte del racconto è questa: sei bravo a raccontare, se poi fai visualizzare. Abbiamo Mirko, buongiorno.
1: Ciao Mirko, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Mirko, buongiorno. Con questo entusiasmo io farei cadere la linea subito proprio. Comunque benvenuto, grazie. E Mirko dalla provincia di Chieti ha un campe. Ecco, campe risolto.
1: Allora, Mirko.
2: Sì.
1: Sei nel camper, adesso mi sembra che tu sia quasi in bagno.
2: No, mi sono fermato perché ero a camminare.
1: Allora, abbassa il volume della radio, ascoltaci solo dal telefono, altrimenti c'è eco.
2: Allora, aspetta, forse perché...
1: Okay. Ok, va bene.
0: Allora Mirko, tu hai il camp. Scusami, tu sei single, Mirko?
2: No.
0: Hai una fidanzata, cos'hai?
2: Impegnato,
0: vabbè.
1: Va bene, sei impegnato, però ci hai detto che col camper puoi fare quello che vuoi, ti fermi dove vuoi e lo sfrutti a tuo piacimento.
2: Sì, lo sfrutto a mio piacimento, ma anche perché comunque ho un lavoro che dove devo girare e organizzo anche diciamo dei corsi di formazione all'interno del camper.
0: Ah. Fai dei corsi di formazione all'interno del camper e mentre formi, diciamo...
1: Ma formazione su
0: domenicale? Ma che tipo di formazione fai nel camper?
2: Formazione? È completa.
0: La formazione è completa, capito?
1: Ma de che?
0: Lui porta, diciamo, delle signore che vogliono fare questo corso di formazione e le forma nel camper. Ma Mirko, ma stai scherzando? Ma che roba è?
2: No, non posso dirvi il lavoro che faccio, però sì, si può fare tranquillamente in camper.
0: Si può fare tranquillamente in camper. A me sembra una gag sta roba, però va bene.
1: Sei
0: troppo ermetico per essere vero. Mirko, è la verità, cioè faccio fatica proprio a credere a quello che stai dicendo. Cioè, che
2: non credi il fatto che io possa fare un lavoro all'interno del camper?
0: No!
1: Ah sì, certo, cioè, che puoi fare un lavoro all'interno del camper.
0: Non riesco a capire che tipo di corso di formazione tu possa fare con delle donne con le quali poi consumeresti, diciamo, nel camper famoso dopo aver fatto il corso di formazione.
2: I corsi di formazione possono essere fatti anche ai maschi, però naturalmente finito il corso, ciao.
0: Ah, allora lui ai maschi fa il corso e poi dice ciao. Alle donne fa il corso e poi
1: dice... Danilo si vuole iscrivere al tuo corso. Danilo che lavora qua.
0: Hai capito? Lui agli uomini dice: vabbè, il corso è finito, grazie, apre la porta e li mette fuori dal camper.
1: Invece per le donne.
0: È vero, Mirko? Alle donne invece dice: ma vuoi vederlo meglio il camper? Vuoi provare come il comodo il letto? E fa provare il letto. Sì.
2: Trovo più appassionato magari della location, non ho mai visto, non ho mai usato il camper, quindi c'è anche questa opportunità.
1: Va bene, allora grazie per aver parlato con noi Mirko, noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
0: Una bella giornata.
1: Buon
0: Mirko,
1: viaggio
0: ciao.
1: In camper.
0: Kiss a te. Adriana, io oggi faccio un corso di radio a casa mia.
1: No Pippo, se vuoi io c'ho il camper, vieni a farlo nel mio camper.
0: Può venire pure Pica, ma lo metto fuori dopo due minuti.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Entro da Napoli, via Sgambati, era perfetta.
0: È vero.
3: Strada abbastanza sempre oscurata.
0: È vero.
3: Ci stava bene.
0: È
3: dai,
0: vero.
3: Quella zona lì dove c'è la radio era perfetta.
0: È vero, via Sgambati è una via chiusa dove siamo noi con Radio Kiss Kiss.
1: Un tempo
0: e negli anni, Adriana, adesso c'è una traversina che dà nella via, per cui c'è un po' più, c'è una palestra.
1: Adesso è illuminato, ci sono le telecamere.
0: Più movimentato, ma all'epoca io ne trovavo di profilattici lungo la strada quando facevo il programma di
1: interessante.
0: Sera. Peppino, diciamo, è stato uno sponsor importante di un'azienda che io ho trovato, diciamo, poi diffusa lungo la stradina che porta
1: l'azienda.
0: Ho trovato l'azienda, sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
3: Questi ragazzi di oggi, che ne so. Comunque da almeno dal 91 al 99 La rutera era pieno.
0: La rutera.
3: C'era un bel posto dove tutti controllavano.
0: Ah, andavano tutti quanti sulavano alla rutera. Dov'è la rutera? Non ho capito.
1: Non abbiamo idea.
0: Secondo me chi sta ascoltando nella sua zona ha capito perfettamente.
3: Buongiorno e chissà a tutti. Sono Patrizia dalla provincia di Como.
0: Ciao Patrizia.
3: Ai miei tempi, tanti tempi fa, si andava in Camporella. Da noi si dice si va in Camporella. Praticamente vicino qualche prato, qualche bosco. Adesso non lo so, non ho proprio idea. Tra l'altro io vivo fuori, ma non vedo tutti queste macchine in Camporella.
0: Non vede macchine in Camporella?
1: Okay, va bene.
0: Come in provincia di Como si andava, Adriana, capito, negli anfratti montagnosi.
1: Beh, Camporella sì, significa
0: dove
1: proprio
0: c'era il prato, dove c'era un po' di bosco.
1: Significa proprio piccolo prato.
0: Adriana con vista su costiera Amalfitana mi ha detto che lasciava l'auto verso il mare, quindi dietro c'erano i giornali che coprivano i vetri, davanti lei voleva la vista.
1: È un hotel a 5 stelle.
0: Veniva tutto meglio.
1: Stelle e mare.
0: Prego.
4: Pippo, ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Una chiantella è una passeggiata nel Chianti. Passeggiata nel Chianti, lo ricordiamo.
5: Di Pippo, Adriana, i giovani non si infrattano più perché hanno la trasparenza di dire ai genitori che fanno le cose in casa della cameretta e quindi per ragioni di sicurezza i genitori sono permissivi e tolleranti.
0: È vero,
5: anche con
0: è vero.
5: I giovanissimi
0: è vero.
5: Statemi bene, buona giornata.
1: Ciao, chi schizzate.
0: Adriana, quando tuo figlio tra un paio d'anni ti chiederà il permesso per portare la ragazza
1: nella
0: cameretta,
1: ha già il suo spazio.
0: Certo, quindi tu preferirai questo piuttosto che in macchina.
1: Tra poco gli do già le chiavi
0: di casa. Va bene.
6: Buongiorno Radio Kieskies da Ruvo di Puglia. Giù la rutera, che si sta bene.
0: Vedi, a Ruvo di Puglia. Allora la rutera è a Ruvo di Puglia.
1: Ah,
0: in Puglia.
1: Ok. Avevamo capito fosse in Puglia.
7: Buongiorno sì. Radio Kiss Kiss, ciao.
1: Buongiorno.
7: Pippo, ciao Adriana, Luca da Crema.
0: Ok, Crema dove andavate?
7: Noi molto volentieri andiamo sull'argine di un fiume che abbiamo qua in provincia.
0: Ok.
7: E non ci ha mai disturbato nessuno, però è proprio lontano dalla strada. E vi dirò, d'estate anche all'aperto è molto gradevole.
0: È molto gradevole. Abbiamo parlato di un po' di luoghi dell'amore in Italia, quelli che una volta si frequentavano tanto, adesso un po' meno.
1: Bello questo pezzo su Radio Kiss Kiss. Arriva Roger Sanchez.

0: e l'altra dietro, come sempre noi usciamo di scena anche questa mattina ringraziando sempre con la faccia per terra tutti gli ascoltatori. Faccia per terra significa proprio sottomettersi agli ascoltatori e dire grazie, grazie mille per averci scelti anche questa mattina.
1: Allora, noi torniamo domani mattina, che è venerdì, quindi chiudiamo il cerchio di una settimana vissuta insieme. Vi aspettiamo dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e come al solito ci lasciamo con un pezzo della storia della musica.
0: La canzone intitolata Radio è un tributo al nostro mezzo, It The Course, dal 1999.

0: siamo anche in anticipo stamattina. Oh, un minuto alle 5 di questo venerdì 12 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento alla regia.
1: Buongiorno, Pica.
0: Amici, buongiorno. Dai, stamattina vorremmo partire subito anche un po' con una chiacchiera con voi al telefono. Quindi, se vi va di parlare con noi, scrivetecelo. Se volete, con un vocale, con un messaggio di testo, meglio questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Sentiamo subito un po' come vi svegliate. Ma intanto partiamo con la nostra sigla, dai.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: E ti stai bene?
2: Sto benissimo.
1: Dai che già ti salutano, ci sono in tanti. Ci hanno rinnovato entusiasmo stamattina. Buon venerdì mattina amici. Animo, animo, animo.

0: di Shabada, Shabadi Shabada.
1: Shabadi Shabada.
0: La posta nostra, la Leti. Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Già siete in tanti, che bello. Arriviamo, tante persone che ci scrivono. Ci danno il buongiorno da tutta Italia. Chi siete? Dai, ci rispondete per il buongiorno dei mattinieri. Messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, che magari tra poco vi sentiamo al telefono. Quindi chiamiamo adesso un po' di ascoltatori, come facciamo di tanto in tanto.
1: Sì.
0: E ci raccontate un po' come inizia questo venerdì, quali sono gli auspici, no? Perché insomma venerdì è sempre un giorno che per molti è lo sguardo sul fine settimana.
1: È vero, io ce l'ho.
0: L'approccio è quello, che magari è un fine settimana anche lavorativo, come ci scrive qualcuno, vedi, in tempo reale. Grazie per esserci. Allora, vocali, messaggi di testo, questo è il numero, ripeti lentamente.
1: Allora,
0: grazie.
1: Aspetta, sono pronta. Vai, vai. 347-490-0042.
0: Ma quando uno è brava di dare il numero così. Va bene, come sempre però partiamo dando un'occhiata ai giornali. L'approccio è un po' sempre quello, ricordate, no? Immaginateci in questo grande bar aperto a tutti e leggiamo insieme i giornali e li commentiamo, no? Magari non con commenti proprio da bar, come ho sentito fare ultimamente, insomma, anche luoghi istituzionali, però al di là delle battute ci arriviamo, perché sono polemiche riportate anche sui giornali stamattina, devo dire, quelle a cui facevo riferimento prima, battute un po' troppo pesanti da bar, mettiamola così. Iniziamo da quello che scrive il Corriere della Sera. Meloni da fondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, dice se funzionale alla sinistra, le opposizioni dice il governo ha fallito, dicono il governo ha fallito, la presidente del Consiglio dell'Unione Europea trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle della frase sessista, appunto, di cui parlavamo prima, che, di cui scrive anche Libero. Quando grillino fa rima con cretino, delirio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, chiara allusione sessuale, e invece il protagonista Silvestri si è difeso dicendo non è vero che era un'allusione sessuale, era per dire lo sta con la schiena dritta, si mette in ginocchio, insomma l'allusione era piuttosto, insomma, cercato di mettersi le pezze, però in un luogo istituzionale, ora puoi criticare tutto quello che vuoi tu, appunto, l'operato del governo, tutto legittimo, però dire una cosa del genere in un luogo istituzionale da un rappresentante, delle istituzioni a una rappresentante delle istituzioni, veramente un po' fa storcere il naso. Sulla Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancelliere Biden annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. L'altra notizia riguarda ovviamente i mondiali di calcio che sono partiti, riportati un po' su tutti i quotidiani. Ci arriviamo un attimo con i quotidiani sportivi. La Stampa di Torino, il mondo in gioco, con la foto notizia che insomma riporta la prima delle tre inaugurazioni di questo mondiale, perché poi ogni paese, sono tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ogni paese alla prima partita farà l'inaugurazione. Ieri la prima del calcio d'inizio di Messico Sudafrica finita 2-0. Si sono esibiti Shakira e Bocelli anche, no? Quindi insomma un grande spettacolo come sempre. Poi il calcio d'inizio, il primo match si è terminato come quello del 2010 in Sudafrica, no? Con la vittoria del Messico.
1: Però in questo momento è in corso quello del Corea del Sud e Repubblica Ceca, in questo momento stanno giocando.
0: Poi mi dai il risultato, quanto stanno?
1: Al momento stanno 0-0, stanno al 47esimo minuto, da quello che vedo.
0: 47esimo, quindi vuol dire che sta finendo il primo tempo, due minuti di recupero, oppure è iniziato il secondo tempo? Vabbè, fammi sapere tra un attimo. Dai. Il Messaggero di Roma, Iran, Stati Uniti, Trump c'è l'accordo, si attende questo ok, ma già le borse volano tanto negli Stati Uniti, perché sembra che ci sia l'accordo e potrebbe essere firmato nelle prossime ore addirittura in Europa, dice Trump, non ci sarò io, ci sarà Vance. Il Giornale apre da Alfano Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota col PD. Sulla prima Il Mattino di Napoli, l'apertura è Iran, stop e ride, c'è l'accordo, nuove minacce, poi Trump a sorpresa ferma gli attacchi, annuncia approvati i punti d'intesa, Teheran dice hanno accettato il nostro testo, ora di chi è il testo da una parte e dall'altra, l'importante è magari che si fermino le armi, e già c'è un effetto guerra sui prezzi che riguarda invece la Banca Centrale Europea, che ha deciso di alzare i tassi di interesse al 2,25%. In ogni caso c'è una buona notizia, leggevamo dalle agenzie che diciamo le borse stanno già recependo questa possibile tregua, vedremo positivamente le borse americane, dicevamo, speriamo che anche la borsa italiana quando apre questa mattina insomma, porterà da segni positivi, il che vuol dire qualcosa di positivo per tutti, ce l'auguriamo, questo è l'augurio, sì. Davvero. Allora chiudiamo con dei giornali sportivi al volo. La Gazzetta dello Sport: si scrive tanto di mondiali ma anche di un'altra rivoluzione in casa Juventus, vedi, Juve rovesciata, si rimette come lì, arriva Carnevali, nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato, El Khan ora si affida al manager del Sassuolo, Muharemovic può essere più vicino, scrive la Gazzetta. Sulla prima del Corriere dello Sport: Juve che Carnevali, svolta El Khan, come lì si dimette, arriva il nuovo amministratore delegato. In taglio alto: rimpianto mondiale. Perché questo doveva essere il giorno dell'Italia, scrive il Corriere dello Sport, che gira coltello nella ferita. C'è poco da fare, avremmo dovuto giocare noi ma non ci siamo mai qualificati. Tutto Sport: Carnevali rifà la Juve, rivoluzione al Cannes, via come Lilla, in arrivo dal Sassuolo, vuole cambiare tante cose, poi di spalla via al mondiale, Cannavaro esclusivo, qui è magia anche con l'Uzbekistan, abbiamo tre italiani, tre allenatori italiani a questo mondiale: Cannavaro con l'Uzbekistan, Montella con la Turchia e Ancelotti con il Brasile. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Dai, allora ci piacerebbe sentirvi, mattinieri. Come va? Cosa fate? Dove andate? Visto mai che chiamiamo un po' di voi, dai, stamattina facciamo un po' di appelli al telefono direttamente. E allora scriveteci per raccontarci del vostro buongiorno a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Vedete, vuoi dire qualcosa? So che volevi aggiungere una cosa, tipo invitare ulteriormente. Niente, volevo che ammiccasse un po'.
1: Vi faccio mandare un bacio da Max. Ecco.
0: Allora non chiama più nessuno. Siamo messi bene, dai, mettiamo i music.

0: Angels con Uprising nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Oh, sono le 5:13. Già visto, già ho fatto un po' di ginnastica, un po' di training.
1: Davvero
0: bello
1: l'hai fatta? Ma non ti ho visto.
0: Dai, che così. Aspetta, come non mi hai visto? Un po' di ginnastica, un po' di training.
1: Davvero
0: bello
1: l'hai fatta? Ma non ti ho visto.
0: Dai, che così. Aspetta, come non mi hai visto?
1: No, non ti ho visto.
0: Stamattina facciamo questo esperimento.

0: che dici. Roberta, noi ti stiamo chiamando al volo, eh. Vediamo se risponde Roberta e la mettiamo in onda. Facciamo queste cose stamattina.
1: Vabbè, ma a me piacciono gli esperimenti, eh.
0: In che senso ti piace l'esperimento?
1: Mi piace sperimentare, che in che senso? Questo detto, mi piace sperimentare cose nuove. Poi possono andare o non possono andare, però è sempre
0: allora,
1: bello.
0: Io vedo se riusciamo a parlare con Roberta.
1: Sì.
0: Vediamo se ci provo.
1: Ok, intanto ti volevo avvisare che stanno al 55esimo, quindi è iniziato il secondo tempo per la Corea del Sud e per la Repubblica Ceca. Per i mondiali stavo parlando. Mi hai detto dammi un aggiornamento, te l'ho dato.
0: Va bene. Proviamo a sentire Roberta, vediamo. Niente, Roberta, ti stiamo chiamando, ma perché ogni tanto ci va di fare queste sorprese telefoniche, sì. No? Che vi chiamiamo in diretta. Allora, iniziamo con i vocali. Io mi rendo conto che poi, sai, tu chiamare una persona di 5 magari svegli tutti, insomma, però vabbè, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, sono Katia da Ravenna, vi ascolto già da un bel po'.
1: Ciao.
2: Non vi ho mai messaggiato. Mi sto recando al lavoro, alla mia lavanderia Imola, che sì. Questo è il nostro periodo boom perché c'è il cambio. Quindi si lavora tantissimo. Kiss a tutti e buona giornata. Un bacio.
0: Allora prova a chiamare al volo Chiara. Chiara, ti sto chiamando, eh. Vediamo un po' se riusciamo a parlare con Chiara.
1: Sì.
0: E stamattina ci va così di fare le chiamate, noi all'improvviso li mettiamo in onda, facciamo due chiacchiere al volo. Chiara, buongiorno, come stai?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sono un po' stanca.
0: Perché? Che c'hai che sei stanca stamattina?
3: Beh, allora, diciamo che sono stata fino alle 2 del mattino quasi a guardare la mia serie televisiva preferita e poi mi sono alzata alle 4:30.
0: Si sente che c'hai un po' la voce spezzettata.
1: Questo è anche un problema, no, anche io faccio la stessa cosa quando guardo le serie.
0: Quanti episodi hai visto, Chiara?
3: Ne ho guardati, penso, 2 e mezzo da quasi un'ora l'uno, quindi...
0: E sei a pezzi, va bene, che giornata ti aspetta da mattiniera stamattina? Che cosa
3: guarda, inizio alle 6, io lavoro in un stabilimento di confezionamento carni.
1: Sì.
3: Quindi diciamo che è abbastanza tosta oggi, dobbiamo fare abbastanza ordine perché ci aspetta tutto il fine settimana, che noi sabato e domenica non lavorando, allora ci tiriamo avanti parecchio di venerdì. La magra consolazione è che finisco presto.
0: Dai, più o meno che ora? Più o meno...
3: Verso le 3.
1: Vabbè.
0: C'è già tutto un programma per il weekend, come si è messa Chiara?
1: Sa che finirà la serie.
3: Sì, allora porto mio figlio e il mio compagno a Mirabilandia Beach che è vicino a casa nostra.
0: Bene, quindi un po' di mare, un po' di divertimento, che c'hanno anche le attrazioni lì, no? Credo, quindi insomma...
3: Sì, hanno tanti scivoli, la piscina, e poi hanno tutte le giostre, quindi...
0: I bambini si divertono.
3: Una bellissima... Sì, esatto.
0: Anche i grandi, devo dire, secondo me. Va bene, Chiara...
3: Anche io, sinceramente,
0: Ti abbiamo disturbata stamattina, ci andava di salutarvi così, ogni tanto chiamiamo gli ascoltatori.
3: Ma mi ha fatto piacerissimo, grazie.
0: Va bene, dai, un saluto, ciao Chiara.
1: Un abbraccio, Chiara.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie, ciao Chiara, ciao. È bello perché ci piace chiamarvi ogni tanto, fare ste cosine e per sentirvi dal vivo. Poi tra poco torniamo invece con i classici vocali che ci permette di, insomma, sai, con i vocali li metti di più uno dietro l'altro, però ci fa piacere chiamarvi ogni tanto. Dopo lo facciamo ancora perché il contatto dal vivo ci aiuta.
1: È bello parlare con loro, sì. Mi piace molto.
0: Allora, c'erano un po' di messaggi di testo, li saluti che chiudiamo.
1: Allora, sì, volevo salutare Tonino, il vostro pensionato che si allena tutti i giorni dalle 5 alle 7. Poi noi siamo in viaggio per Capodichino, destinazione Budapest. Un bacio da Luigi e Rosa. E poi un saluto anche a Fabio da Cosenza.
0: Va bene, perfetto. Buongiorno insieme fino alle 7.
4: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, Drop That nei mattinieri di Kiss Kiss Talk. A voi
1: l'appello dei mattinieri.
0: Pronti, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno. Mattinieri, devo dirvi una cosa. Qual è questa cosa? Potete rispondere con un vocale e ci date il buongiorno.
2: Sì.
0: Questo numero.
2: 347-490-0042.
3: Ciao, buongiorno, sono Cati da Ravenna. Vi ascolto già da un bel po'. Non vi ho mai messaggiato.
0: Ciao, Cati, l'abbiamo sentita, vero? Sì. Pronto?
4: Buongiorno, mattinieri.
2: Ciao.
4: Ciao, Max, ciao, Laleti. Che dire? Giorno speciale,
0: perché
4: oggi ci vuole un bacio magico della Lady per i 57 anni.
2: Auguri!
0: Auguri, ce l'hai il bacio magico.
2: Vai, Lady. Sono pronta.
0: Me lo devo trovare.
2: Appunto, sei tu che non sei pronto.
0: Eccolo qua.
2: Troppi tastini, devi togliere un po' di tastini lì.
0: Lo so, devo trovarli. Andrea, buongiorno, come stai?
5: Buongiorno, mattinieri.
2: Ciao.
5: Animo, animo. Sono Andrea da Rosignano.
2: Ciao Andrea.
5: Il vostro affezionato gonfio come un pitone dal sonno.
0: Oh, spiega sto gonfio.
5: Ciao Max, ciao Leti.
0: Gonfio come un pitone.
5: Sapete qual è il significato di questa frase?
0: Vai,
5: gonfio
0: vai.
5: Come un pitone? Il fatto che il pitone quando mangia inghiotte la preda
0: Di
5: un solo boccone, no? Basta che si offende. E allora sa fatto, fino alla piotto.
0: Fino
5: alla piotto perché c'è da digerirlo. E allora sta fermo lì. Assonnato. Comunque ce l'ho fatta arrivare a questo fine settimana. Boia, anche se c'ho da finire la giornata, però.
0: Dai, vabbè, che ce la fai, dai, buongiorno.
5: Gonfio, un saluto a tutti.
2: Un saluto.
5: Ciao, animo, animo.
2: Ciao.
0: Capito, buffato.
2: Gonfio come un pitone.
6: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
6: Buongiorno Veti, Max. Stessa direzione, Balenghi Bar. Un saluto alla gestione di Bergamo Alta. Saluto a Mago Pancione e Bestione 89.
0: Grande Mago Pancione,
2: te lo ricordi? Mago Pancione.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Nando da Cellole. Mi raccomando, domani sera tutti a Kiss Kiss Way di Baia Domizia.
0: Come no, ragazzi, seguite questo appuntamento. Fra l'altro già oggi, oggi e domani praticamente, oggi c'è il villaggio dove regaliamo tanti biglietti, tanti special ticket. L'ingresso è gratuito, è bene sempre ricordarlo. Però cosa importante, ci sono, sai, quei ticket speciali per stare più sotto al palco,
2: sì.
0: E quelli li regaliamo, quindi basta andare nel villaggio oggi e domani, anche domani prima dell'evento, no? Fino alle 18 si può andare per vincere i nostri gadget, si vince di tutte, per conoscere anche i nostri colleghi da vicino. Beh, non è quello il problema, normalmente ci conoscete quando volete da vicino, però dicevo stare proprio a contatto. C'è anche l'aperitivo, no?
2: Sì,
0: fanno l'aperitivo,
2: è
0: sai,
2: vero, che bello.
0: Quindi un modo per stare un po' con noi, insomma, venite a trovarci.
8: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Vorrei
2: Ciao.
8: Salutare mio caro amico Sabino.
0: Quante B?
8: Direzione
0: Foggia, va bene.
8: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
8: Oggi è festa patronale a Lamezia, Sant'Antonio,
0: Dai.
8: Il mio amico Danilo che fa i panini, stasera.
0: Quindi stasera si mangia
8: panino
0: sicuro.
8: Porchetta.
0: Ah, quindi quelli buoni, dai.
2: Buoni.
0: Luca, buongiorno.
9: Buongiorno mattinieri, ciao Maccia, la Reti, Luca da quando vi sconti.
0: Oh, come va
9: oggi
0: lì?
9: Giornata pesante per il fatto che è l'ultimo giorno della settimana.
0: Si lavora di più.
2: Sì.
9: C'è tutta la zona stesso molto da scaricare, quindi il traffico della miseria. Poi devo andare a Lodi a fare l'ultimo scarico, quindi potete immaginare.
0: Certo, ti sentiamo non benissimo, Luca, devo dire.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, buongiorno
2: Ciao.
10: Un cazzo. Questa sera c'ho la pizzata di fine anno della classe di mia figlia.
2: Ah, bello.
10: Io vorrei solo andare a casa e dormire, cioè tipo cadere in coma fino a domani, e non lo posso fare.
0: Certo.
10: Mi disturba tutto ciò.
0: Mamma mia, gruppo mamme, a che ora ci vediamo? Gruppo mamme, che facciamo? Dove andiamo a mangiare, gruppo mamme?
2: Mamma mia.
0: La pizzata, ragazzi, immagino, va bene. Buongiorno a tutti. Insieme noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Imagine Dragons con Eyes Closed nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ma certo, te la migliorano tanto la Leti.
2: Beh, speriamo.
0: Come no, certo, certo. Allora,
2: vai.
0: Buongiorno, che cosa hai preparato per noi la Leti?
2: Allora, ho preparato tre notizie. Come sai, ogni mattina tu mi mandi nelle fratte di Villa Borghese a cercare notizie e ne ho trovate tre questa mattina.
0: Vabbè, sta sempre lì a lamentarti. Stamattina va così, ragazzi. Allora, buongiorno la Leti. Ti
2: buongiorno.
0: Saluta anche Angela intanto.
2: Ciao,
0: dice che ti
2: Angela
0: segue...
2: o Angelo, Angela.
0: Angela dice che ti scrive sempre ma non rispondi.
2: No, ma sto usando poco i social, Angela.
0: Fai sempre l'effetto diva.
2: Ma non sono una diva, è che non sto utilizzando i social.
0: Va bene, tre notizie. Nel nuovo rapporto lavoro su servizi pubblici emerge una crescita degli strumenti del welfare aziendale. Mi spiego meglio. C'è per esempio supporto alla famiglia, assistenza sanitaria integrativa, percorsi benessere e premi legati alla qualità della vita dei dipendenti. Il campione osservato, leggevo che supera i 110.000 lavoratori, per decenni il lavoro si è misurato in ore e stipendio. Oggi sempre più aziende stanno iniziando a chiedersi: ma come stanno davvero le persone?
2: Allora
0: ci sono i premi, diciamo i bonus in benessere. Quali sono le cose che vi piacerebbe avere come premio? Che ne so, magari al di là dei soldi, no? Che ne so, auto aziendale, buoni pasto.
2: E assistenza sanitaria, ad esempio.
0: Assistenza sanitaria, sì,
2: quella sarebbe
0: queste sono
2: fantastica.
0: Cose fondamentali. Oppure anche, che ne so, un premio legato alla produttività, no? Che può essere anche economico, attenzione. Però comunque i bonus stanno funzionando tanto e in alcuni casi sostituiscono il denaro. Per questo non citavo i soldi.
2: Sì.
0: In realtà tutti vorremmo di più e lavorare di meno, però ogni tanto contano anche i cosiddetti bonus. Vuoi mettere che mi paghi per esempio l'abbonamento all'autobus, al treno, alla metropolitana, queste robe così? Possono essere benefit che ai dipendenti oggi piacciono veramente tanto. Altra notizia: ieri 11 giugno è stato inaugurata la cosiddetta LISA, cioè la prima infrastruttura europea dedicata all'intelligenza artificiale, che è collegata praticamente a un supercomputer che è stato chiamato Leonardo. L'investimento supera i 28 milioni di euro e colloca l'Italia al centro della ricerca europea nel settore dell'intelligenza artificiale. Per capire, la notizia, i sistemi di supercalcolo servono per esempio per simulare farmaci, prevedere eventi climatici,
2: questo mi fa un po' paura,
0: studiare materiali innovativi e addestrare i modelli di intelligenza artificiale a essere al nostro servizio, non a gestire loro.
2: E anche questo mi fa paura, perché è un, fammi capire, è un'intelligenza artificiale che addestra altri modelli di intelligenza artificiale.
0: C'è un'organizzazione che gestisce tutto e fa capire come può essere, appunto, come tutto può lavorare appunto al servizio dell'uomo, e non deve essere al contrario. Per una volta non stiamo noi inseguendo il futuro, lo stiamo costruendo, dicono dalla LISA. Mi piace.
2: Sì,
0: dà l'idea questo LISA molto di film di fantascienza. La LISA si è impossessata dei nostri cervelli, capito?
2: Vabbè, io sono molto preoccupata, però vediamo come andrà, sai.
0: E che ti influenza la cinematografia. Volevo chiudere con questa terza notizia. Secondo il rapporto lavoro 2026 dei servizi pubblici, gli over 50 rappresentano ormai circa la metà degli occupati dei vari settori lavorativi, perché si è scoperto che alla fine, bene, giusto largo ai giovani, giusto mettere menti fresche, ma a volte l'esperienza paga veramente di più. E quindi siamo un paese che è vecchio di suo, perché ci sono poche nascite e siamo sempre un popolo, in realtà pure quello europeo, di vecchi, detto così sembra un dispregiativo, però insomma di persone che sono avanti degli anni. Ma questo vuol dire anche quali crescente. Molte aziende stanno cercando di non perdere competenze costruite in decenni.
2: Ora.
0: E quindi tutto sommato l'esperienza non guasta mai, e avanti con i ragazzi, ma anche avanti con i giovani e i diversamente giovani.
2: Bravissimo, mi piace, diversamente giovani.
0: Come me, appunto, ci sono anche io tra questi. Insomma, l'esperienza conta più di 1000 titoli di studio in alcuni casi. Titolo di studio è fondamentale, importante, ma c'è sempre qualcuno che ti dice: guarda, questo fallo così che è meglio. Vabbè. Disco nuovo, Mara Sattei, Enrico Ligiotti, sabato sera.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. So

0: Olivia Diniz, Is to Falling in Love, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare. Abbiamo parlato di un argomento che secondo me possiamo portare avanti anche dopo, perché sono arrivati un sacco di messaggi sulle il welfare aziendale, le cose, i bonus che mi piacerebbe avere dal lavoro, escludendo i soldi, no? Perché credo che un po' tutti chiedano più soldi, meno ore. Quello sarebbe l'ideale, lavorare sempre bene, guadagnare di più. Però tolto questo, le aziende si stanno andando a fare con tanto, come dire, tanto welfare, diciamo, ma tanti bonus collaterali, diciamo così, bonus che possono tornare utili al lavoratore, come abbonamenti, spese speciali,
1: asili nidi, gli asili anche,
0: certo. Quindi, qual è il bonus che vorreste? È venuto fuori un po' questo argomento. Sì. Dennis ci spiega una cosa, secondo me interessante. Buongiorno, Dennis.
2: Ciao Max, ciao Uleti. Ciao Dennis da Reggio Emilia. Penso che sarebbe bello come welfare un importo che ti verrebbe irrogato su un tuo account Booking piuttosto che qualche altra piattaforma di prenotazione online di una vacanza, e così da costringerti a fartela la vacanza.
0: Vero.
2: Perché probabilmente magari qualcuno predilige un acquisto piuttosto che un riposo,
0: e poi non si riposa,
2: facendo
0: stacca
2: un importo ragato solo per il riposo, ti costringono anche di andare a riposarti qualche altrove
0: in giorno in vacanza. No, è chiaro, perché poi c'è chi cerca sempre di convertire laddove è possibile queste cose, no? Tu devi fare, che ne so, una pausa a pranzo, invece prendi e vai a spendere poi i tuoi ticket appunto in un supermercato. Ci sta anche, però no, devi fare la pausa a pranzo, devi staccare, non devi mangiare in quel modo, devi, che ne so, per fare un esempio. E lui dice, in pratica sarebbe interessante se fossero collegati a dei portali che ti danno la vacanza in automatico e tu quel bonus puoi prendere, te lo devi consumare, non puoi trasformarlo, convertirlo in
1: auto. Sarebbe male.
0: Eh sì, tu vuoi sempre la vacanza, lo so, io ti capisco.
1: Ma chi è che non vuole andare in vacanza?
0: No, ma non credere, sai, molti preferirebbero non la vacanza ma avere i soldi, capito? Me li gestisco io, faccio come voglio, invece in questo caso ha ragione lui. Tu di giorni te li devi fare, ti devi riposare, devi staccare e ti prendiamo noi come bonus da vacanza. E devi fare quella vacanza, studiata anche per il collaboratore, per i dipendenti, chiamateli come volete, dai. Ci torniamo sull'argomento tra poco, l'oroscopo e l'agenda nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Team Impala con Jenny Draculani, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sei pronta da Leti? Che c'è il tuo momento? Sigla,
1: sì.
0: Dai, vai.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno a tutti, buon venerdì 12 di giugno, 5.50 in assoluta diretta con i mattinieri, Max Poli,
2: la Leti.
0: E adesso scopriamo quali sono i tre segni zodiacali più fortunati del giorno. Il nostro podio, terza posizione occupata da...
2: dal segno della bilancia. Un equilibrio ritrovato nelle relazioni vi aiuterà a ottenere collaborazioni e piccoli vantaggi inaspettati.
0: Bene, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli. Comunicazione brillante e incontri stimolanti apriranno porte interessanti, soprattutto in ambito lavorativo.
0: E al primo posto, quale segno trionfa oggi?
2: Il segno dell'Ariete. Energia e iniziativa vi porteranno a sbloccare una situazione ferma, soprattutto se agirete senza esitazione.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della bilancia, in seconda posizione il segno dei gemelli e in prima posizione il segno dell'Ariete.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Forza ragazzi, corri davanti, entusiasmo e la Leti.
2: Yuhu,
0: bene, perfetto. Allora, 5.51, oggi venerdì 12 giugno. Cosa si ricorda il 12 giugno? Cosa celebriamo?
2: Allora, iniziamo dai santi del giorno che sono tanti. Santo Onofrio, protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti.
0: Oh, bene.
2: Santa Desiderata, San Gaspare, Beata Maria Candida e Beato Guido da Cortona.
0: Perfetto, poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile, promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'obiettivo è sensibilizzare i governi, aziende e cittadini sull'importanza di garantire a tutti i bambini il diritto allo studio,
0: certo,
2: al gioco e a un'infanzia serena.
0: Ma tu sei formale stamattina, Leti?
2: Hai sentito? Sì.
0: Che c'hai? Vai. Poi,
2: cosa
0: vai.
2: Non ti piace?
0: Sì, molto, molto, sei bellissimo.
2: Che c'è?
0: Allora,
2: nel 1981 debutta nelle sale cinematografiche il primo Indiana Jones con uno strepitoso Harrison Ford.
0: No, ragazzi, tra l'altro, questo è Indiana Jones, il primo prodotto da George Lucas, che veniva da Guerre Stellari, la saga appena finita.
2: Sì, me lo ricordo.
0: E affidò la regia a Steven Spielberg di questo Indiana Jones. Cioè, ragazzi, rendete conto, George Lucas, Steven Spielberg, c'è una roba pazzesca. Poi, vai.
2: Ci lasciava in questo giorno del 2023 Silvio Berlusconi.
0: Vero, sono 3 anni dalla morte di Berlusconi oggi.
2: Il 12 giugno di 59 anni fa approdo della prima sonda su Venere. Che meraviglia, io amo Venere. Il 12 giugno del 1970 al Mondiale in Messico si gioca la storica semifinale Italia-Germania Ovest, ricordata come la partita del secolo, vinta dagli azzurri 4-3 dopo i tempi supplementari.
0: Ragazzi, comunque è sempre lì il coltello veramente che gira nella ferita, mamma mia ragazzi, è perché cioè, il Mondiale torna sempre,
2: sì,
0: mentre si stanno giocando altre partite e noi siamo sul divano a guardare. Va bene, poi nati
2: passiamo
0: del
2: ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 104 anni fa Margherita Hack, scienziata e divulgatrice.
0: Bene.
2: Buon compleanno ad Adriana Lima, l'ex modella festeggia oggi i suoi 45 anni.
0: È sempre molto bella lei,
2: molto,
0: devo dire.
2: Bellissima.
0: Poi,
2: auguri a Francesco Renga, il cantautore compie oggi 58 anni.
0: Auguri Francesco!
2: Concludiamo con la storia della musica. A fine primavera del 1982 Paul McCartney e Stevie Wonder dominano le classifiche internazionali con Ebony and Ivory.

0: musica. Che bella canzone questa, sì, che abbiamo appena sentito, l'accenno. Così come bellissima la canzone che sta per arrivare. Intanto grazie ragazzi, già siete in tanti, preparatevi che tra poco c'è l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Il vostro nome, la città, mattinieri, perché c'è, nel senso di cosa vi occupate e quale categoria di mattinieri va salutata. Che ne so, gli autisti,
1: sì,
0: i garagisti,
1: sì,
0: i meccanici, gli operai, gli avvocati, gli ingegneri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Che tra poco facciamo una raffica veloce. Intanto Antonello Venditti dal 91, Amici Mai.

0: tutta I Love You dopo questa canzone, che bella veramente. Amici mai, Antonello Venditti dal 1991 chiude questa prima ora di mattiniere, ripartiamo. Sono le 6 in punto di oggi, venerdì 12 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, ogni mattina dalle 5 alle 7. Ricordate, qui su Radio Kiss Kiss, noi e voi ci iniziamo a confrontare di primo mattino. Parliamo dei fatti d'attualità, quelli che leggiamo sui giornali, quelli che riguardano voi. E per questo vi aspettiamo. E tra poco raccontateci un po' di voi con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, tra poco torniamo ad aggiornarvi su tutta l'attualità, diamo un'occhiata veloce alle agenzie e poi c'è una bella raffica di vostre storie. Intanto Another con 54 Ultra, questa è Talk to You. Buongiorno mattinieri e animo, animo. Bye.

0: serie. Animo, animo, dai, ce la possiamo fare anche
1: sì,
0: questa mattina.
1: Fare.
0: Venerdì, cioè, sai, lo sguardo sul fine settimana. Guarda, sì. Come ce l'hai sto sguardo?
1: No, direi positivo, dai. A parte oggi che ho alcuni impegni, però poi secondo me andrà bene. A parte, vabbè, noi
0: fare, sta ragazza,
1: il fine settimana è per metà, perché poi lavorando anche domenica. Però dai, dai, non sarà male secondo me questo weekend.
0: Vabbè, c'ho sempre lo sguardo altrove, sta ragazza, che c'è piena di impegni. Va bene, allora, pronti i battinieri, perché tra poco vi sentiamo nell'appello. Spiega un po' che cosa devono fare.
1: Allora, via. Intanto salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono. Mi raccomando, riascoltate dopo averlo mandato il messaggio vocale, perché spesso si sente male e non lo mandiamo in onda.
0: Quante raccomandazioni, ma quante cose devo fare,
1: ho capito
0: fare.
1: Però poi e poi le persone però si lamentano: ma perché non mandate mai il mio vocale, ma perché non fate questo?
0: Va bene,
1: e io stavo spiegando perché.
0: Siete meravigliosi, fantastici, tra poco vi sentiamo a raffica. Intanto diamo un'occhiata alle ultimissime, perché ci piace, ci teniamo ad aggiornarvi il primo mattino, oggi venerdì 12 giugno. Un'occhiata veloce alle agenzie, quello che scrivono. Dopo una giornata ad altissima tensione, il presidente americano Trump ieri sera ha annunciato il via libera dell'accordo con l'Iran e di aver annullato i raid di questa notte. Finiremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, siamo ottimisti, dice Trump, per fermare il conflitto con l'Iran. E i mercati si dimostrano ottimisti, Wall Street avanza decisa, si è in attesa anche dell'apertura delle borse europee. Insomma, questa notizia potrebbe veramente già far scendere, in realtà il prezzo del greggio è già sceso, però il problema è che quando viene recepito alla pompa questo calo del greggio, molto lentamente, quando si tratta di aumenti subito viene recepito l'aumento, quando si tratta di cali ci vuole tempo, e te pareva. Veniamo alla politica italiana, perché ieri c'è stata l'informativa, no, alle Camere, prima alla Camera poi al Senato, dal Presidente del Consiglio che va al Consiglio europeo, dopo aver parlato come sempre, come da rito, con Mattarella. C'è stato l'affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani, ha detto: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è funzionale alla sinistra, no? Perché appunto i fuoriusciti dal centrodestra hanno votato con la sinistra, dice la Presidente del Consiglio. Ieri c'è stato l'asse Meloni-Mattarella poi su un negoziatore dell'Unione Europea per appunto un negoziato vero e proprio tra Ucraina e Russia. E poi c'è stato un po' di bufere, polemiche politiche alla Camera per una frase del pentastellato Silvestri, secondo cui, leggo dall'ANSA, la Presidente del Consiglio, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere, quindi condanna bipartisan da Fratelli d'Italia e PD per queste parole ritenute quantomeno inopportune. Silvestri si difende dicendo: non alludevo al sesso, semplicemente è rimasta in ginocchio, però l'allusione chiaramente insomma, molto molto forzata, mettiamola così, e ha fatto storcere il naso, anche perché luoghi istituzionali con una Presidente del Consiglio
1: non si possono dire queste
0: puoi
1: cose.
0: Contestare tutto quello che vuoi tu, fanno tutto male, hai ragione, hai torto, decidetelo voi. Dire che si inginocchia è un po' forzato, anche l'allusione sessuale. La banca centrale alza i tassi di 0,25 punti dal 2% al 2,25%, la decisione è ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, e rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre. C'è stata la prima partita Messico-Sudafrica, che è terminata 2-0, poco fa è terminata anche
1: Corea e Repubblica Ceca.
0: Corea del Sud, Repubblica Ceca, con la Corea che ha vinto 2-1. Sì. Stasera, ragazzi, mi scende la lacrima. Stasera, Canada-Bosnia. Chi ci doveva essere a posto della Bosnia?
1: L'Italia.
0: Stasera dobbiamo vedere Canada-Bosnia, capito, ragazzi?
1: Sì.
0: Salutiamo gli amici della Bosnia, non per voi, ma avete meritato la Bosnia. Quando vinci sul campo, meriti sempre, quindi. Ah, vabbè ragazzi, chiudiamola qui, dai, tra poco raffica di messaggi. Buongiorno a tutti dai mattinieri e animo, animo!
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri. Animo, animo!

Esattamente. È una delle canzoni fade, che cioè quelle che sfumano piano piano, che non sentivo da un pezzo. Cioè le vecchie sono così, sì. No? Vabbè, questa non è proprio vecchissima, è del 2011. Siamo pronti, la Leti. Inizia, lanci, c'è il momento, sì, della raffica. Mettiamo la sigletta, dai, vai. Vai.

0: dei mattinieri. Chi siete? Mattinieri perché rispondete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Lo so già.
3: Ma cosa dici? Ecco. Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
0: Vergogna di cosa? Scusa.
1: Vergognati.
0: No, per dire mattinieri perché in gran parte sei lì per lavoro, immaginiamo, dice, sennò chi si alzava a quest'ora? E c'hai pure ragione, però intendo dire di cosa vi occupate? Dai, accendeteci un po' l'immaginazione. Iniziamo da Maria Carmina. Senti che bel nome,
1: sì?
0: Maria
4: Carmina. Buongiorno mattinieri, Maria Carmina dalla provincia di Benevento, in viaggio in questo momento verso il Firenze Rock per Lenny Kravitz.
0: Ah, che bello.
4: Animo.
0: Ragazzi, state piena di concerti ed eventi. Danilo.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mese Terme, come diceva il mio amico oggi, oltre a fare il mio servizio di autista e consegno fresco ai supermercati, stasera andrò a fare i panini alla festa patronale,
0: ecco,
5: alla Mese Terme, Sant'Antonio. Dai. Ragazzi, animo. Dai che ce la facciamo. Panini alla festa patronale,
0: ecco,
5: alla Mese Terme, Sant'Antonio.
0: Dai.
5: Ragazzi, animo. Dai che ce la facciamo.
0: Dai Danilo, però ci potete

0: mare di Claudio e poi tutti giù per le ferie a sud. Animo!
1: Continua, navigatore.
2: Buongiorno Martinieri e buona giornata. Dai che oggi è venerdì. Animo! Saluto da Antonio da Floridia.
1: Ciao, c'è chi saluta i banconisti.
3: Buongiorno
4: Martinieri,
3: ciao.
4: Sono Domenico da
1: Tarvisio.
4: Un saluto lo voglio fare a tutti i miei colleghi banconisti dei supermercati che dobbiamo eseguire con tanta pazienza tutte le richieste e le esigenze dei nostri clienti. È un animo per quelli che sono molto scortesi.
1: Mamma mia ragazzi, che antipatici quelli sì. Scortesi, sono con voi ragazzi carlisti.
5: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Laleti. Sono Massimo, il vostro carlista.
1: Dai, forza Massimo.
5: La Nocera Superiore, direzione San Severino.
1: Un saluto a te, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, Radio Pistis, siamo in 5 e stiamo andando a lavorare ad Agrigento di fronte alla Valle dei Templi. Animo!
1: Ciao ragazzi, Maria.
7: Buongiorno, siamo Mattinieri perché stiamo andando al concerto di Lenny Kravitz.
1: Pure voi, oh,
8: buongiorno, saluto da Salvatore in viaggio verso Benevento da Roma.
1: Forza,
8: buona
1: ragazzi.
8: Giornata e kiss a tutti.
9: Kiss a te.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Mattinieri. Francesco da Palermo, andiamo a lavorare.
1: Vai.
11: Buongiorno Max e Leti, Raffaele da Oliveto.
1: Ciao Raffaele.
11: Se l'acqua è vita, diciamo che oggi trasportiamo vita.
1: Dai, buongiorno.
12: Ciao Pasquale da Piacenza.
9: Ciao Pasquale.
12: Vado a lavorare. Vado a destinazione Parma. Settore funebre.
1: Dai, buon lavoro, zio.
13: Buongiornissimo, Radio Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Maria dalla Mezzia Terme.
9: Ciao Maria.
13: Volevo dire a quel tizio che fa i panini, dove ti posizioni stasera?
1: Capito, che vediamo anche noi. Arianna.
14: Buongiorno Radio Kiss.
9: Ciao.
14: Arianna e
15: Stefano
14: da Brescia, direzione Rimini.
15: In famiglia.
1: Dai ragazzi,
15: andiamo.
1: Forza. Andiamo Rocco.
16: Buongiorno Mattinieri. Animo. Rocchino.
9: Ciao Rocchino.
1: Grandi ragazzi, siete in tanti. Chi aspetta qua? Pula? Dove siamo? Pronto?
16: Buongiorno Mattinieri.
1: Parmenia, no?
16: Un saluto da Andrea da Utta, Cagliari. Direzione Pula.
1: Bellissimo il fischietto, ragazzi. Buongiorno a tutti. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te che il venerdì vuoi goderti il tuo meritato riposo. Ma prima c'è il calcetto. Chissà te che stasera al pub sorprenderai i tuoi migliori amici con: ragazzi, questo giro offro io. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
5: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
8: Kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss. La musica più bella.

0: Sinclair, I Can Wait, con la voce di Kisan, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo la Leti.
1: Sì, animo sempre.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon venerdì mattina. È il momento di dare un'occhiata un po' ai fatti d'attualità, quelli che però vi coinvolgono direttamente, sì. Indirettamente. Già prima abbiamo accennato alla vicenda welfare, cioè stare bene al lavoro. Leggevamo di dati molto interessanti che sono venuti fuori da uno studio, da numerose indagini.
1: Sì.
0: Sul mondo del lavoro si evince che l'84% di chi appunto lavora ogni giorno dice che vuole un welfare su misura, cioè mi spiego meglio. Per anni abbiamo ragionato così, no? Stipendio uguale per tutti, bonus uguali per tutti, benefit standard, auto aziendale, buoni pasta, assicurazione sanitaria. Sì. Insomma, tutto era un pacchetto taglia unica, mettiamolo così. Ma oggi non funziona più così, perché diciamo le vite di tutti noi sono diverse, no? Non solo
1: certo.
0: Vite diverse, esigenze diverse rispetto agli anni passati. C'è chi a fine turno vuole per esempio solo staccare e avere più giorni liberi, c'è chi invece preferisce guarda, pagatemi nei corsi di formazione per la crescita personale, sì. E quindi voglio fare cose che mi permettano di fare carriera, no? Chi ha figli piccoli direbbe subito pagatemi la babysitter, gli asili, oppure datemi un po' di flessibilità, sì, per stare con i figli, no? Questo è un po' quello che in molti richiedono sul lavoro. C'è chi pensa per esempio la salute, sceglierebbe l'assistenza sanitaria completa.
1: Io sceglierei quella.
0: Ah, tu vuoi
1: perché
0: tu,
1: la salute no, ma beh, la salute è fondamentale,
0: c'è anche
1: e
0: chi
1: spesso vorrebbe... non riesce a farti le visite,
0: oppure
1: parliamoci chiaro,
0: molti
1: alcune
0: dicono,
1: volte private non ci riesci,
0: certo,
1: perché poi
0: certo,
1: quelle pubbliche
0: c'è chi vorrebbe uscire semplicemente il venerdì, sì. Prima il venerdì magari mezza giornata. Allora,
1: sì,
0: se poteste scegliere una cosa in più dal vostro lavoro, cosa mm-hmm. chiedereste ai vertici dell'azienda, ai capi? Ecco, se domani il tuo capo ti dice scegli un benefit, cosa metti nel carrello? Tipo acquisto online, no? Quindi pensateci un attimo, i benefit, non soldi, ragazzi, non soldi, anzi per i soldi sono disposto a sacrificare qualcosa in meno, ma fatemi uscire il venerdì,
1: certo.
0: Faccio un esempio, però quali sono i benefit che chiedete, che vorreste dalla vostra azienda, qualunque essa sia? Che ne so, ti aumentano lo stipendio, ti danno 5 giorni liberi in più, meno un bonus economici ma orario ridotto, che ne so, un corso di formazione pagato, come dicevamo prima, una babysitter aziendale, il nido aziendale,
1: sì,
0: oppure che ne so, il welfare sanitario, come dicevamo,
1: sì,
0: ragazzi. Quindi veramente scriveteci messaggi di testo o vocali, guarda, pensandoci bene al lavoro vorrei in più quale benefit, vocali e messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Ieri, ricordate, questa Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7, Max Poli,
1: la Leti,
0: insieme a voi ci confrontiamo sui temi d'attualità.
1: Sì.
0: Vedi, i lavoratori di oggi, non solo i giovani, un po' tutti cercano, vorrebbero insomma un welfare, cioè stare bene sul lavoro, avere i benefit aziendali che siano diversi anche dai soldi, no? Cioè chi certamente chiede più soldi, l'ideale sarebbe sempre quello, ragazzi.
1: Sì.
0: Oh, dammi più soldi e lavoro di meno. Cioè. Quello sarebbe fantastico.
1: Io non sono d'accordo su questo. Però.
0: Per esempio, la Leti vuole le assicurazioni
1: sì.
0: aziendali. Voi che cosa vorreste di più sul lavoro? Andrea, buongiorno.
2: In questo momento vorrei l'auto aziendale, mi andrebbe bene quello. Se no, rimborso chilometrico di tutti i chilometri che faccio.
0: Rimborso.
2: Tarifaci.
0: Mica
2: per il resto
0: va bene.
3: Buongiorno mattinieri, Clay da Foligno. Allora, l'unico benefit che secondo me potrebbe essere utile, vista l'età, ho 55 anni, è benefit sulla salute. Con un controllo gratuito ogni anno molto intenso, visite mediche specialistiche su richiesta e delle verifiche importanti per la salute.
0: Sono d'accordo, sulla
3: psicofisica soprattutto.
0: È vero, vero, vero. Roberta, buongiorno.
4: Al lavoro vorrei una maggiore flessibilità per la gestione della bambina.
0: Ma
4: perché
0: vuoi?
4: Attualmente quando lei sta male e io devo chiedere un giorno,
1: certo,
4: mi sento quasi in colpa, soprattutto perché nel settore privato non è riconosciuta la malattia bimbo.
0: Roberta era lei. Pronto?
1: Sì.
0: Chi c'è? Sentiamo.
5: Bonus.
0: Filo. Sì.
5: Tempo.
0: Il tempo.
5: Tempo, ci vuole tempo.
1: Ah, il tempo.
0: Qualunque cosa, vedi il tempo.
5: Elasticità, la moneta è il tempo, ricordiamocelo sempre.
0: Letizia, buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Io dalla mia azienda ho già molto, sono sincera, ma quello che vorrei è un po' più di smart working, in modo che possa conciliare ancora meglio e
1: certo,
6: nel miglior modo possibile la vita lavorativa e quella familiare, quindi gestire anche insomma la mia piccolina.
0: Bene, messaggi di testo.
1: Poi un benefit che vorrei tantissimo è quello di diminuire le ore di lavoro in una settimana intera per permettere soprattutto a noi genitori di riuscire a gestire i bambini in modo diretto. Anto da Nola. Due giorni al mese in più liberi, Veronica. Poi i vertici dovrebbero puntare di più sulla formazione, sì, non solo corsi obbligatori ma veri percorsi per crescere e cambiare ruolo. Giulia da Milano.
0: Per Biagio d'Arezzo dice: sceglierei il venerdì libero fisso anche senza aumento. Volevi pure l'aumento. Cioè, vabbè. Voglio solo una cosa: non vedere più riunioni alle 8:30 del mattino. Silvia da Parma dice: hanno preso questa piega strana, come arriviamo a riunioni? Non gli posso fare. no, che sto ancora con il cuscino sulle guance, sul volto, pure la riunione. Però c'è chi dice che le riunioni stanno scattando anche a colazione, vari staff. Vabbè, comunque, mettiamo una canzone nuova, poi ne parliamo ancora. Harry Styles, Dance No More.

0: cosa dal mio capo, ecco, più tempo libero, è vero, questo sì, è quello che conta di più oggi, toglimi anche qualcosina, ma il tempo libero è fondamentale. Antonella da San Benedetto del Tronto: per me il vero benefit sarebbe nessuno che mi disturba dopo l'orario di ufficio, perché mi martellano, non ho la reperibilità pagata, scrive Angelo, certo, da Arezzo. Poi
1: tra, vedi, bonus e ferie extra scelgo ferie extra tutta la vita, il riposo è sottovalutato, Davide da Milano. Poi orario ridotto invece del bonus, lavorare meno ma meglio dovrebbe essere la norma. Serena da Roma.
0: Insomma ragazzi, se domani il capo vi dice scegli il tuo benefit, cosa scegliereste, per cosa optereste, raccontatelo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo.
2: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
3: way. Kiss, kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: la tua estate.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Kiss, kiss.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Kiss Kiss!

0: la domenica.
1: Buongiorno, e come dice la Leti,
2: animo.
1: Lo dice solo lei.
2: Solo io lo dico. Perfetto.
1: Siete con i Martinieri, questa radio Kiss Kiss. Quanto è importante stare bene al lavoro? Non è solo importante guadagnare bene, ma avere tanto tempo libero, dicono i lavoratori di oggi, non solo i più giovani, ma tutti. E siamo pronti a sacrificare ore, anzi, manca una piccola parte dello stipendio per ore più tempo libero, e non solo. Però mi è incuriosito, tra i tanti messaggi, ci è incuriosito il messaggio di Cosimo, che è un italiano che lavora in Germania da tanti anni. Buongiorno Cosimo.
2: Ciao Cosimo.
3: Buongiorno.
1: Allora, tu sei un imprenditore, giusto? Quindi hai un'azienda tua in Germania, puoi dirci di cosa ti occupi, più o meno, il settore?
3: Allora, io ci provo in italiano.
1: Vero.
3: Sono un grossista.
1: Sì, sei diventato tedesco praticamente dopo quanti anni sono?
3: Col tempo, purtroppo. Allora, sono 37 anni che sono in Germania, sono Cosimo Dellazzi. E ho un'azienda, sono un grossista, nel senso c'ho un ingrosso di elettromateriali, di materiale elettrico, nel senso che noi riforniamo elettricisti, industria e varie cose.
1: Allora, è molto interessante quello che ci scrivevi. Come fai a stare bene i tuoi dipendenti? Come gestisci il tempo libero? Quanto giorni di ferie hanno lì in Germania? Come funziona tutto? Raccontaci un po' le differenze tra Germania e Italia in questo senso.
3: Allora, funziona così, che ci sono delle leggi, che siamo sottomessi a delle leggi, che dobbiamo rispettarle, veniamo sempre controllati. Ad esempio, noi siamo una squadra di 10 persone, incluse mia moglie, maggior parte siamo una squadra giovane. Viviamo, diciamo, della compra, perché della simpatia, del saper fare, di compra, di vendere, diciamo.
1: Certo. Bene.
3: Niente, ci sono, via di legge, sono minimo, dobbiamo dare 20 giorni di ferie.
2: Ok. Allora,
3: da 20, io ne do 28.
1: Ma all'anno? Parliamo di anno?
3: All'anno, 28, sì, parliamo sempre di anno. Il minimo 20 giorni ci dobbiamo dare.
1: Sì.
3: E molti danno 30, io ne do 28.
1: Perfetto, le dai di
3: più. Poi sono aziende che vengono anche pagate le ferie, nel senso, tu c'hai la paga, tu stai in ferie, c'hai la paga per 28 giorni, più un 50% della paga in più.
1: Certo.
3: Okay, ma non è obbligatorio, questa è una cosa che posso farlo o non posso farlo.
1: Certo, ho capito.
2: Ma quanti giorni si lavora a settimana?
3: Ecco, allora in Germania il 90% di tutte le aziende lavorano solo sempre 5 giorni, da lunedì a venerdì.
1: Beh, come qui, in gran
3: sabato
1: parte,
3: e domenica stanno quasi tutti a casa, oltre le grandi aziende che fanno i turni, che vengono ben pagati, questo qua. Però di solito da lunedì a venerdì si lavora.
1: Perfetto. Senti,
3: noi abbiamo organizzato così.
1: Sì.
3: Ecco, siamo organizzati così. Certo, io lavoro sempre, questo non c'è bisogno di dirlo.
2: Vabbè.
3: Però organizzato così, in modo che loro anche che hanno una buona, un po' di motività, la vita deve essere un po' dare e ricevere, no?
1: Mi chiedo,
3: senza di loro non posso andare avanti.
1: I benefit aziendali quali sono? Cioè, tipo lì Nido in Germania, tu sei a Colonia, no? Dicevamo, cioè avete Nido,
3: vicinanza Colonia, sono di preciso a Remscheid.
1: Ok, perfetto. Senti, beh, che date come benefit ad aziendali e collaboratori? Che ne so, ferie, dicevi più tempo libero, però hanno anche, per esempio, auto aziendali, ticket per mangiare, buoni pasto, Nido, queste cose qui, assicurazioni?
3: Sì, questo lo fanno molti. Se per esempio, io lo faccio così: se il mese è andato bene, andiamo a mangiare, facciamo queste cose qua. Allora, dovete sapere che in Germania è così: c'è la paga minima, nel senso, se non stai fermo, per esempio, io adesso impiego uno e non sa fare niente, mi costa soldi, però lo devo dare ugualmente quei 14,10 euro. Stiamo nel momento di 14,10 euro, il prossimo anno saranno 15 euro. Insomma, ogni due anni fanno
1: ora
3: le leggi che aumenti di un euro.
2: Ora
3: parliamo sempre di ora.
1: Però la vita in Germania è più cara dell'Italia, giusto? Costa tutto un po'
3: leggermente
1: di più.
3: Cara, okay, sì, è variabile. Molte cose sono più care, molte cose non sono un po' di meno. C'è una cosa, una via di mezzo, diciamo. Non so, se vai al ristorante costa caro, vai in Italia costa di meno. Però, per esempio, se vado a fare la spesa in Germania costa di meno che in Italia. C'è una cosa un po' strana, ma è così.
1: Va bene. Oh, Cosimo, no, dicevo che molti fanno anche 4 su 7 di lavoro, 4 giorni su 7. Confermi lì in Germania?
3: Cioè, no, non tanto, no, perché non sono tanto, le aziende grandi che fanno i turni.
1: Ho capito, perfetto.
3: Però tu non c'è la legge che non puoi lavorare più di 40 ore alla settimana.
1: Perfetto, bene o male siamo qui. Poi certo, bisogna vedere chi rispetta queste ore. Va bene, Cosimo, grazie e complimenti, per te che sei diventato l'imprenditore di successo in Germania dall'Italia. Partito
3: grazie.
1: Da quali sono le tue origini?
3: Io sono brindisino.
1: Brindisino, pugliesi, brindisino. Perfetto. Cosimo, Puglia. Grazie.
2: Ciao Cosimo,
1: un saluto.
2: Grazie,
3: ciao.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri.

0: ero preso.
1: Sì.
0: Da quello che raccontava Cosimo dalla Germania, però mi aspettavo più differenze, molte cose sono simili all'Italia, sì. Alla fine, sai, dice sempre il mito in Germania. Stiamo parlando di benefit aziendali, il cosiddetto welfare, stare bene, non conta solo lo stipendio, conta anche per esempio la formazione, le assicurazioni, sì, sulla salute. Cinzia vorrebbe fare un corso, per esempio.
2: Ciao Max.
1: Ciao.
2: Vedi, Cinzia. Ciao. Da Milano. Allora, un benefit che chiederei, che ho sempre pensato e vorrei,
1: sì,
2: un bel corso di lingua inglese.
0: Bella, formazione, sì, conta. Pietro, cosa dai di
3: buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Essendo io il titolare della mia azienda, il benefit io lo faccio ai miei operai ogni volta che fanno,
0: cioè,
3: il compleanno,
0: che cosa dai? Sì.
3: Giornata libera,
1: oh,
3: e un premio in denaro.
0: Hai capito? Conviene fare il compleanno.
1: Ho capito. Vengo a lavorare da te.
0: A tra poco, dai, per i saluti.
4: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
5: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Siamo arrivati ai saluti, la Lady.
1: Sì.
0: Chiudiamo questa settimana insieme, anche se poi torniamo in onda quando?
1: Domenica dalle 9 alle 12 con Cartoline d'Italia.
0: E allora tra poco Pippo e Adriana, il Pippo Pelo Show, è veramente tutto, grazie ragazzi. Con i mattinieri torniamo in onda lunedì dalle 5 alle 7.
1: Sì.
0: Vi lasciamo con una canzone, come sempre, che ha fatto la storia della musica. 1995, Supergrass con All Right. Dai mattinieri, appuntamento a domenica.

0: con All Right, una bella canzone del 1995 che strizzava l'occhio al rock degli anni 70.
1: Sono le 6:57 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le news. Vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, ma nella notte, dopo aver minacciato nuovi bombardamenti, Donald Trump ha annunciato di aver cancellato i raid programmati perché ci sarebbe il via libera di Teheran ad un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano parla di una possibile firma già nel weekend, ma i Pasdaran frenano, alcuni punti sono da definire e nessuna decisione finale è stata ancora presa. Quanto allo stretto di Hormuz, il blocco navale americano e la chiusura imposta dall'Iran continuano a pesare sui traffici e sugli approvvigionamenti energetici. Ma i mercati asiatici accolgono con favore l'annuncio di Trump e sono tutti in rialzo, in calo il prezzo del petrolio. Sul fronte europeo la BCE invece ha alzato i tassi di 25 punti base, portando quello sui depositi al 2,25%, con possibili effetti anche sulle rate dei mutui variabili. Ucraina, nuovi attacchi su infrastrutture energetiche e industriali in territorio russo. Secondo fonti di Kiev, missili di produzione nazionale avrebbero raggiunto un impianto militare a Cheboksary, a centinaia di chilometri dal fronte, mentre droni avrebbero colpito la raffineria di Kubishev nella regione di Samara. Intanto Bruxelles lavora ad un ulteriore pacchetto di sanzioni contro Mosca. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni ha riferito prima alla Camera e poi al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Al centro dei suoi interventi la difesa comune, Ucraina, Medio Oriente e il peso della burocrazia europea sulle decisioni dei singoli stati. Tensione tra la Premier e il Movimento 5 Stelle sul ruolo dell'Italia nell'Unione, ma in aula è arrivato anche l'affondo contro Vannacci. Rivolgendosi ai parlamentari di Futuro Nazionale, la Premier li ha accusati di aver votato più volte contro la fiducia insieme alle opposizioni e la vera destra, ha detto Meloni, non è mai funzionale alla sinistra. La cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni Cinzia Dalpino, la 65enne che a settembre 2024 a Viareggio investì e uccise con il SUV un uomo di origine marocchina che le aveva rubato la borsa. La donna, riconosciuta colpevole di omicidio volontario, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo e annuncia ricorso in appello. A Palermo, polizia e carabinieri hanno eseguito 8 fermi nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo per una serie di episodi violenti in città avvenuti da novembre. 3 reati contestati, tentato omicidio e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso. L'ultimo episodio, secondo gli inquirenti, ha colpito nella notte il deposito di Sicily by Car, dove sono andati in fiamme diversi mezzi. Lo sport, calcio, il Mondiale 2026 si è aperto ieri sera allo stadio Azteca di Città del Messico con la cerimonia inaugurale e la prima partita del torneo tra i padroni di casa e il Sudafrica, vinta dalla Tricolor 2-0. Fuori dallo stadio però la festa è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Manifestanti per i desaparecidos si sono scontrati infatti con la polizia, che ha usato anche gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Nella notte italiana a Guadalajara, la Corea del Sud ha invece battuto la Repubblica Ceca 2-1. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss.

0: più o meno alle 20 di ieri sera, quando allo Stadio Azteca di Città del Messico è apparsa Shakira.
1: Mamma
0: ragazzi.
1: Mia, che bella!
0: Che bella visione, ma
1: è
0: soprattutto
1: vero,
0: che
1: vero.
0: Bella esibizione! Ma bravissima, con un microfono giallo.
1: È stata grandiosa.
0: È stata grandiosa, bravissima. E sono frizzato a quel movimento che Adriana, tu purtroppo non riesci a fare.
1: Ma te faccio vedere
0: c'ha
1: se lo riesco a fare.
0: Ho provato tante volte ad ancheggiare a destra e manca, ma niente.
1: Aspetta e vedrai, intanto si parte.

0: Ma che sì. Smettila! Ma non sei Shakira! Allora ragazzi, lei ieri ha visto
1: Shakira. Non sono Shakira, certo che non sono Shakira.
0: Lei ha visto Shakira in TV ieri e mo fa ballerina.
1: Bravo,
0: piacere, sì. Sì, molto carino.
1: Mi
0: poi
1: piace
0: c'era
1: molto.
0: Lui, il rapper che cantava con lei. Che
2: sì, Barnaboy.
0: Barnaboy, sì, molto bravo. Sì, sì, tra l'altro. Sì.
1: Una bellissima esibizione. Diciamo come nome, almeno nel nostro
0: lui
1: paese.
0: Lui ballava
1: qua
0: con i maschi e lei ballava con le femmine. Poi si sono incontrati ed è stato un mashup.
1: Comunque,
0: molto,
1: esibizione
0: molto importante.
1: Da paura. Grande impatto
0: posso
1: scenico.
0: Dire, ma quanto è stata emozionante anche l'esibizione dei Manà, che sono amatissimi in Messico.
1: Sì.
0: Noi in Italia li abbiamo conosciuti con Enel Muelle de San Blas, che è una canzone stupenda.
1: Iconica, uno dei loro maggiori
0: sola
1: successi.
0: Sola con tu spirito, bellissima. E quando hanno cantato lì nello Stadio Azteca ieri, il pubblico è impazzito, mm-hmm, perché in Messico sono super amati da sempre. Noi in Italia ci è arrivata solo questa canzone.
1: È questa,
0: Manà.
1: È questa.

0: Hai sentito che parla di Pac, poi dice sola, sola con su spirito. Bellissima,
1: bella,
0: bellissima
1: bella.
0: Canzone.
1: C'era anche un po' d'Italia con Andrea Bocelli.
0: Sì, è vero.
1: E quindi...
0: poi è apparsa Shakira, che ricordiamolo parteciperà insieme a Madonna e un'altra artista che adesso mi sfugge. Saranno in tre.
1: Shakira, Madonna.
0: I coreani, come si chiamano quelli famosi?
1: I BTS.
0: Madonna,
1: coreano,
0: BTS
1: sì.
0: e Shakira faranno l'halftime della finale, halftime che si farà per la prima volta nella storia dei mondiali, cioè lo show di mezzo tempo praticamente. Prego.
2: Pippo, ce l'ha, Adriana ce l'ha, benvenuta la nuova Shakira italiana, Adriana Petro.
0: Allora, siccome Adriana ha shakerato un po' il deretano, lei si chiama la Sciacula adesso, non Shakira, la Sciaculo.
1: Però Pippo, pensandoci bene, potrei esibirmi durante le partite di calcio, almeno cominciare da quelle di mio figlio.
0: Potresti, volendo.
1: Potrei cominciare da lì,
0: sì,
1: no?
0: Sì, potresti esibirmi. Hai cominciato bene.
1: Va bene, dai, buon venerdì a tutti, venerdì 12 di giugno, adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
0: Andiamo.

0: Andiamo sotto la doccia, vai, che vai. È meglio.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Ora si blessa, no more, let's let it go.
3: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Sono le 7.06 in questo momento, i Red Hot Chili Peppers con Snow.
4: Le canzoni sotto la doccia.
1: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: 10 e molti italiani hanno visto Adriana diciamo muoversi qui in studio, e il 70% degli italiani pensa a cosa vorrebbe essere per un attimo se fosse Adriana, cosa vorrebbe fare, che vizi vorrebbe, perché Adriana ha dei vizi come tutte le star dello showbiz italiano. Adriana, quindi tu immagina per un attimo quante donne vorrebbero essere te, poi soprattutto per stare al mio fianco.
1: Al tuo fianco sicuramente.
0: È arrivato un messaggio che dice: se io fossi Adriana per un attimo la darei subito a Pippo Pelo. Ma grazie mille a questa ascoltatrice. A questa ascoltatrice.
2: Pippo, che dire?
1: Sei te.
0: Grazie.
1: Perché? Perché un recente sondaggio internazionale ha svelato i desideri segreti delle persone comuni. Se potessero scambiarsi di posto con una star internazionale anche solo per un giorno. Cioè, facciamo questa prova. Immaginiamo oggi.
0: Tu chi vorresti essere per un giorno? Tu sei già una star, quindi tutti vorrebbero essere te, ma tu chi vorresti essere?
1: Sai che non ci ho mai pensato.
0: Per me, lo so io chi vorresti essere. Vorrebbe essere Jennifer Lopez.
1: Sì, esatto.
0: È la sua fonte ispiratrice, diciamo.
1: No, ma anche perché è una di quelle che viene paparazzate continuamente. Cioè, non sparisce mai dalla scena.
0: Per vedere se puoi essere. Allora, Pica, se al tuo posto ci fosse un palo che si muove, farebbe la stessa faccia.
1: No, non è vero.
0: Non puoi fare
1: Pica,
0: riferimento a Pica.
1: Soddisfazione.
2: Ce l'ha.
1: Questa è la mia preferita. Chiudo gli occhi e sono J-Lo con quel vestitino luccicante.
0: Tonight we're gonna dance on the floor. Allora,
1: tu chi sei? Chiudi gli occhi, sei un personaggio, una star dello showbiz famosissimo.
0: Ma sono Pippo Pelo, va bene già così. Non vorrei essere nessun altro.
1: E dai, no, so, ma scherziamo, non sei Pippo Pelo. Sei Cesare Falcone. Cesare Falcone chi vorrebbe essere? Una star internazionale, mondiale.
0: Allora, la verità, vorrei essere una rock star. Piacerebbe
1: tipo...
0: essere Anthony dei Red Hot Chili Peppers, per esempio, che abbiamo sentito poco fa. Cioè, quelli là che vivono a Malibu, per esempio.
1: Ah, sì?
0: Che hanno la villa a Malibu.
1: La villa Malibu.
0: Vorrei avere 70.
1: Tu ce l'hai a Salerno, non
0: vorrei
1: è diverso.
0: Maledetto, sì, mi vedo.
1: Vai, Anthony.
0: Vorrei essere uno che se ne fotte e che è super miliardario e che sta lì a Malibu sdraiato sul divano il pomeriggio a provare i pezzi con la chitarra.
1: Allora, che super miliardario ci siamo.
0: Sì.
1: Che se ne frega, insomma, quello dovresti
0: e
1: un attimo.
0: E vorrei la villa a Malibu. Tu
1: e
0: cosa vorresti? Per un attimo, se fossi Jennifer Lopez, pure tu a Malibu. No, te ne hai. Dove no, vieni pure a Malibu?
1: No, vicino a te, no, non la voglio.
0: Vai in Sudafrica.
1: Vabbè, una villettina guardando il mare, pure nel Cilento, mi starebbe bene, Pippo, devo dire la verità. Basta che mi mettete con i piedini nella sabbia, cioè mi sveglio e sto con i piedini nella sabbia a guardare
0: la
1: il mare. Sono felice.
0: Oggi ti avvicina alla Leti, che va in onda prima di noi, che è una ragazza sempre molto umile in onda.
1: Ma
0: no?
1: Va bene, bisogna restare umili, di tanto in tanto.
0: Se vuoi ti compri tutta Malibu. Comprami tutta Malibu, è vero. Chi è San Giovanni questo?
1: San Giovanni,
0: grazie mille.
1: Allora, siete un personaggio famosissimo. Ovviamente il personaggio lo scegliete voi. Per un giorno, quali vizi, quali lussi vi concedereste? E chi sareste soprattutto?
3: Buongiorno Pippo, buongiorno. Adriana. Sono Maria, dalla provincia di Benevento. E se potessi essere una star, sceglierei di essere Madonna, il mio idolo da sempre.
1: Ok.
0: Però ci dovete raccontare anche una cosa, cioè se vi svegliate un giorno da VIP, cosa faresti? Se fossi Madonna, cosa faresti? Madonna si toglie tutti gli sfizi di questo mondo, tipo si fidanza con un ventenne, per esempio, no? Cosa che altre
1: chiama
0: donne...
1: la fessa.
0: Chiama la fessa?
1: Chiamala,
0: ma perché tu in genere come la chiami?
1: Tu
0: hai detto chiama la fessa.
1: Si fidanza col ventenne.
4: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Daniele da Reggio Emilia.
1: Ciao,
4: io
1: Daniele.
4: Vorrei essere il principe d'Inghilterra per andare, per passare un'oretta con la principessa Kate. Poi
0: quanto è bella Kate.
4: Com'è la vita da super super ricchi con la scorta, insomma, fare il figo per una giornata, godermi tanti di coi soldi, ma in un giorno farei tante di quelle cose.
0: Sì.
4: Niente, resta un sogno perché sono rimasto Daniele, niente principe.
0: Sogni, che sogna, sogni, devi sognare, sogna tutto quello che vuoi, perché i sogni aiutano a vivere meglio sempre. Lo dicevamo
2: Azzurro,
0: ma
2: non c'è anche star. Io sceglierei di essere Iron Man con la grandissima villa a Malibu.
0: Io sempre, lo dicevamo Azzurro, ma non c'è anche
2: star. Io sceglierei di essere Iron Man con la grandissima villa a Malibu.
0: A Malibu pure tu.
1: La villa, no?

0: chiesto, la domanda è un pochino diversa, cioè quali sfizi, quali lussi vi concedereste anche solo per 24 ore da personaggio super famoso,
1: Malibu,
0: super importante?
1: Scusami, io vorrei la Villa Malibu, poi ognuno di voi dice, vorrei l'aereo personale.
0: Allora, io
1: vorrei capire cosa significa dire a un pilota, perché tu in genere gli altri hanno l'autista,
0: un jet privato, certo.
1: Dire senti, portami un attimo, tanto ci vogliono 3 ore di volo, portami un attimo a Oslo. Voglio fare un giro a Oslo oggi di shopping.
0: Per esempio.
1: C'ho l'aereo privato, vado un attimo a Oslo.
0: Oppure fittare uno yacht da 50 metri con tutto il personale a bordo che è lì a tua completa disposizione, massaggiatori, chef e tutto quanto. Quindi,
1: allora,
0: 347-490-0042.
1: Allora, sai che le grandi star si tolgono sfizi importanti? Vedi Dua Lipa, per ecco, vedi, dire vorrei andarmi a sposare, che ne so, a New York. Dua Lipa è venuta a Palermo, si è sposata e ha creato caos nella città di Palermo, dove i palermitani, molti l'hanno presa un po' male, dice, questa è venuta qua, ha affittato la città, ha bloccato tutto. E
0: molti
1: se si sposasse anche un'altra cantante famosa a Palermo, cosa accadrebbe? Adriana, te lo faccio scoprire tra poco.
0: Va bene,
1: vai.
0: Lo sentiamo tra poco, intanto c'è Samurai J dopo Ossessione, che ha dominato tutte le classifiche, arriva con Flamenco, Paranoia.
1: Grande.

0: speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stile.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss.
4: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
1: Kiss, kiss. Hey!
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Ricci con Runaway su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi. Avete sentito di Dua Lipa e del suo matrimonio faraonico a Palermo, matrimonio che poi alla fine ha messo d'accordo un po' tutti i palermitani, diciamo la maggior parte dei palermitani. Ho letto anche sui social, hanno scritto: ma noi siamo felici di ospitare questo tipo di evento.
1: Beh, diciamo è uno però... spot mondiale, sì, per la Sicilia, per Palermo.
0: Grande Dua Lipa. Ora secondo me però Dua Lipa potrebbe omaggiare Palermo di un concerto, cioè andare allo stadio di Palermo e fare un concerto.
1: Intanto,
0: non gratuito, ma fare un concerto a Palermo.
1: Intanto il concertino secondo me lo fa a Favignana.
0: Sì.
1: Perché è andata in luna di miele lì.
0: È andata in luna di miele.
1: Che
0: sì.
1: Meraviglia.
0: Ricordiamo che Adriana anche nella sua luna di miele ha cantato per tutta la notte, perché era stata una promessa di Luca: stanotte ti faccio cantare. E Adriana,
1: sì,
0: devo
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: che
1: certo,
0: ha fatto il concerto. Me l'hai fatto tu? La luna di miele?
1: Anche
0: ne fatte tante,
1: luna di miele.
0: Cioè, sta piena di luna di miele, di luna di miele. E noi invece adesso proviamo a sentire cosa è successo quando io ho fatto delle telefonate,
1: sì,
0: e ho chiesto ai palermitani di diciamo essere un po' carini, perché arriva un altro matrimonio importante.
1: Certo, perché poi
0: un'altra
1: funziona così.
0: Artista, Sabrina Carpenter, ha deciso
1: di sposarsi.
0: In realtà non è vero, però ho detto ai palermitani: anche Sabrina Carpenter a ottobre verrà a sposarsi a Palermo.
1: Come Dua Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Dai,
0: prego,
1: sentiamo.
0: Sentiamo, vai.
2: Pronto?
0: Pronto, la signora Rosalia?
2: Girolamo.
0: Girolamo, salve, buongiorno. Chiamo dal comune di Palermo, sono Falcan.
2: Sì.
0: La disturbo?
2: No, mi dica.
0: Allora, le volevo dire che noi gireremo il video del matrimonio della cantante Sabrina Carpenter nei pressi di casa vostra il 15, il 16 e il 17 ottobre prossimi. Per cui vi chiediamo gentilmente di non uscire di casa per 3 giorni, perché la signora Carpenter prenderà a noleggio tutta la via Spatrisano e tutte le vie d'intorno lì, insomma.
2: Cioè, è una persona che ha bisogno di uscire, che fa? Può morire. Cioè, magari un'esigenza, sta male.
0: Lei che problemi ha? Quali sono le sue esigenze? La sto chiamando per questo, per cercare di capire come accontentarla.
2: Ma io non ho particolari esigenze.
0: E allora può
2: momento
0: stare chiuso in casa. Se ha bisogno di qualcosa, provvederemo noi del comune a portarvi, che ne so, uno sfincione. Le portiamo delle panelle, dei cannoli, quello che ha bisogno.
2: Va bene, quello che le dico.
0: No.
2: Magari io per quell'ora avrò trovato lavoro e magari devo andare al lavoro. Che gli dico? Siccome c'è il matrimonio di Sara Carpenter,
0: di chi,
2: io
0: scusi,
2: non posso venire al lavoro per 3 giorni.
0: Il matrimonio di chi? Non ho capito, di Sabrina Carpenter, ho detto.
2: Sabrina Carpenter.
0: Okay. Vuole un indennizzo? Dobbiamo provare a chiedere un indennizzo al comune. Mi dica lei, perché io sto qua per questo.
2: In questo momento non ho bisogno di alcun
0: indennizzo.
2: E allora,
0: che minchia mi dice a fare tutte queste cose? Che sta parlando da mezz'ora, mi blocca. Io devo fare 100.000 telefonate stamattina.
2: Ho capito, va bene.
0: Allora,
2: dico, mi farò sentire nel caso eventuale.
0: No, nel ok, ma lei eventuale può più o meno ha la possibilità di stare 3 giorni a casa?
2: Ma io che ne so, in quel momento glielo farò sapere.
0: Ho capito, che mangia lei di solito?
2: La pasta, il pane.
0: La pasta, e la pasta gliela portiamo noi, gli anelletti al forno vuole.
2: Va che... bene, va bene.
0: Vanno bene gli anelletti?
2: Sì, sì.
0: Vuole anciova e beccafico?
2: Va benissimo.
0: Va bene, okay, gli abbiamo fatto il menù. Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Anciova e beccafico.
3: Pronto?
0: Comune di Palermo, la disturbo?
3: Mi dica.
0: La signora Benedetta non c'è?
3: Ma lei perché vuole la signora Benedetta? Basta il marito.
0: Lei vive in quella casa dove vive la signora Benedetta?
3: No, troppe domande mi sta facendo.
0: No, perché le spiego, perché noi abbiamo un problema sulla via dove abitate voi, quindi lo devo sapere per forza, che se lei non vive lì, io che cosa le chiedo a fare? Tutte queste le dico.
3: Ma come comune di Palermo, che c'entra dove abito qua io?
0: Allora, il 17, 18 e 19 ottobre si sposerà la signora Sabrina Carpenter e voi dovrete stare chiusi in casa per 3 giorni.
3: È casa mia, ma io devo uscire, no? Che sto chiusa
0: non
3: a casa
0: può
3: mia
0: uscire, perché la signora Carpenter non vuole. Lei deve stare a casa, mi deve fare questa cortesia.
3: Ma non è che si può aspettare a casa che è mia,
0: no,
3: a casa che è mia.
0: Ma la signora Carpenter a casa sua non vuole proprio venire, perché non le piace nemmeno, è una casa brutta. Lei vuole stare lì sulla zona.
3: Vabbè, quando si sposerà poi la vediamo.
0: Ma lei non si permetta di uscire di casa, eh? Comunque le manderemo.
3: Sì, se no che fa male, resta se ne esce in casa.
0: Sì, è certo, c'è l'arresto immediato, perché c'è un'ordinanza.
3: C'è l'arresto immediato, viene direttamente lei ad arrestare.
0: No, le manderemo a casa lo sfincione, le manderemo a casa anciove a beccafico.
3: No, va bene, si mangia solo lei, chiste.
0: Cosa, scusi, non ho capito.
3: Va bene, mi lasci in pace, buona giornata.
0: La vuole la brioche col tuppo?
1: Io sì, io la
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan del comune di Palermo.
4: Prego.
0: Io la chiamavo per il matrimonio della signora Carpenter. Lei è informato?
4: Ho sentito qualcosa, sì.
0: Allora, vai. La signora Dua Lipa si è sposata adesso qui a Palermo.
4: Sì.
0: A ottobre avremo il matrimonio della signora Carpenter, proprio nella zona dove lei abita.
4: Ah, che bello. Che bello.
0: Purtroppo noi saremo costretti a chiudere la via per tre giorni.
4: Ma che me ne frutta a me era il matrimonio della Carpenter. Io devo restare chiuso in casa tre giorni per una cosa. Ma che cazzo me ne frega a me?
0: No, lei mi deve fare la cortesia. Lei mi deve dire adesso se ha bisogno. Vuole uno sfincione? Vuole qualche cannolo?
4: E va a fa un culo, lei è la Carpenter.
5: Ogni mattina è una storia nuova da

0: porca miseria, Pippo, mi sono sentita male, mi sono strozzata con il latte. Ma tu mi vuoi far morire la mattina?
1: Meno male, sono tanti messaggi di ascoltatori che si sono divertiti con noi poco fa. Abbiamo inventato un matrimonio che in realtà non ci sarà mai a Palermo e abbiamo notato un po' le reazioni dispiaciute di alcuni palermitani.
2: Che dovevano rimanere in casa chiusi 3 giorni per il matrimonio della Carpenter.
1: Casa.
2: Allora, sono le 7.35, anzi è 36 in questo momento, siamo subito pronti a cedere la linea ai nostri amici del meteo.it. Buongiorno!
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Torna ad avanzare prepotentemente l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nelle prossime ore sole protagonista su tutta la penisola, con cieli che risulteranno poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Massime tra 24 e 29 gradi al nord, tra 22 e 32 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Kiss, kiss.
13: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
14: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
12: Kiss, kiss.
15: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.
16: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
18: Kiss

0: Evviva tutti, valentinani!
1: Evviva!
0: Mi avete fatto morire, che mi avete fatto morire! Ma fanculo la signora Carpenter! E volevo parlare con mia moglie! Un marito non ci basta!
2: Ma che simpatico!
1: Ragazzi,
2: ma che
1: mi sono divertito a fare le telefonate ai palamitani!
0: Un marito non ci basta!
1: Un marito non ci basta! Non ne basto io, perché deve parlare con mia moglie? Sembrava Peppino d'Amelia, che chiama a casa sua! Cioè, allora, torniamo a noi, Adriana. Se fossi per un giorno, se la mattina ti svegliassi una star internazionale e avessi 24 ore per espletare tutti i vizi possibili ed immaginabili, quali vizi e quali sfizi ti toglieresti?
2: E soprattutto chi vorresti essere? Noi abbiamo provato a dire i nostri nomi, no? Io, a me piacerebbe essere Jennifer Lopez, immagino che abbia questa vita così a 7 stelle. Secondo me lei viene seguita da chef, medici, nutrizionisti, no? Personal trainer, eccetera.
1: Assolutamente,
2: eccetera.
1: Sì. Abbiamo tanti messaggi.
2: Alcuni dei lussi. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Kiss Kiss, Clemente della provincia di Napoli.
2: Ciao Clemente.
3: Buongiorno da VIP. Vorrei essere Alex Del Piero. Persona seria e competente. E mi
4: ha creato caos.
3: Regalerei una vacanza da sogno.
1: Ti regalerebbe una vacanza da sogno?
2: No, tu ti regaleresti una vacanza da sogno se fossi Alex Del Piero. Ok, perfetto.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Beh, se potessi scegliere di diventare qualcuno per 24 ore, sceglierei di essere Kimi Antonelli. Prenderei lo yacht più grande del mondo, inviterei tutti i miei amici d'infanzia a fare un mega festone. Tutto pagato, ovviamente.
2: Eh beh, certo.
5: Con la mia macchina a bordo.
1: Adriana, se una mattina tu ti svegliassi col talento, cosa faresti, diciamo, di...
2: col talento dipende dove. Nel canto, nel... non lo so, dipende da che tipo di talento.
1: Un uomo come una donna possono avere 1000 talenti in tante cose. Ma possono anche non averne nemmeno uno.
2: Fammi prima svegliare col talento e poi decido cosa voglio fare e chi voglio essere. Al momento sto qua.
1: Renata, per esempio, ha talento, no?
6: Sì, sì.
1: Lei è l'unica che riesce ad accontentare il nostro Peppino.
2: Ma sai...
1: Ha delle, diciamo, sai...
2: Ma sai che invidio a Renata un po' di quel talento lì?
1: Che riesce a soddisfare... Vorresti soddisfare Peppino pure tu?
2: No, ci mancherebbe altro.
6: Mi piace essere dominato.
1: È molto facile, vedi, ti ha dato il suggerimento.
2: Ah, quel talento
1: se
2: lì.
1: Se vuoi conquistare Peppino, devi dominarlo.
2: No, Peppino non lo voglio conquistare neanche in un'altra 3-4 vite. Se ce li avessi a disposizione,
1: basta
2: però
1: dominarlo. È
2: il
1: facile.
2: Fatto di essere abbastanza vivace con, diciamo, l'altro sesso, cosa che non sono mai stata.
1: Esatto.
2: Ah, Michele Morroni a Napoli, scusate.
1: E chi se ne fonte pure?
2: Lo volevo buongiorno, invitare
7: Pippo,
2: qua.
7: Buongiorno, Adriana. Sono Giovanni dalla provincia di Avellino. Io, sinceramente, mi dedicherei soprattutto alla mia salute mentale e fisica, perché tra i vari problemi della vita, insomma, non l'ho mai curata, e poi approfitterei per fare viaggi il più possibile dappertutto.
1: Farebbe viaggi.
2: Vediamo
1: la parte bella di questo messaggio, che lui farebbe tanti viaggi se si svegliasse una star per 24 ore. Ragazzi, ma lo sfizio deve essere veloce, 24 ore, tu rimani star per 24 ore e poi torni a essere te stesso.
2: E torni a essere normale.
1: Quindi farebbe un bel viaggio in 24 ore, sai che si può fare, no? Se hai il jet privato hai voglia, puoi andare dove vuoi.
2: Ma puoi scegliere anche una meta dove non devi viaggiare per 24 ore.
1: Un paio d'ore dove arrivi, Pica?
2: Ma dipende da dove parti.
1: Se Pica si svegliasse star domani mattina e volesse fare un viaggio, dove andresti?
2: Dove
8: Parigi,
2: ore?
8: Forse.
1: A
8: forse
1: Parigi. Parigi. 24 ore da star a Parigi. Vuoi mettere, ragazzi?
2: Hotel, fronte, Torre Eiffel,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì.
2: Allora, di che segno sei? 347-490-0042. Velocemente, attraverso una nota vocale, dici di che segno sei, perché tra un po' arriva l'oroscopetro. Intanto c'è Katy Perry e Kiss a Girl.

0: bella la canzone di Katy Perry, a Kiss the Girl, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, è un momento fondamentale, oggi vince il segno più votato, qual è stato, Adriana?
1: Allora, abbiamo il segno dello scorpione!
0: Oggi il segno dello scorpione! Cari amici dello scorpione, fatevi avanti e soprattutto ascoltate con molta attenzione, perché vogliamo sapere, noi abbiamo bisogno di feedback su questo oroscopo di Adriana, che ricordiamo non ha nessuna skill per fare l'oroscopo, ma
1: non
0: lo fa.
1: È vero, non è vero, è attendibile.
0: Ma una sigla di apertura e una di chiusura.
1: Come fanno quelli bravi.
0: Con
1: e
0: una voce
1: seri.
0: Che ricordiamo è la voce di Simone D'Andrea, che è uno dei doppiatori più famosi d'Italia. Quindi una che praticamente fa l'oroscopo senza avere nessun patentino per farlo. C'ha la sigla d'apertura, la sigla di chiusura, la voce di Simone D'Andrea.
2: Tre minuti dedicati,
0: cioè veramente io non ho parole.
1: Ma qui facciamo le cose serie, vai!
3: Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Oh, e sicuramente anche se tu non sei del segno dello scorpione, ma hai a che fare con uno scorpione, capirai quello che sto dicendo.
0: Adesso capiamo
1: okay?
0: Anche noi, prego.
1: Allora, voi dello scorpione questa settimana siete più magnetici e letali del solito, dei veri divi di un film thriller. Lavoro, non collaborate, voi dominate nell'ombra. Se un collega vi fa uno sgarbo, voi non vi arrabbiate, vi segnate il nome sul taccuino nero e pianificate una vendetta da servire freddissima nel 2028.
0: Quindi sul lavoro gli scorpione dominano?
1: Ma certo.
0: Ma chi è qui scorpione?
1: No, qui tra noi
0: non abbiamo
1: nessuno.
0: Abbiamo scorpione qui?
1: No, qui... In sala no, ma abbiamo un ascendente scorpione che è D'Amelia.
0: D'Amelia, perfetto.
1: Soldi spendete solo per aumentare il vostro potere, tipo occhiali da sole scurissimi per non farvi leggere dentro gli occhi. Amore e sesso, sotto le lenzuola siete l'intensità fatta persona. Ricollegandoci al tema dei VIP, se organizzate una festa non risparmiereste sui bodyguard e sulla sicurezza. Farete firmare contratti di riservatezza agli ospiti prima di salutarli e inviterete solo gente tormentata come Johnny Depp per starvene in un angolo a fare gli intellettuali.
0: Addirittura.
1: Voto alla settimana 9, ma fate paura.
0: Grazie, finito?
1: Finito.
0: Allora,
1: vai scorpioncini all'ascolto.
0: Amici dello scorpione, i vostri feedback saranno fondamentali. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042 per dirci se Adriana ci ha azzeccato o non ci ha azzeccata una cippa manco stavolta. sentiamo il primo commento.
4: La massimità.
0: Ecco.
1: E invece no, è una roba seria, A tra poco.
0: Sigla finale.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: E sono le 7:53, sta per volare via la nostra prima ora insieme, dove ci stiamo un po' divertendo e un po' stiamo sognando anche in grande, perché vi abbiamo chiesto di immaginare almeno una giornata 24 ore da grande star. Quali sarebbero gli sfizi. Anche i lussi che vi concedereste?
0: Se ti svegliassi famoso per un giorno, saresti un grande VIP e faresti cosa? Insomma, questa
1: cosa in 24 ore non hai molto tempo a disposizione, però soldi ne hai tanti a disposizione.
0: Esattamente. Bene, allora

0: la canzone del 1980 dei Queen che ha chiuso la prima ora del Pippo per lo Show.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo arriva Umberto Aprea a darci tutte le news, vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi in primo piano nel Medio Oriente. Stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, ha dichiarato a sorpresa Donald Trump dopo aver annunciato bombardamenti per la terza notte consecutiva. Il presidente americano ha aggiunto che l'intesa potrebbe essere firmata già nel weekend in Europa e che Teheran ha accettato di non avere armi nucleari e di riaprire immediatamente lo stretto di Hormuz. Ma dall'Iran c'è cautela. Il ministro degli esteri Araghchi ha affermato che l'accordo non è definitivo e ha aggiunto che le loro linee rosse restano. Il premier israeliano Netanyahu ha invece precisato che lo Stato ebraico non è parte dell'intesa. Intanto a Hormuz le forze americane hanno abbattuto due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare lo stretto. Le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. La Premier ha spiegato che l'incremento per le spese della difesa riguarda non solo armi ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio. Meloni ha elencato e rivendicato le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale. La Premier esorta a portare avanti le operazioni di pace aggiungendo il suo no a un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni. Sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Economia dopo due anni, la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione e il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona. La decisione della BCE porta il tasso sui depositi al 2,25%, quelle sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,40% e quello marginale al 2,65%. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, l'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante, ha detto Prevost, incontrando migranti e volontari a Gran Canaria, l'ultima tappa del suo viaggio. Il pontefice chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. La cronaca ci riporta in Italia. A Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferito il 20enne conducente del monopattino e la 21enne alla guida della vettura. Entrambi sono stati portati in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Siamo allo sport con il calcio. Cominciati i mondiali 2026 con la cerimonia di apertura allo stadio Azteca Città del Messico dove i padroni di casa hanno sconfitto il Sudafrica 2-0 nella gara d'esordio. Nella notte italiana a Guadalajara la Corea del Sud ha battuto in rimonta 2-1 la Repubblica Ceca agganciando in testa al gruppo A il Messico. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: assistente di studio Adriana Petro.
1: L'assistente alla poltrona?
0: L'assistente che
1: ti vuoi sedere?
0: Siamo allo studio dentisti.
1: Ti vuoi sedere? Ti faccio arrivare subito una poltrona. Allora, siamo in diretta anche in TV, il nostro canale come sempre è il 158 del digitale terrestre, da lì potete guardarci ma guardare anche la musica più bella.
0: Ricordiamo che Adriana ha pensato subito alla poltrona del dentista, perché quando esci con Adriana in realtà dalle mie parti si dice ti tiri una mola, nel senso che è una donna molto costosa.
1: Ma per fortuna utilizza il mio portafoglio, non quello degli altri.
0: Lei ha il concept che il suo concept è la donna non paga, ma paga sempre l'uomo. È vero, Adriana? È il tuo concept?
1: Sì, beh, se mi inviti, Pippo, per esempio, dopo a prendere un caffè, è ovvio che devi pagare tu.
0: Ok.
1: Cioè, non esiste che... è proprio brutto. È volgare.
0: È volgare. Allora, ricordiamo che adesso si balla, perché ogni venerdì noi facciamo il momento dance. Adriana, poco fa, dopo aver visto Shakira ieri allo Stadio Azteca di Città del Messico muovere il deretano come ancora nessuno riesce a farlo, l'ha fatto anche lei, lo farà anche in questo momento dance. Quindi se avete il televisore accendete il canale 158, ma come sempre inondate

0: 42 mentre ballate con noi il venerdì mattina. Sigla!
1: Vai! Momento dance.
2: Momento dance. Kiss kiss.
1: Momento dance.
2: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento dance. Eccoci! E siamo pronti! Si parte! Thanks God it's Friday! Buon venerdì! 12 giugno! Woo! Il nostro studio è una discoteca.
0: Mamma mia.
3: La discoteca del mattino.
0: E adesso tutto.

speciale questo periodo.

0: saranno i lavori per aprire il mio salone.
1: Pippo a tutti, kiss.
2: Ciao Pippo.
3: Sì.
2: Ti saluta mica Giguline.
3: Sì, sì, che da prendere due volte al giorno dopo i pasti.
4: Per piacere.
3: Sì, dai. Mica?
5: Un saluto da Marino, Isola d'Elba.
3: Ciao.
5: Siete fortissimi.
3: Vai ballare l'Isola d'Elba, tira
6: ragazzi,
3: su il volume.
6: Siete sempre fighi, ma il venerdì vi superate di brutto. Ciao.
3: Lo so che siamo sempre fighi.

0: che meraviglia.
1: A tutti. Buon weekend da Taranto. Saluti da Rossella e
2: Giovanni.

0: addirittura.
1: Bello. Un
2: saluto dalla Calabria ad Alessandro.
0: Noi siamo stravolgitori di weekend.
2: Pica, lo voglio, è mio.
0: Non parlo più perché Pica mi butta i messaggi addosso. Dai.

0: that tonight's gonna be a good night.
1: Sulle mani.
0: Tonight's gonna be
1: Pippo,
0: a good
1: night. Metti sulle mani.
2: Ciao, sono David
1: Guetta. Con J-Lo uno show da paura.
3: C'è un
1: eh?
3: Problema. Ho la t-shirt troppo corta, se tiro su troppo le mani si vede la panza.
1: Ah, io vedevo un altro problema.
3: Quale problema?
1: No, un altro.
4: È mosso.

0: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: I got a feeling.
2: Ma che bello questo momento dance. Abbiamo ricevuto, Pippo, migliaia di messaggi.
1: Grazie a tutti di cuore. Grazie.
3: Momento dance. Momento dance. Momento dance. Tutti i venerdì

0: Venezia, dove oggi e domani c'è il Kiss Kiss Way, domani sera lo show e oggi il villaggio. Noi abbiamo in mente la fortissima e bellissima esibizione di Torino di Francesco Gabani, che ha spaccato in Piazza Castello.
1: Ma lui è proprio un simpatico,
0: il suo show, un bellissimo,
1: molto travolgente.
0: Momento.
1: Sappiamo tutti quanto sia importante utilizzare la crema solare, giusto?
0: Giusto, dobbiamo proteggere la nostra pelle.
1: Quest'estate c'è CeraVe con la protezione solare idratante invisibile.
0: È la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE.
1: Aiuta ad idratare per 24 ore e rinforzare la barriera cutanea.
0: È resistente ad acqua e sudore ed è adatta anche alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
2: Kiss Kiss a te, che ti sei accorto ora che hai finito il caffè. Questa mattina non vuole proprio iniziare. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli pensi che è per forza una bella giornata. Kiss Kiss a te, che quando vedi il sorriso dei tuoi figli pensi che è per forza una bella giornata. Qualsiasi cosa tu stia

0: Ci sta.
1: Su una grande nave?
0: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo?
0: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
4: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Kiss, kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Alessandro da San Biagio Platani e Vigento. Io ciao. Per un giorno vorrei essere pica.
1: Ma noi te lo sconsigliamo vivamente.
2: Ma guarda, allora, saresti l'uomo più sfortunato del mondo. È un augurio che non posso fare manco a peggior nemico. Mamma mia, comunque va bene. Pica è stato bravissimo nel momento fa. Evidentemente lui si è sentito, diciamo, per un attimo vorrebbe suonare i dischi come li suona Pica, con quella facilità.
1: Si è sentito figo come lui.
2: Sì. Va poi essere DJ, diciamo, internazionale fa figo. Pica comunque nella classifica mondiale dei DJ.
1: E a che posto sta, Pippo? Che posto è arrivato?
2: 1.472.000.
1: Buono, dai.
2: È salito perché era 1.476.000 l'anno scorso, quindi è salito di 4 posizioni.
3: È un progresso, no?
2: Sì, mi ha detto che sta scalando la classifica.
1: Non è male, non
2: ormai
1: è male.
2: Ormai parla dall'oltretomba, cioè lo senti?
1: Vabbè, è un po' afono, diciamo, in questi giorni. Allora, abbiamo Valentina da Roma. Ciao Valentina.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao Valentina, come va?
4: Ciao Pippo, bene. Voi ragazzi siete
2: molto
4: bravissimi.
2: Bene. Grazie.
4: Complimenti.
2: Sì, diccelo ancora, che ci piace tanto. Brava.
4: Allietate nel nostro traffico quotidiano.
2: Brava.
4: Brava.
1: C'è traffico in questo momento?
4: Abbastanza.
2: Senta, hai ballato
4: un po'
2: con
4: di meno rispetto alle scuole.
2: Hai ballato con noi poco fa?
4: Sì.
2: Sì, ok, sì, perfetto, sì. Va bene. Allora.
1: Allora, abbiamo chiesto stamattina, ma ti piacerebbe essere qualcuno per 24 ore, però qualcuno di famoso per concederti qualche lusso? Tu chi vorresti essere?
4: Allora, io vorrei essere Elizabeth Taylor.
2: Sì.
4: Che per 24 ore gira con Burt Lancaster la bisbetica domata.
2: Bene.
4: E tutto il giorno bevono aperitivi e limonano.
2: Vedi, limonano e bevono aperitivi. Lei Burt Lancaster. La mia amica Ida, che saluto da Vallo della Lucania, diceva che lei invece avrebbe voluto essere Liz Taylor, perché stava con un camionista, cos'era, un muratore.
1: Inizialmente sì.
2: E lei diceva tutte le fortune a questa donna. Lei, il suo sogno erotico era il camionista.
4: Sì.
2: Quindi anche a te sarebbe piaciuto, diciamo, un camionista.
4: Sì.
2: No.
1: A cui,
4: no,
1: diciamo,
4: a me è Burt Lancaster.
2: No, è Picca che usa il tuo sì.
4: Rimani
2: umile,
4: tradizione.
2: Diciamo. Rimani umile.
4: Esatto.
2: Burt Lancaster.
1: Taylor Swift le ha dedicato un pezzo. L'ultimo singolo in rotazione radiofonica che abbiamo di Taylor Swift è proprio Elizabeth Taylor.
2: Elizabeth Taylor.
1: È dedicato proprio a lei, a questa diva.
4: Un mito. Veramente.
2: Sì. Ma ti piace tanto limonare? Valentina.
4: No, fare aperitivi sì, però.
2: Fare aperitivi? No, cioè Anna Chiara ha scritto anche in lettera maiuscola. Per fare aperitivi è limonare.
4: Esatto, tutte e due.
2: Ma tu in genere con chi limoni?
4: Con mio marito.
2: Con tuo marito.
1: Okay,
2: limoni ancora
1: sì.
2: Con tuo marito. Da quanti anni limoni
4: sempre
2: con lui?
4: Sì,
2: non è che
4: il
2: limone
4: sempre
2: sia un po' infracidito, diciamo, adesso. Tanti anni.
4: No, anzi.
2: Vedi, limona ancora bene col marito. Adriana,
1: però,
2: tu limoni?
1: Però, io limono sì, di tanto in tanto.
2: Ma davanti a noi non lo fai mai?
1: Perché, cioè, con chi lo devo fare? Con
2: te?
1: No,
2: quando c'è il tuo marito in nostra presenza non ti ho mai vista limonare.
1: Ah, dai, Pippo, che siamo i ragazzetti di 20 anni.
2: Ah, non ti piace limonare in pubblico?
1: Ma non mi piace limonare in pubblico,
2: tu
1: vero
2: limoni
1: Vale?
2: In pubblico, Vale?
4: No,
2: manco tu?
4: Pubblico no.
2: Ma che c'è di male, ragazzi?
4: No, in pubblico
2: Anna
4: no.
2: Chiara ha sempre limonato in pubblico.
1: Ma
2: anche.
1: Veramente, io non l'ho mai
2: ma
1: vista.
2: Ma come no? Ma qui nei corridoi li faceva certe limonate di un'ora.
1: Ma pure granito fa?
5: Signora, i limoni,
1: signora! Arancia, carota e limone. Senti, Vale, ma tu lo sai che Elizabeth Taylor ha avuto 8 matrimoni? Cioè, tu a che numero sei di matrimoni?
4: Certo, lo so che ha avuto tanti matrimoni.
1: 8 matrimoni.
4: Tanti gioielli. Tante ville, tanti figli,
2: perciò questa
4: insomma, ha avuto tanto di tutto.
2: Allora,
4: ecco,
2: tu volevi
4: quindi
2: svegliarti un giorno, il tuo sogno è svegliarti un giorno ed essere per 24 ore questa donna che ha avuto tutto.
4: Esatto.
2: E ha tutto. Okay. Bello,
4: esatto.
2: Mi sembra pure una cosa bella, brava. Brava.
4: Allora, bellezza e tanta bravura può anche.
1: Anche. Valentina, noi ti ringraziamo, stai sempre in nostra compagnia.
4: Grazie,
1: va bene?
4: A voi ragazze, buon lavoro.
2: Un bacio fortissimo,
4: tutti.
2: Vale, chi schissa
1: te. Ciao,
2: grazie,
1: ciao.
2: Abbiamo Luigi da Bologna, buongiorno Luigi, si sveglia Star
4: buongiorno
2: per un giorno e si sveglia Jeff Bezos, giusto?
3: Esatto. Buongiorno Pippo.
1: Chiama
3: buongiorno,
1: lo scemo.
3: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ma
1: buongiorno,
2: vorresti buongiorno essere Jeff Bezos per vendere delle cose o per usufruire delle sue ricchezze?
3: Per fare il Titanic con Adriana.
2: Ah, per fare il Tifidi di me famoso.
1: Aspetta un attimo, pure per Finda devo andare a controllare la tua foto. La Chiara, anche perché io non riesco a fare le cose
2: un
1: per
2: attimo,
1: finta.
2: La scena era, ti fidi di me, cioè lui, Leonardo era avanti o dietro?
1: Dietro.
2: Dietro era Leonardo.
1: Sì, sì, Jack.
2: Jack era dietro sì, e avanti c'era Kate Winslet che era Rose. Esattamente.
1: Sì, sì, era davanti.
2: Quindi proviamo questa scena. Allora mettiti dietro
1: Adriana. Ma c'era Leonardo di No.
2: Luigi.
1: Resta al posto tuo, non ti preoccupare.
2: Adriana,
1: stai al posto tuo, stai tranquillo.
2: È così, è una metafora. Allora, mettiti aspetta, dietro Adriana, Luigi. Adriana,
1: un attimo solo.
2: Avverti la presenza di Luigi, apri le braccia.
1: Un attimo solo. Luigi, grazie, sei stato molto gentile. Buttiamolo dal Titanic, facciamogli fare un tuffo.
2: Luigi, devi dire ti fidi di me. Aspetta, Adriana, apri le braccia. Allora, Luigi sta dietro. Vai. Luigi, dici ti fidi di me. Vai.
1: Ma sta dormendo, è moscio.
2: Luigi,
1: è
2: lo vuoi
5: moscio,
2: dire?
5: No. Moscio.
3: Che moscio.
2: Ma Luigi, va a fare una mezz'ora che ti ho detto dici ti fidi di me, non sai dire manco ti fidi di me, ma per piacere. Va.
1: E poi vorresti
2: facciamo
1: essere
2: cadere
1: Jeff
2: la linea.
1: Bezos.
2: Vai.
3: No, sono più carino, dai.
1: Allora, Luigi, però vorresti essere Jeff Bezos principalmente per fare cosa in 24 ore, dai?
3: In 24 ore avere il suo veliero, mm-hmm, e fare un giretto nelle isole belle calde, Bahamas.
2: Mamma mia,
3: compagnia.
1: Ma tu lo fai affondare il veliero?
3: Ma che fai affondare? Scherzi, dai. Sono bravo, sono bravo.
1: Era? Perché era un'altra voce? È posseduto.
2: Senti, allora, oggi hai visto che oggi sei Jeff Bezos, hai un patrimonio di 250 miliardi.
3: Da capì?
2: Sai che devi fare adesso, dai. Luigi? Prenditi questi 250 miliardi e vattene. Luigi, è stato un piacere conoscerti, grazie.
1: Sei molto simpatico.
3: Da capì?
1: Molto simpatico, però sei un pochino,
5: moscio.
1: Moscio. Chissà
2: te. Luigi, grazie.
3: Ciao.
2: Un abbraccio, ciao.
3: Da capì?
1: Vabbè, oggi è venerdì, vi perdoniamo qualsiasi cosa.
3: Da capì?
1: Sister, bella questa.

0: Trade Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 €, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl vale davvero.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderly.
11: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.
3: Kiss.

0: per un giorno vorrebbe essere anche Taylor Mega, lo ricordiamo, una nota influencer italiana che è musa ispiratrice.
1: Oddio, nota qualche anno fa di più, eh?
0: Lei non ha la villa a Malibu, ma ha una notorietà social molto invidiata da Adriana, lo ricordiamo, sta sempre lì.
1: Ricordiamolo.
0: Lei ha utilizzato due volte gli spilli per la Macumba.
1: Ricordiamolo.
0: Allora, gli spilli per la Macumba due volte, una volta con Lucilla quando è venuta a trasmettere al suo posto qui settimana scorsa con me, e una volta sulle disgrazie di Taylor Mega. Adriana a posto degli spi su vari disgrazie,
1: di la verità,
0: esattamente.
1: Un bacio a Lucilla che saluto e ringrazio. Quando vuoi venire a
0: quando
1: fare,
0: vuoi venire vieni
1: a fare da assistenza,
0: magari se mentre vieni cadi dalle scale lei è felice.
1: Ah no, vieni a fare assistenza.
0: Allora
1: vieni.
0: Chi vorresti essere per un giorno per godere dei suoi privilegi? Sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno
0: prego.
2: Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Allora, se io fossi una persona famosa per 24 ore vorrei essere Cristiano Ronaldo, solo per farmi un bonifico sul mio conto bancario e dopo le 24 ore ritornare ad essere Cristiano Ronaldo.
0: Non puoi, solo 24 ore dura l'incantesimo.
3: Io penso al futuro, se avessi la possibilità di svegliarmi sceglierei di essere la moglie di qualche attore molto famoso e mi farei generare in me una nuova vita.
0: Potresti
1: per esempio
0: farebbe mettere incinta.
1: Potresti essere Georgina Rodriguez, la moglie di Cristiano Ronaldo.
4: Buongiorno Adriana.
0: Ciao,
4: se mi svegliassi star vorrei essere una delle persone più ricche e regalerei alla persona che ritorna dopo 24 ore un bel patrimonio con 9 zeri. Sarei abbastanza contento.
0: Non puoi, purtroppo
1: non
0: l'incantesimo
1: vale.
0: Dura 24
1: non
0: ore
1: vale.
0: Adriana è stata Jennifer Lopez per 24 ore, cagumbinata. Ma non hai idea. Poi è tornata ad essere lei, ecco qua.
1: Ed eccomi.
0: Vai, prego, andiamo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io vorrei essere per un giorno Jeff Bezos e fare il giro del mondo con il mio jet privato a bordo i miei amici.
0: Allora c'è uno ascoltatore che dice: io vorrei essere il marito di Adriana per 24 ore. E capisci a me, ti capisco benissimo, però bisognerebbe che tu facessi due chiacchiere con Luca per vedere se poi ti conviene o meno.
1: Ma ti conviene come?
0: Andiamo avanti.
1: Ha voglia che ti conviene. No, volevo dire, 24 ore si mette a girare il mondo col jet privato, ma sai che stress?
0: Che stress? Se stai in un aereo tutte le 24 ore,
1: che fai 24
0: ma vai a Parigi
1: ore?
0: Come Pica, che ha detto lui va a Parigi 24 ore, hotel di lusso, spa e poi se ne torna.
6: Una persona che spacca il mondo con suo entusiasmo.
1: Spacca proprio. Non ve lo
7: Ciao,
1: dico proprio cosa
7: Gianni,
1: spacca.
7: Da Torino. E per un giorno vorrei essere Silvio Berlusconi. E per un giorno vorrei partecipare al Bunga Bunga.
0: Al Bunga Bunga. Questo mi sembra abbastanza, diciamo.
1: Vabbè, Silvio Berlusconi?
0: Sì.
1: Però non abbiamo chiesto anche di resuscitare.
0: Vabbè, lui vorrebbe essere come Silvio Berlusconi e fare il Bunga Bunga. Tu hai mai fatto?
1: Il Bunga Bunga? No, l'ho mai fatto.
0: Deve essere stato divertente, immagino, no?
1: Non sarà stata una cosa.
0: Sicuramente non è stata una cosa triste. Ha fatto i trenini, se le hanno fatti.
1: Ma perché mai doveva essere una cosa triste il Bunga Bunga?
0: Perciò sto dicendo. E quindi ha ragione lui.
1: E allora ragione, va bene.
8: Ragazzi, buongiorno, Salvatore. Io se dovessi nascere un VIP, una persona talentuosa, vorrei rinascere Michael Jordan.
0: Chi vorrebbe rinascere?
9: Michael Jordan,
0: mi pare anche giusto. No, scusami, ero distratto dall'alto perché Peppino è troppo
1: dagli
0: cretino.
1: Dagli angeli che sono in cielo.
0: Vai.
10: Ciao. Sentiamo. Io vorrei essere Beyoncé ed esibirmi in un grandissimo stadio.
0: Bello, brava.
1: Però è vero. Cioè,
0: lì
1: alla
0: è un'emozione,
1: fine,
0: no, da
1: alla
0: vivere.
1: Alla fine, Pippo, abbiamo pensato molto all'aspetto economico e ci sta, i grandi lussi che possono concedersi le
0: star. No, all'aspetto materiale più che economico. Però,
1: però ha capito esibirsi, cioè tipo come Beyoncé, giustamente. Come Shakira,
0: provare una grande emozione, mamma mia. Esibizione tra l'altro di Shakira, ricordiamolo ancora una volta, di tutti, compreso
1: J
0: Balvin, Imanà, tutti meravigliosi, ma Shakira è stata perfetta, cioè provata secondo me alla perfezione per 8 milioni di volte, ma è riuscita benissimo.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
11: Sono Alessia da Napoli, vorrei essere Shakira.
0: Sì.
11: E per poter fare un concerto e ballare e cantare come fa lei.
0: Allora ricordiamo, puoi mettere un attimo, dai, Adriana ha già imparato come fa Shakira. Un attimo, Peppino, vai con la telecamera, vieni qua, vai
1: poi
0: con la 1.
1: Poi tu a un certo punto però mi annunci?
0: Sì, vai. Ladies and gentlemen!

0: questa mano così. Che vuoi dire con questa mano?
1: Ci sono... Come ci sei arrivato a quel successo?
2: E come ci sei arrivato?
0: Va bene, Adriana voleva essere Shakira per un giorno, ci è riuscita per due secondi.
2: Per due secondi.
3: Buongiorno,
2: Kiss.
3: Buongiorno Pippa Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io per una giornata vorrei essere Dries Mertens, detto
0: Dries Mertens.
3: Partirei con lo yacht e andrei a fare colazione a Capri.
0: Hai visto Dries Mertens? Ma viene ancora a Napoli Dries Mertens?
2: No, no, non credo.
0: Non pare che viva più a Napoli, però no, no. Vabbè, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Volevo dirvi che la radio Kiss Kiss è la radio più bella di tutte.
0: Eh beh, grazie.
4: Un bacione.
0: Grazie mille, ma noi lo sapevamo già. E c'è qualcuno non se n'è ancora accorto, ma è giusto che se ne accorga. Grazie.
5: Ragazzi, siete troppo forti.
0: Grazie.
5: Mi fate ridere la mattina. Ciao, ciao.
2: Ciao, Kiss Kiss,
0: Adriana,
2: a te.
0: Tu la mattina fai ridere e ricordiamo che fai ridere ogni volta che fai qualcosa.
2: Faccio ridere, bravo. Da anni, no?
0: Bravissima.
2: Pippo invece fa ridere da un'altra parte.
6: Allora, se io mi svegliassi per un giorno, cosa farei? Sicuramente mi godrei, sì, Malibu, LA, eventi, VIPs, tutto.
2: VIPs. Mm.
6: E poi mi trasferirei.
0: Oh, 24 ore su.
6: Stesso.
2: No, sta roba non vale,
6: una,
2: no?
6: Una grandissima somma di denaro.
0: Ragazzi, ma basta, sta cazzata. Togli, sta cazzata. Voi sono 24 ore, siete quello e avete,
2: no,
0: quello,
2: però...
0: Dopo tornate ad essere voi. Cioè, tornate ad essere delle persone normali, normalissime, come Pica, il nulla cosmico. Tornate ad essere quello che
7: ma
0: siete
7: in questo... proprio.
0: Ma zero proprio. Pica e niente. 24 ore va a Parigi con l'aereo, che ha detto che vuole essere lui.
2: Chi voleva essere?
0: Chi volevi essere?
8: Dite mamma uno. Pippo, che palle che no, sei. Adri-
2: cioè, questo si deve incazzare pure per immaginare un gioco alla
0: sì,
2: radio.
0: Ma questi no, trasferisco i soldi. Che trasferisci?
2: Pippo, meno male che ieri sei andato in costiera a guardare il mare. Altrimenti qua dovevamo scappare stamattina, eh?

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Oh, siamo arrivati in fondo alla fine di questo bel venerdì 12 di giugno. Noi siamo in partenza per Baia Domizia, per cui vi aspettiamo lì, sì, già sì, nel Play Village di Radio Kiss Kiss.
2: Voglio comunicarvi che noi tra un'oretta circa saremo lì e che Anna Chiara deve fare colazione. Cioè lei ha imposto questo, come viene in macchina con me, io devo fare colazione. Le ho detto scusa,
1: sì,
2: ma non mi pare una
1: notizia
2: del giorno.
1: Il cappuccino alla soglia.
2: Che lei deve fare colazione, chi se ne frega pure.
1: Dai,
2: grazie,
1: buon
2: a tutti.
1: Weekend, ci mettiamo come sempre la musica più bella, Bananarama con Venus dal 1986. E
2: ci vediamo a Baia
1: a tutti, a Baia.
2: E ci sentiamo
1: Ciao.
2: Lunedì.

0: Venus, Venus.
1: Bianco rosso. Cominciamo bene.
0: Banana, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, salutiamo Pippo, Adriana, tutti quanti voi e salutiamo anche Antonio Mercurio, perché fra pochissimo ci saranno le news.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Manca la conferma ufficiale da Teheran, ma secondo Washington ci sarebbe il via libera dell'Iran ad un accordo per mettere fine alla guerra con gli Stati Uniti. Donald Trump, dopo aver minacciato nuovi bombardamenti, ne ha annunciato la cancellazione. Per quanto ne so, ha approvato anche la guida suprema, afferma il presidente americano, spingendosi a ipotizzare una firma a breve, forse già nel fine settimana in Europa. L'accordo è solido, ha spiegato, l'Iran accetta di non dotarsi di armi nucleari, condizione imprescindibile su cui abbiamo insistito. Fonti della Repubblica Islamica portano che alcuni punti sono ancora da definire. In realtà Teheran prende tempo per scrivere la sua versione della fine del conflitto, che non sembri una resa. I mediatori di Pakistan e Qatar sono fiduciosi, anche l'Egitto esorta le parti a cogliere l'occasione, ha avvertito Israele, ma lo Stato ebraico non sarebbe nell'accordo. In attesa dell'apertura delle borse europee, i mercati asiatici accolgono la notizia con favore, tutti positivi, specie Tokyo e Seul. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente dopo la firma e questo fa scendere il prezzo del petrolio ai minimi delle ultime settimane, WTI a $86 e Brent a $88,5 al barile. Ma intanto lo shock energetico dovuto al conflitto ha indotto la BCE ad alzare i tassi di un quarto di punto, portando quello sui depositi al 2,25%, con possibili effetti anche sulle rate dei mutui. L'Eurotower ha anche tagliato ulteriormente le previsioni sulla crescita, che sarà dello 0,8% quest'anno e dell'1,2% nel 2027, mentre l'inflazione sale al 3% dal 2,6% e il target del 2% viene posticipato di un anno al 2028. Veniamo in Italia, approvata la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, confermata il sostegno all'Ucraina e quello ad eventuali sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, come anche le critiche alla burocrazia che decide agende parallele in uffici che non devono rendere conto a nessuno. La Premier ha anche blindato il governo dalle accuse delle opposizioni, replicando duramente a 5 Stelle, PD e Renzi. La cronaca ha trovato morto Mattia Testi, il 19enne di Spinea nel veneziano scomparso il 4 giugno. Il corpo è stato rinvenuto dal padre in un terreno vicino ad un ripetitore a poche centinaia di metri dal luogo dell'ultimo avvistamento l'altra settimana. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, ma dalle prime informazioni non risultano segni di violenza sul cadavere. Lo sport, calcio, il Messico vince la gara d'esordio del mondiale allo stadio Azteca battendo il Sudafrica 2-0. All'esterno tensioni tra polizia e tifosi che volevano entrare in alcune fan zone riservate, tafferugli anche con il sindacato degli insegnanti, protesta contro il governo e manifestanti per i desaparecidos. Un tifoso tedesco colto da infarto è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nell'altra gara del gruppo A, Guadalajara, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio!
8: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao,
8: ma che cosa?
1: Hai la mia maglietta, ridammela.
8: No, tu hai la mia, veramente.
1: Scusami, inizia, attenzione, perché inizia Good Morning Kiss Kiss con Max e Max.
0: Salutiamo il Pippo Pelo Show, salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate in Italia. Tra poco parleremo di un argomento tipico dell'estate.
1: Ovvio. Ve lo diciamo, vi anticipiamo senza dire cosa. Io sono fastidioso, ma secondo me c'ho il secondo posto.
0: Sì.
1: Loro il primo.
0: Sì. Decisamente.
1: Io sono fastidioso.
0: Decisamente.
1: Ma questi mi fregano.
0: Ti dico solo una cosa, attenzione, perché non siamo già.
1: Non ho capito, la città cosa fa?
0: La città non c'è.
1: muove già la città.
9: La città
1: e la domanda, la domanda sorge spontanea.

0: Zana. Quindi c'è la... vedi,
1: lo dice.
0: Buongiorno a tutti da Max e Max. Fino a mezzogiorno, attenzione, preparatevi, perché stiamo per parlare di una delle... Come la vogliamo definire questa cosa?
1: Secondo me, ti ripeto, la cosa più fastidiosa dopo me
0: dell'estate.
1: Ma guarda che purtroppo ultimamente anche d'inverno. Però di cosa stiamo parlando?
0: Parlando delle zanzare.
1: L'unica cosa positiva, appunto, che quando arrivano, sai che arriva bel tempo di base, no? Ma tu come sei messo con le zanzare?
0: Io sono messo male.
1: Ti
0: allora,
1: punta, no?
0: Diciamo che se mi inviti ad un party all'aperto di sera, sono io
1: le zanzare a buffet da Giannini.
0: Cioè, mi mettono in un cantuccio, mi invitano apposta per essere, come dire, il parafulmine delle zanzare.
1: Allora, mi schifano pure le zanzare, mi evitano. Allora, però vi chiediamo una
0: ve
1: cosa.
0: Lo chiediamo, siete team martiri delle zanzare o team non mi pungono mai?
1: Vai.
0: Siete di quelli come me che mi invitano ai party di sera, che ne so, in riva al mare per...
1: E mi mettono in un angolo per levare le zanzare agli altri, un classico. 347-490-0042, team martiri o team zanzare non vedemo?
0: Non vedemo, perché ci sono delle molte persone che geneticamente non sono attaccati alle zanzare.
1: Però adesso noi diremo delle cose scientifiche.
0: Sì,
1: però,
0: c'è una notizia su tutte che mi ha fatto un po' impaurire.
1: Io ho controllato ed è vero,
0: sì,
1: ragazzi.
0: È vero, sì.
1: Come è vero la musica più bella.
0: Arriva Trevi, sei i vostri audio.

0: volete andare? Sì, sì, sì, sì. Good morning, Kiss Kiss, di che team siete? 347-490-0042. Anti zanzare o zanzare, eccomi qua, sono vostro.
1: Esatto, sentiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno. Eccoli. Sono del team che odio le zanzare. Io sono team Marcelli.
0: Ecco. Vabbè, però odio tutti, non ce ne fosse uno che dà.
1: No,
0: io
1: perché
0: amo
1: quelli
0: le zanzare,
1: che
0: dai.
1: Le zanzare non ti pizzicano, gli puoi fregare di meno.
0: Però non puoi volerli certo. Bene, dai.
3: Buongiorno, buongiorno. Max e Max. Io sono del team di quelli che una volta non la pizzicavano mai, e era l'invidia di tutta la famiglia, e invece adesso pizzicano anche me.
1: E c'è una spiegazione a questo, perché è vero, poi c'è uno switch in alcune persone in cui ti cominciano a pizzicare e lì ci rimani doppiamente fregato.
0: Mamma mia, cornuto e mazziato.
2: Buongiorno Max. Buongiorno. E Max, Giannini, io sono del tuo team. Forse anche peggio, perché se non ci sono le zanzare e ci sono io, nascono per pungermi le zanzare.
0: Continuate. Come l'effimere.
1: Continuate a mandare messaggi, tra poco ascolteremo altri audio e tra poco anche una notizia, un paio di notizie che riguardano le zanzare.

0: Ciao ragazzi, team martire delle zanzare, soprattutto sugli occhi mi pungono sempre. Schizza a tutti, baci da Margherita da Bergamo.
1: È terribile. Gli occhi c'è zona sopracciglia o proprio sugli occhi, sulle palpebre? Mamma mia.
2: No, che schizza. Ciao. Sono Antonella. Mm. Non è che mi pungono le zanzare, mi sbranano.
3: Buongiorno Max e Max, Daniela dalla provincia di Bologna.
1: Hola.
3: Io sono del team zanzara, non ti temo.
1: Eccola.
3: Una bella volta te. Però mi è capitato, contandoli, i pizzicotti, che mi avevano pizzicato 42 zanzare.
1: Ah, porca miseria, tipo, 42. Euriti puntini, cos'è uscito? Oh, con la penna?
4: Ma ciao zanzare, io non vedemo perché mi scansano a vista, mi dà fastidio solo il loro rosso.
1: Cos'è uscito? Oh, con la penna?
4: Ma ciao zanzare, io non vedemo perché mi scansano a vista, mi dà fastidio solo il loro ronzio. Che devo fare?

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare.

0: Nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
1: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
2: Kiss, kiss.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Kiss, kiss.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
2: Kiss, kiss.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Kiss, kiss.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
1: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: si muove,
1: si muove, si muove, buon vento, si muove, anche perché quando c'è il vento le zanzare non ci sono, capito?
2: Secondo me si sono organizzate come
1: signore, signori, allora a proposito di zanzare e pizzichi, ma perché ci sono delle persone che vengono ignorate completamente da questo malefico insetto e altre invece vengono massacrate?
2: Perché? Perché?
1: Allora il primo, la prima motivazione è che il gruppo sanguigno, le zanzare preferiscono il gruppo sanguigno zero, sì. È il loro preferito, seguito dal gruppo B e infine il gruppo A. Quindi quando
2: menù la carta,
1: loro lo capiscono di che gruppo sei, capito? Poi sono attratte dal nostro respiro, più si emette CO2 più ci pizzicheranno. Ecco perché le persone in sovrappeso, gli sportivi, le donne incinte, ma anche coloro che hanno bevuto alcolici risultano più appetitosi. Le zanzare sono attratte dal nostro sudore e dall'acido lattico e il colesterolo. Quindi se avete il colesterolo,
2: mamma mia, colesterolo, acido lattico e sovrappeso, cioè, a casa mia le fanno.
1: Poi sono attratte dai vestiti scuri e insomma, se volete stare tranquilli una bella serata d'estate all'aperto, invitate una persona sovrappeso, gruppo sanguigno zero, con problemi di colesterolo, vestita di nero, a cui piace la birra. Se portate una persona del genere ad un party di sera,
2: se di cognome dovesse fare anche citronella, avete fatto bingo. Però ci sono anche dei miti da sfatare, eh? Sangue dolce, sangue amaro, è il gruppo sanguigno, no?

0: insieme a Spyro, Material Lover. Sei ad un party di sera con questa musica in sottofondo.
1: Non tanto Siena, ma Spyro.
0: Allora, state a sentire questa notizia che molti avranno letto perché sta girando già da qualche giorno. Recentemente è stato pubblicato uno studio che veramente ci fa tremare le ginocchia. Avete presente il repellente che utilizziamo contro le zanzare? Ci mettiamo, ci spam. Bravo. Siccome ne abbiamo fatto un uso massiccio in questi ultimi anni e ne stiamo continuando a fare, si sta verificando una controindicazione pazzesca.
1: E cioè?
0: Si chiama effetto Pavlov. Praticamente le zanzare, ascoltate bene, stanno incominciando ad associare l'odore del repellente al cibo.
1: È un condimento ormai per loro.
0: Sarebbe a dire che quando sentono l'odore del repellente, significa che c'è da mangiare.
1: Ragazzi, hanno aperto l'olio che inizia, andiamo! Perché funziona così.
0: Allora, in realtà funziona così. L'azione del repellente dura 4-6 ore e la sua funzione è disorientare le zanzare mascherando l'odore che emana la nostra pelle, no? Certo. Però dal momento che l'effetto del repellente incomincia a diminuire, le zanzare attaccano, assumendo anche piccole dosi di principio attivo.
1: Quindi sanno che devono aspettare, basta.
0: Ecco, quindi incominciano ad associare al pasto questo sapore. Quando incominciano...
1: Come il ragù di mamma, Max. Cioè, quando senti il profumo, tu sai che poi, prima o poi, puoi mangiare.
0: Ma il ragù di mamma, vabbè.
1: Tranquillo, le zanzare, noi per le zanzare siamo il ragù.
0: La raccomandazione è, per preservare l'efficacia dei repellenti, è quella di rinnovarli con frequenza almeno ogni 3 ore, così che il principio possa tenere sempre le lontane le zanzare, un po' come la storia degli antibiotici.
1: Ogni 3 ore.
0: Cioè l'antibiotico se lo cominci lo devi finire, altrimenti lo sciupi, capito?
1: Ogni 3 ore, come il turno al ristorante, ogni 3 ore lo rinnovano.
2: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

0: Funkeriot.
1: Allora, l'Angelina Manco tra poco partirà con il suo tour teatrale. Marco Mengoni ha detto: ragazza, è il momento di rifare una cosa insieme.
2: Chissà, un capolavoro sarà. Però intanto adesso c'è Angelina Manco con Marco Mengoni. Guarda te, canto d'amore, New Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, New Kiss.
2: Facciamo un canto d'amore alle zanzare anche noi, perché conta il meteo anche.
1: Arriva l'Africa vampata.
2: L'Africa vampata! Sentiamo gli amici del meteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano si espande sull'Italia, pur lasciando ancora spazio a qualche episodio di instabilità. Nelle prossime ore, sole protagonista su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio non sono previste variazioni, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Massime tra 24 e 29 gradi al nord, tra 22 e 32 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Yes,
5: yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
7: yes. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash. Yes, yes.
9: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
10: Sì!
11: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè al latte, il gusto fresco della tua estate.
12: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
13: Yes, yes.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Kiss Kiss.
19: La musica più bella.

0: The Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss, 9:45 del mattino. E ancora a proposito di zanzare, per chi non la sapesse sta roba però va ribadita, perché la natura delle regole universali basiche,
1: alcune non le capiremo ma sono così, sono regole.
0: Allora, a pizzicare sono sempre e soltanto le zanzare femmine,
1: quindi chi ti succhia sangue
0: quindi la natura cioè è coerente,
1: è indicativa,
0: è indiretta. Allora c'è la notizia, anche Google scende in campo contro le zanzare.
1: Oh mamma,
0: ha chiesto il permesso di liberare circa 32 milioni di zanzare maschio sterili, però.
1: Dice, capito, le mandiamo in giro ma non possono far danni.
0: Le vogliono liberare nei territori della California e della Florida, così da decimare diverse generazioni di zanzare e ridurne drasticamente la presenza.
1: Uno sterminio.
0: Il problema non è tanto sterilizzare le zanzare maschio, ma è una volta catturare, distinguere il maschio dalla femmina.
1: Ma guarda che anche sterilizzarle, infatti, deve avere una mira incredibile,
0: no,
1: per sterilizzarle.
0: Si usano dei batteri, per sterilizzarle. E però per capire se una zanzara maschio è maschio e zanzara femmina è femmina, perché è difficile, devi trovare il pipino
1: zanzarinese,
0: ci vuole l'intelligenza artificiale, che solo Google ha. Comunque pare sia un rimedio veramente
1: utile. Certo.
0: Utilissimo.
1: Però si riconoscono i maschi e delle femmine.
0: Da che cosa? Che notizia, rompo le balle.
1: No, quelle con i calzini spaiati sono maschi.

0: Maledetto, maledetto.
1: Sì.
0: Me. Oh, voglio salutare Lorenzo che compie 25 anni, che stasera organizzerà un party.
1: All'aperto?
0: All'aperto, e ha deciso di invitarmi, così che se ci dovessero essere delle zanzare.
1: Ragazzi, ma io già vedo la lista. Allora, ma lo zampirone non l'avete preso? Vabbè, chiama Giannini. Perché tu le attiri. Ma se la carnagione bianca fa parte dei miti o anche
0: no,
1: quella?
0: No, la carnagione bianca dovrebbe respingere. Però quelli che bevono sono attraggono, capito?
1: Quindi doppio giro tu. Te sei l'unico a cui, secondo me, ti pongono anche i maschi, per dispetto.
2: As-

0: Eccolo lì.
1: Attenzione.
0: Mamma, guarda cosa arriva.
1: Torniamo indietro nel 1976. La particolarità di questa versione che stiamo per ascoltare, che ha soltanto il nostro Pika DJ, attenzione, perché tutte le altre radio a un certo punto
0: tagliano,
1: è che quella è integrale, quindi contiene anche il famoso... la solo finale di Walsh.
0: Ragazzi, mi si intrecciano le dita solo al pensiero con la solo.
1: Quindi vi faremo sentire in esclusiva anche la solo finale. Yeah.

0: certo punto poi sì. arriva il cartoncino del disco, capito? Fino la puntina va sul cartoncino, ma devi, la devi togliere.
1: Ma fino alla fine, fra poco si sente anche il prezzo del, del disco.
0: Eagles, Hotel California.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Max, e attenzione, non la pungono mai a lei, eh. Sì, e lei c'ha un antizanzare automatico, sgancia, vanno via tutte, vanno via.
1: Bravo.
0: Fra poco giocheremo a caccia alla bufala.
1: Esatto, anzi segnate il numero 347 490 0042. Memorizzate questo numero che serve un sacco di cose, no?
0: Sì, attenzione, lo diciamo dopo, voi preparatevi la bufala e c'è un premio oggi. Vorrei dirlo adesso, no, diciamo dopo, dai.
1: Lo diciamo premio, dopo, diciamo perché dopo. C'è un premio che potrebbe tornare utile proprio per quest'estate. Ma a proposito d'estate, sì? Annalisa!

0: caccia alla bufala.
1: Ma che finisce? Comincia.
2: Passiamo da caccia alla zanzara a caccia alla bufala con la nostra Carolina. Siete pronti? Noi sì, perché adesso leggeremo tre notizie.
3: Una è una bufala.
1: Esatto, il più veloce è la più veloce, solo quando vi diamo il via ufficiale, ve lo do
2: se
1: io.
2: Se no perdete, andate in coda e rischia di arrivare tardi.
1: Vincerà i nostri gadget che sono già lì pronti per partire dalla nostra scatolina.
2: Un flacone di sangue. Che viene sempre utile.
1: Dentro ci mettiamo una boccettina di sangue gruppo zero da mettere lì sul balcone perché lo preferiscono le zanzare.
2: Appunto, vago, un'ottima idea questa. Lo sai.
1: Vedi?
2: Metti un po' di sangue zero sul balcone, vanno tutto là. Bravo. A buffet. Bravo. Ottima idea. Allora vinco io la bufala oggi. Cominciamo?
1: Dai.
2: Notizia numero uno. Un 64enne è stato fermato dai carabinieri nella zona dell'Acqua Santa a Palermo. E sulla sua auto era presente una targhetta con scritto CD. Sì, la, che significa appunto corpo diplomatico, no? E l'uomo a quel punto ha detto: ma scusi, ma lei è il corpo diplomatico? Sì, sì, ha tirato fuori un passaporto. Che nemmeno nelle patatine era così finto un passaporto. Camminano, guardate, ma questa che roba è? No, io sono un diplomatico, ma sono qua in segreto, servizi speciali, Morale della favola, l'hanno arrestato, sono sopportati via, perché non era vero nulla, ma la cosa più bella, pure senza patente, per non farsi mancare nulla. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due, diventato virale Rosario Quit, guaritore che cura i malati con i morsi di vipera velenosa. Appartiene alla tribù Manobo delle Filippine ed è noto come Datu Kamanang. Dice di aver scoperto il potere curativo del veleno dopo essere stato morso dalla suocera. No, scherzo, dopo essere stato morso da un serpente. Somministra anche vino fermentato con veleno di serpente, ma gli esperti però mettono in guardia, non ci sono prove scientifiche sui benefici.
2: Sì, delle zanzare, sul vino sì.
1: Questa è notizia numero due.
2: Notizia numero 3. A Londra è appena cominciata un'insolita caccia al tesoro. Sì. Il principe Carlo l'ha organizzata, che adesso ormai è diventato re, e ha messo in palio uno dei famosi cappellini della mamma, la compianta regina Elisabetta. L'hanno nascosto in un luogo segnalato con alcuni indizi particolari all'interno della zona reale e non si sa dove, ma dicono che sia Buckingham Palace, e ha promesso al vincitore una visita guidata con lui che farà da cicerone.
1: Pensa un po'.
2: Non vedo, ma saperlo, volevo partecipare anch'io, mannaggia. Notizia numero 3. E appena Giannini vi darà il via, dovete farci sapere, secondo voi qual è la bufala? Numero uno, il finto diplomatico? La numero due, vi opera la vipera? O la numero tre, la caccia al tesoro reale?
1: E allora via, non è facile, via, 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è

0: Coppa Light, come dice lei. Siamo pronti, eh?
1: È il momento della premiazione.
0: C'è lui. Cribio. Abbiamo il telefono Pierangelo.
1: Ciao, pronto? Pierangelo.
2: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Max, buongiorno a tutti,
0: ma
2: buongiorno
0: chi Radio a te.
1: Bello, bello.
0: Pierangelo, di buongiorno, se no è maleducazione, dai.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da dove si chiami?
2: Pier. E allora, io chiamo da Alessandria, Alessandria Centro, buongiorno.
1: Ma quale Alessandria del Centro?
0: Questa è Alessandria Centro.
2: Alessandria Centro, Piazza
0: Monte. C'hai soldini, Pierangelo. Senti, Pierangelo, facciamo così allora. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2,
2: allora,
0: la 3?
2: Allora, la bufala di oggi è la numero 3.
0: Ma certo, dai,
2: è la numero 3 perché da quando in quando non ho mai sentito che la Casa Reale mette la caccia al tesoro per la colore, tutto quello che sia.
0: Ma adesso
2: le altre due notizie le avevo sentite o per la televisione o su...
1: Bravo.
0: Fermati, non ti muovere.
1: Senti, ce l'avete...
2: Non mi muovo.
1: Ce l'avete le zanzare di Alessandria? Perché
2: zanzare al momento ce n'è qualcuno, dai, sta uscendo qualche zanzarina perché sta cominciando a far caldo anche qua.
0: Lì poi sul fiume Bormi dal Tanaro, sì, che
2: vabbè,
0: tu vai tranquillo,
2: Bormi,
0: continua a parlare, non ci salutiamo, ma continua a parlare tranquillo. Kiss a te, ci vediamo dove c'è il platano di Napoleone, ho detto tutto.
1: Ciao Alessandro, ciao,
2: buona giornata, kiss di nuovo, viva Kiss.
0: Grande.

0: sembrava amore, ma non era. Tu cosa fai questa sera?
1: Caccio le zanzare.
0: Bravo,
1: perché
0: fai bene.
1: Puntualmente di sera aumentano.
0: Allora, innanzitutto vi chiediamo, anche per il gusto di provarle certe cose, avete un rimedio contro le zanzare che secondo voi è una cosa esclusiva, casomai una cosa tramandata di padre in figlio, tutte queste cose?
1: Sai, quando ti pungono fatti la croce con l'unghia.
0: No, io vorrei proprio evitare la puntura.
1: Ecco, quindi prima.
0: Ce l'avete qualche rimedio? Ce lo segnalate per cortesia?
1: Vai.
0: Perché noi
1: così lo diciamo a tutti.
0: Siamo per parlare di un prototipo messo a punto da un ingegnere di Shanghai.
1: Fermi tutti.
0: Presentato recentemente in un video pubblicato su un X. Ed è un puntatore laser basato sull'intelligenza artificiale.
1: Attenzione, qui c'è il saggio, ecco, che devi laserare se vuoi evitare le zanzare.
0: Allora funziona così: l'intelligenza artificiale ti capisce se c'è la zanzara e in casa.
1: Tu no, tu da solo no.
0: L'intelligenza la individua, trasferisce l'individuazione, le coordinate al mini laser che è su una piattaforma mobile, e appena viene deciso di ucciderle,
1: Parte
0: il raggio laser, come
1: Star Trek.
0: E funziona. Allora, attenzione, l'unica controindicazione è che avere un raggio laser, un puntatore laser in casa è un po' pericoloso.
1: Potresti uccidere anche il vicino che sfonda il muro. Dai.
0: C'è un video che evita, una telecamera che evita questo. Se vede passare te un gatto o la suocera, non fa sparare.
1: Ma non
0: laser.
1: Mi piglia, sono troppo basso. Però attenzione, hai notato una cosa sulle zanzare? Dopo te la devo dire per forza e troveremo tutti d'accordo.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss, kiss.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss, kiss.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: notato solo ora,
1: sì,
0: che la bancale ha una t-shirt con una sedia di plastica disegnata.
1: È una sedia.
0: No? Mi soffermavo su altro, però adesso ho visto anche il disegno.
1: Su cosa? Ma sorvoliamo, Good Morning Kiss Kiss, sentiamo un po' i rimedi particolari che avete contro la puntura delle zanzare.
0: Esatto, c'è qualche rimedio?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io un sistema che ho adottato abitando in Emilia è una crema per il corpo all'eucaliptolo. Comprato in un negozio di detersivi questa qua funziona.
1: Crema all'eucaliptolo. Forse perché è potente, no? Come odore quello.
3: Sono Martina da Ischia, dicono che il basilico, le piantine di basilico allontanino le zanzare. Noi ne siamo pieni, quindi non lo so se funziona.
1: Le allontano perché vanno al mercato, prendono i pomodori e tornano, fanno sangue, pomodoro e basilico.
0: Rimedi efficaci. Insomma, ha colpito molto anche lo Zanza Laser, è un prototipo, non è ancora in vendita. E per evitare di essere colpiti dal laser ci sono delle telecamere che individuano suocere, figli.
1: Tutto.

0: Ma che musica, ragazzi, che musica.
1: Maestro.
0: Mamma, questa è proprio musica dance, changes, this is radio, kiss kiss, buongiorno, buongiorno, siamo la radio ufficiale di quelli che non vanno al lavoro ma sono al mare, pensa un po', ci ascoltano anche dai lidi,
1: sì,
0: in tutta
1: Italia.
0: Incredibile,
1: vabbè, grazie, con la nostra app potete seguirci dappertutto. E a proposito di zanzare, ve lo ricordate, ci hai fatto caso, te l'avevo promesso prima, della zanzara? Sentiamo l'audio prima,
0: sì,
1: come
0: dai,
1: vuoi
0: dai,
1: tu.
0: Dai, dai, dai.
1: Vai tranquillo.
2: Buongiorno. Mio fratello sostiene che per combattere le zanzare basta pensare che non esistono.
1: Hai capito perché Giannini è in onda con me? Perché pensa che io non esisto. Qual è la fortuna? Ma...
0: Qual era la storia?
1: No, vabbè, c'è andato a casa, è l'unico animale al mondo che se non lo insulti non è mai morto veramente. Perché una formica la fai, che schifo, la zanzara quando la uccidi tutti qua, tu, ma va, basta, basta, è vero, se no non muore.
0: Signore e signori, torna Michele Bravi con, sembra un telefilm.
1: Sì, beautiful, perché vedete io, tu

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Yes,
2: yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Kiss, kiss.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss, kiss.

0: Questo è Elsie, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino.
1: Perché stavo già andando a casa, iniziano i Simpson, porca miseria.
0: Allora, attenzione, prima hai detto un concetto molto interessante. Quindi
1: sì, tenere, ma è reale, sì.
0: Te non merita.
1: Realtà, perché la formica,
0: ripeti,
1: la cosa...
0: Ripeti il concetto.
1: Che la zanzara è l'unico animale che noi uccidiamo, però per ucciderlo veramente deve essere insultato. Cioè deve la formica, essere. Un ragno, fai che schifo al massimo. La zanzara la uccidi, ma va, pure sta bastardo.
0: Allora, attenzione.
1: Ognuno la sua.
0: Immaginatevi nel momento in cui avete ucciso una zanzara, qual è la parola che dite subito dopo averla uccisa? Però mandateci un messaggio.
1: Potabilizzata.
0: Audio. Potabilizzata. Per esempio, io quando uccido la zanzara faccio che tu possa passare per la mia bocca.
1: Ecco. Ah, il famoso vaffamoc in francese.
0: Ecco, potabilizzata. Questo più o meno dovrebbe essere l'esempio. Qual è invece il tuo...
1: Beh, io da buon francese è il kit completo. Sì, sia morto che vivo. Sì, quando la pigli, la pigli.
0: Allora, 347-490-0042, ovunque voi siate in Italia, Giro d'Italia,
1: sì?
0: Quando uccidete la zanzara, casomai che vi ha dannato per tutta la
1: le
0: giornata.
1: Le parole regione per regione.
0: Ecco. Qual è la parola che dite potabilizzata? Lei.
2: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dico è ta femmina dai facili costumi.
1: Ma vai a quel paese, donna di mal costume che mangia cetrioli.
2: Ah, tozzo pecca ragna, va fer dal pugnato.
3: Ecco.
4: Ma va fer la munetta, sì.
3: David Guetta che fa rima, vai.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Pulla! Ci siamo, eh?
3: Sì, siamo ci siamo.
2: Questi siamo un po' noi la mattina, eh? Appena svegli, tutti.
3: Siamo, bravo.
2: Perché
3: bravo.
2: Siamo tutti degli occhi, forse.
3: Senza faccia. Senza faccia. Allora, questa canzone è dedicata a tutte le persone ipocrite. Billy Idol ce l'aveva con l'ipocrisia, un ragazzo che ha avuto un'adolescenza difficile, poi ha fatto successo, capelli biondi. Guarda.
2: Meritatissimo.
3: Dedicata a tutte le persone che hanno la faccia da ipocrite, cioè ti guardano con quello sguardo, non sguardo.
2: In tedesco si dice faccia da che?
3: Eyes Without a Face, 1983.

0: Billy Idol. Canzone storica degli anni Ottanta, e a proposito di anni Ottanta stiamo sentendo tutti i vostri messaggi e ci sono delle, delle parole potabilizzate proprio del stile anni Ottanta che avevo dimenticato. Per
1: come unisce più di Garibaldi dice l'Italia la zanzara, perché tutti quanti comunque ragazzi hanno vinto per il momento e in testa tutti i parenti defunti delle zanzare.
0: Molti si parenti defunti ma anche santi, santi particolari.
1: 347-490-0042, registrate il nostro nome, memorizzatelo e come vi comportate. Qual è la parola che usate quando uccidete la zanzara?
0: Safe!

0: ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola, hola, Smetti!
1: ¡Hola, hola, hola, Smetti! O basta così! ¡Good morning, Kiss Kiss! Tu che in questa fase di sessione da meritrice e sposa, io che dico sempre... Tu sei andata a venire su un canker, che beh, sarebbe sì, però se è morta, a che serve?
0: Un po' l'abbiamo intuita la
1: sì,
0: traduzione.
1: Sì, al Venice.
2: A Radio Fischi, io sono Guglielma Lucca e quando ammazzo una zanzara e vedo che non è del tutto morta, gli dico e fallo sapere anche alle tue amiche.
1: Brava, brava.
3: Ciao Radio Fischi, sono Carmine dalla Dispoli.
0: Madonna.
3: E io quando uccido una zanzara dopo dico istintivamente assafa.
4: Che stronzo.
1: Ecco. Che dice
0: tantissimi messaggi, davvero, siamo pieni. Stiamo ascoltando uno ad uno e ci state facendo sbellicare dalle
1: mamma
0: risate.
1: Mia, quanta fantasia, ragazzi. Però vi premiamo con la musica più bella, dai.
0: Esatto, arrivano You Bustank and Reason.

0: Mine, anche lui protagonista delle grandi serate del Kiss Kiss Away.
1: Ragazzi, yeah, ci siamo, yeah. C'è già Baia che è in fibrillazione, Baia Domizia.
0: Sì, esatto, c'è proprio il countdown in atto, qui si contano i minuti, non le ore,
1: minuti. E ci sono tante sorprese al villaggio, dopo ne diremo bene, ma...
0: Esatto, ma a proposito delle cose che danno fastidio, abbiamo parlato fino a... Allora, sembra la puntata del lamentio, ma in realtà è l'estate...
1: Non è alzare il concetto, non è lamentio, sì, è
0: però
1: realtà.
0: Sì, lascia un altro...
1: Ma questa è una zanzara o un trapano?
0: È uno che si lamenta. Lo senti?
1: Sentiamo, guarda. No, lo senti? Questo sta davanti allora.
0: Allora, io non voglio fare il lamentoso. Non vogliamo fare il lamentoso. Però c'è un'altra cosa, a te non ti riguarda, ti riguarda poco questa roba.
1: Dipende, sentiamo.
0: Che succede in estate? Ovvero il problema della termoregolazione della stanza da letto. Va bene?
1: Ah, non mi riguarda, hai ragione. Bene, non mi riguarda.
0: Perché
1: però
0: c'è sempre qualcuno che la sera dice: tesoro, a me questa finestra aperta mi sta facendo venire i brividi. E quell'altro dice:
1: ma sei matto? Ma sei matto? Ci sono 26 gravi, congelo!
0: Non respiro. La termoregolazione tra uomo e donna che sembra...
1: sempre.
0: Allora, attenzione perché c'è una storia e c'è una...
1: Motivazione?
0: Una motivazione scientifica che dà ragione a tutti e due. Questa mette d'accordo veramente le coppie.
1: Possibile, ha ragione tutti e due.
0: Tra poco ne parleremo, così la finiamo di accusarci l'un con l'altro. Chiudi la porta, apri la porta.

0: Ah, Miss Cattiva Abitudine con Salme e Colapesce, che canzone, che producer, che bella, bella cattiva insieme.
1: Perché siamo seri noi, quando diciamo che abbiamo la musica più bella, noi di Good Morning Kiss Kiss e Radio Kiss Kiss.
0: Mi viene la voglia di prendere la macchina e andare a fare un giro.
1: Ma guarda, perché non lo fai?
0: Ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Beh, possibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
0: Ecco, io non voglio dire altro, perché prima parlavamo di termoregolazione, ma guarda, io secondo me, guarda, io c'è il...
1: E lì mi dice...
0: No, guarda, mi fa... Vengo così. C'è l'aria condizionata troppo bassa.
1: Ma l'ho
0: porca.
1: Appena accesa.
0: È bassa!
1: No, che bassa, l'ho messa a 19.
0: L'hai messa a 19? Porca miseria.
1: È troppo alta?
0: Come devo? Guarda, mi stanno venendo, guarda.
1: Sì, però Giannini, non muori, quello è il dramma, lo abbassa ancora un po' adesso.
0: The Blessed Madonna, Jacob Lusk, Mercy, vada bene, vai.

0: Chi schissa te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere? Chi schissa te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: 25 del mattino, 26 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss, un Max e Max.
1: Bravo Olivia Rodrigo, ma una litigata continua, bassa che fa freddo e alza che fa caldo, un continuo litigare.
0: È scientifico, in ogni famiglia c'è sempre una persona che gira per casa con felpa e calzettoni mentre l'altra si lamenta del caldo, e questo in qualsiasi stagione, attenzione, non stiamo parlando solo dell'estate.
1: Ma anche,
0: del...
1: ma anche d'inverno, no? Troppo caldo, no? Troppo freddo.
0: Allora, questa problematica atavica ha delle, una serie di concause. La prima, la più importante, sarebbe il metabolismo.
1: Sì, che incide, certo.
0: Cioè la velocità con cui il corpo produce energia e calore. Chi possiede un metabolismo rapido tende a generare più calore, quindi sopporta meglio il freddo. È vero anche il contrario. Poi c'è anche la questione della circolazione sanguigna. Vedi, a me si fa la pelle viola.
1: Sulla circolazione, sai che le donne ce l'hanno alla zuava. Arriva alle ginocchia e torna indietro. La circolazione.
0: Poi c'è il grasso corporeo che gioca un ruolo importante. Attenzione, a una certa età incomincia a giocare la questione degli ormoni, la produzione ormonale.
1: Quindi ormoni, grasso, circolazione. Cioè, mamma mia, meno male che sto da solo. Allora,
0: tutte queste cause fanno sì che in casa ci sia una continua negoziazione, altro che Trump e.
1: Sì, sono dei dilettanti. Onestamente, casa tua stesso problema, sì?
0: Sì.
1: Ma di pochi gradi o proprio di quelli? Ma sto morendo, no?
0: Casa mia, roba veramente, si passa dalle celle frigorifere al deserto, al deserto del Kalahari.
1: Però c'è una soluzione bellissima, cioè, credo utile per risolvere questa diatriba, per mettere d'accordo tutti. Non ti sposare, fai come me.
0: Bravo.
1: Io da casa li dico con me stesso. T'ho detto alza, no, abbassa.
0: Vai in cucina e ti fai una bella
1: Dracula. Su vai.

0: Genie. Dracula è proprio sì. quella, parla di questa di questo taglio di
1: questa
0: di
1: parte
0: carne.
1: Di carne per il ragù
0: che si chiama Dracula.
1: Le costate. Sì, gli, diciamo i britannici usano, dicono Dracula, che molti confondono con Dracula. Invece no, dice proprio Dracula, un ragù da domenica.
0: Salutiamo tutti coloro che insomma sono in ufficio in questo momento, ci stanno sì. ascoltando e hanno dei terribili colleghi che tengono i raffreddatori, ecco.
1: È vero, perché in casa comunque c'è un certo tipo di confidenza. Non moglie e marito, alla fine tanto lo sai come anda la moglie. Ma in ufficio, sai, se il capo ufficio decide che fa freddo, bravo, fa freddo per tutti.
0: È quella la
1: se fa caldo per tutti. E non è giusto.
0: Vaglielo a
1: giusto.
0: Dire al direttore, sì. ma forse farà un po' troppo freddo qui in ufficio, vogliamo alzare un po' la temperatura?
1: Che fanno gli eroi, no? No, io non ce la faccio più, vado là, appena arriva glielo dico, è impossibile, 40, troppo caldo, troppo caldo. Entra il direttore, metto la sciarpa che sento freddo.
0: E vi vogliamo ricordare che questo è il weekend, yeah. dell'Africa Vampata.
1: Africa Vampata! E le punte?
0: Le tante punte.
1: Le punte vampate, meno male che arriva lei, Gwen.
0: Stefano!

0: Questa è Fani, ma è grande anche lei, la Malika Ayane, che è, ragazzi, che voce, che portamento,
1: che classe,
0: che donna, che classe, bravo,
1: sì, sì, infatti.
0: Che classe, che classe.
1: Non lo so, credo diplomata, però Malika Ayane con, senti il titolo, Una possibilità. Ti piace?
0: Sì.
1: Ed è New Keys.

0: Almeno una possibilità, dammela, no? Ma ligaiale. No. Questa è Radio Kiss Kiss, allora, come no?
1: No.
0: Sì.
1: Scusa, pensavo parlassi ancora delle zanzare, perdonami, non ne do possibilità.
0: Parliamo,
1: stiamo
0: no.
1: di caldo adesso.
0: Parliamo, bravo.
1: È freddo.
0: C'è questa notizia, forse qualcuno già la conosce questa storia del condizionatore, quando tu c'hai in mano il telecomando per regolare la temperatura. La temperatura che tu regoli verso lo split, cioè verso il condizionatore, perché
1: la
0: dopo
1: 25.
0: Dietro lo split c'è anche il motore fuori, non è la temperatura che sta uscendo, è l'obiettivo che tu ti stai predisponendo.
1: Molti pensano 25 esce 25
0: infatti,
1: gradi,
0: tu entri
1: no?
0: nella stanza, dici, metto a 16, ton, ton, ton, ton, ton, e pensi che lì, no, esce sempre la temperatura del condizionatore, è sempre uguale, è intorno ai, tra i 10 e i 16 gradi.
1: Ma per arrivare a 16 poi esplode, quello
0: mettendo
1: è.
0: A 16 tu non fai altro che aumentare la potenza del motore, lo fai lavorare in continui a consumare più corrente e quant'altro.
1: Mi piace ascoltarti, no, guardarti, perché ti stai sfogando, perché a casa sicuramente non lo potrai fare mai con tua moglie una cosa del genere, prendere il telecomando e il condizionatore, alzare ed abbassare. Sfogati, sfogati, perché tu quanto vorresti mettere realmente a casa? Oppure quanto
0: è
1: metti?
0: Realmente 16, però è disegnato col pennarello.
1: Hai finito.
2: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss Kiss.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. E puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Kiss Kiss.
13: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
14: Tenderli.
13: Un mondo di tenerezza.
15: Kiss, kiss.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Kiss, kiss.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Kiss, kiss.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
10: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. La musica più bella.

0: Più guardo Keiza e più mi piace, perché questa, oltre ad avere una bella voce, è veramente una bella donna, bella.
1: Chissà perché.
0: Tu, a te invece piace il gattino nel video, so che.
1: C'è anche un gattino nel video? No, chiedo. Eccolo lì dov'è.
0: Signori e signori, attenzione, perché veramente si contano i minuti, perché c'è un evento attesissimo a Baia Domizia, Arena
1: spostato,
0: De Pini.
1: Hanno spostato anche gli orari del mondiale di calcio, perché c'è il kiss kiss.
0: Questa seconda tappa è veramente fantastica. Se non siete riusciti ad avere biglietti gratis per il parterre, andate al Play Village già a partire da oggi, perché tra oggi e domani c'è una o due giorni davvero incredibile. Oggi tra le 16 e le 24, perché c'è anche il DJ set, si fa casino fino alla sera.
1: Noi esageriamo, c'è festa, è festa sempre se c'è chi schifo.
0: Andate a giocare, prendete i gadget e avete la possibilità di vincere anche i biglietti con i giochi.
1: Sì, perché molti ci hanno chiesto: ah, porca miseria, c'è sold out. Fermi, ci sono le sorprese, sono dei biglietti a disposizione, non possiamo dire
0: per la pittaria, per la pittaria
1: addirittura.
0: Sì, la pittaria,
1: cioè, gratis, giocano ed è a pittaria.
0: Poi domani ancora tra le 10 e le 18 si gioca e poi, ragazzi, è il momento di ascoltare la musica del grande show. Stiamo parlando di Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Samurai, Jay, Noemi, Malika Yani, che abbiamo appena ascoltato, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di
1: Gatto. Siamo esagerati, quando facciamo le cose le facciamo alla grande.

0: Bam bam, bambina.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Conclusione, ai voi.
1: Ma beati voi, perché c'è... Chi sono? Peppino aspetta a sparare i fuochi d'artificio, ancora non abbiamo finito.
0: Allora, tra poco ci sarà Marta Martinez, è entrata biondissima più che mai. Chiudiamo con George Michael, I Want Your Sex. È stata una bella puntata, 1987, veramente molto bella.
1: E domani noi siamo qua, Max e Max, siamo qua in diretta, anche se sabato con lo speciale Saturday. Fermo, non sprecare
0: Good morning, speciale Saturday.
1: Con le sigle speciali, adesso appunto vi salutiamo, ma è importante dirvi

0: George Michael, I Want Your Sex, 1987, il nostro History Kiss. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronta Cristina Manco.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura alla crisi tra Stati Uniti e Iran, dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica, Donald Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato probabilmente già nel weekend. Ma da Teheran frenano, la bozza attende l'ok delle autorità. Il testo comprende 14 punti: cessazione permanente e immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni dell'Iran e il rispetto per la sua sovranità, la revoca del blocco navale statunitense entro 30 giorni, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree circostanti l'Iran, la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni con accordi con l'Iran e la sospensione delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano. Si conclude oggi lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. In un messaggio alla conferenza dei consoli d'Italia alla Farnesina, il presidente Mattarella sottolinea come l'incontro sia un'importante occasione di confronto e dialogo sulle trasformazioni che interessano le collettività italiane nel mondo. Tali comunità, dice, rappresentano una straordinaria risorsa, un patrimonio umano e professionale che impreziosisce la presenza italiana nel mondo e rafforza i legami tra i popoli. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre del 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale più 0,3% sul quarto trimestre 2025 a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti. Si riduce il numero di disoccupati, meno 7,6% in tre mesi, e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni più 0,4% al netto degli effetti stagionali. Il tasso di occupazione sale al 62,7%, i massimi dall'inizio delle serie storiche trimestrali dell'istituto dal 2004. La cronaca: il GIP di Napoli è interdetto dalla professione medica per 12 mesi il cardiochirurgo Pido e per 7 mesi la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 impiantarono il cuore bruciato al piccolo Domenico Caliendo, morto poi il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. La sospensione segue l'accusa di falso materiale ideologico in concorso nella compilazione del la cartella clinica del bambino. Lo sport, calcio, partiti mondiali 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico. La prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico è stata vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto, Canada, Bosnia ed Erzegovina, mentre nella notte tra oggi e domani toccherà agli Stati Uniti contro il Paraguay. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

sono belli da 1 a 10 i nostri Max e Max, anche tutti brandizzati. Tutti brandizzati con le t-shirt di Radio Kiss Kiss, quelle che sono state create proprio per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss e che trovate anche andando sul nostro sito kisskiss.it. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, anche un po' Gonzales, anche un po' Lopez. Saluto Luigi Fischetti in regia.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

Radio Kiss Kiss, ciao a tutti, buon venerdì a tutti da Marta. Saluto ancora Luigi Fischetti in regia, do un bacetto enorme a tutti voi. Parliamo oggi di animali, iniziamo col parlare di animali perché ci sono tante cose di cui parlare. In realtà giocheremo anche, vi potrete aggiudicare i nostri gadget, parleremo del Kiss Kiss Way. Abbiamo veramente tante cose di cui parlare e tanta bella musica. Siamo a giugno e credo che molti abbiano già programmato ferie, qualche giorno almeno magari da trascorrere fuori, vacanze. E tanti italiani, il 33,9% degli italiani possiede un cane o un gatto, e quando si programma una vacanza bisogna anche pensare a come organizzare loro. C'è chi rinuncia, leggevo addirittura, a viaggiare pur di non lasciare i propri pet soli a casa. Ma come si organizzano? Quali sono le percentuali? Come organizzano le proprie vacanze? Ecco, le persone, gli italiani che hanno dei pet, dei cani o dei gatti? Ne parliamo tra poco, c'è Samurai Jay.

il flamenco paranoia di Samurai J. Allora, parliamo sul tema animali. Allora, chi mi conosce sa bene quanto io ami il mio cane, il mio Carletto, che però è un piccolo demonio, per cui io faccio qualche giorno di vacanza con lui, che non è proprio una vacanza perché lui veramente è ingestibile fuori casa. Poi mi concedo qualche giorno senza di lui, lo lascio a una ragazza molto carina, molto brava, che lo tiene ormai da quando era cucciolo e che prende ben, insomma, 25 euro al giorno, quindi è comunque una spesa, sicuramente. Ma gli italiani in generale come si comportano? Se fino a qualche anno fa il cane restava spesso a casa o in pensione, oggi il quadro è cambiato. 9 italiani su 10 scelgono vacanze pet friendly e considerano il proprio animale un vero membro della famiglia. Il 91% degli italiani porta in vacanza il proprio animale domestico, soltanto il 9%, quindi una percentuale proprio bassa bassa, lo lascia a casa, chiaramente affidandolo a parenti o a pensioni. Mi date un po' di dati, voi che avete cani o gatti, quanti partono e vanno in vacanza magari con loro, quanti li lasciano a casa, quali sono i costi che magari dovete affrontare, come funziona la vacanza di chi ha una famiglia allargata con un animale domestico? Questa la curiosità di oggi.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
3: Su una grande nave.
2: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture LED. Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la

0: Poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
1: Sì, certo!
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira facciamo i guai.
10: La musica più bella.

0: Ferri sta fermo con una canzone del genere. È praticamente impossibile, anche se quando si alzano un po' le temperature è meglio restare fermi e calmi. Allora, come si comportano gli italiani che vanno in vacanza e che hanno dei pet? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, chiamo da Viterbo.
0: Ciao.
1: Sono Silvia, la nostra cagnolina che si chiama Alba.
0: Che bel nome.
1: I primi 2 anni circa l'abbiamo lasciata, ogni volta che andavamo via la lasciavamo insomma anche noi ad una ragazza. Successivamente abbiamo fatto il camper e da quella volta nella sua cuccetta viaggia sempre.

0: Carino. Insieme a noi.
1: Mi chiamo Stefania.
2: Ciao.
1: Noi quest'anno porteremo con noi in vacanza il nostro amico a quattro zampe, Tobia. L'abbiamo adottato l'anno scorso dalla Sicilia, aveva 10 mesi di età e noi lo porteremo con noi in Sardegna.
2: Mazza,
1: il viaggio della nave è costato 60 euro. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare l'alloggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
2: Dagli tutta, certo, perché poi non tutte le strutture, non tutti gli alberghi accolgono gli animali a quattro zampe. Però ci sono tanti italiani che rinuncerebbero alla vacanza, ma non al proprio animale.

Loco Loco Energia. Allora, devo salutare ecco questa amica meravigliosa che si chiama Romina, che a proposito di pet stiamo parlando del comportamento degli italiani che hanno degli animali e proprio come si organizzano poi, come organizzano le proprie vacanze. C'è Romina che dice: io ho scelto i cani e di creare una casa con un grande giardino per loro. Da 21 anni questo è il percorso. Casa mia è un'oasi, ho anche un laghetto con i pesci ed è sempre vacanza. Poi c'è il mare a due passi. Però Romina, tu abiti a Cagliari, cioè abiti in un posto meraviglioso, io non mi muoverei di lì, guarda, fossi in te. Comunque ci sono tante persone che portano con sé i propri amici animali, tante persone che riescono ad organizzarsi, come dicevamo. Addirittura c'è qualcuno che porta con sé i propri uccellini, i propri pappagallini. Ragazzi, tutto si può fare per amore.

0: vote up.
1: E adesso novità: dopo l'esperienza ad Amici, il passaggio a Sanremo Giovani e la pubblicazione nel primo EP Mio torna con un brano che cambia tono e direzione. Attenzione però, perché questo ritornello non ve lo leverete più dalla testa. Mio con Vaffamore, il nostro new kiss.

0: New con Vaffamore, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel pomeriggio nubi sparse ma senza piogge da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella notte poche nubi sparse o irregolari al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni. Massime tra 23 e 28 gradi al nord, tra 21 e 31 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
5: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: Kiss, kiss.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Kiss, kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Kiss, kiss.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Kiss, kiss.

Subito Pippo e Adriana, Marco e Raff, Ciro e Alfio, che sono già super operativi a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, per la tappa del Kiss Kiss Way di domani. Perché già oggi ci sono grandi sorprese per tutti quelli che verranno a trovarci. E a proposito, cosa importantissima, se non siete riusciti a prendere ancora il vostro biglietto, potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che è già attivo e sarà attivo anche domani. E lì potrete giocare con noi e provare ad aggiudicarvi i biglietti, ma non biglietti qualsiasi, i biglietti per l'area Pit, ragazzi. Siete praticamente sotto al palco, un'area esclusivissima. Quindi vi aspettiamo oggi e domani a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, per vivere insieme tutta la magia del Kiss Kiss Way.

0: scattare una foto.
1: Prova a dirci che cos'è l'amore e poi sempre d'amore si parla, perché arriva Pink che ci racconta invece l'amore vero dal 2013, True Love.

Che meraviglia la voce e l'energia di Pink. Adesso pronti per il nostro momento history con una canzone che non può e non passerà mai di moda, con un significato importante, il significato dell'uguaglianza. I tasti neri e bianchi che si alternano creando musica, ecco, Paul McCartney e Stevie Wonder usano questo parallelismo per dire che se due colori opposti riescono a stare insieme così bene su uno strumento, lo stesso dovrebbe almeno valere per gli esseri umani di etnie diverse, quindi un significato sicuramente molto ma molto importante. Stevie Wonder featuring Paul McCartney con Ebony and Ivory 1989.

0: Thriller featuring Paul McCartney con Ebony Ivory 1982, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Certo che Radio Kiss Kiss, e tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi tra poco vi chiederò di farci ascoltare la vostra voce tramite una nota audio, perché proveremo a geolocalizzarvi, a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, tramite la vostra voce, tramite la cadenza, tramite la vostra inflessione dialettale. Sembra facile, ragazzi, ma non è facilissimo. In palio i nostri gadget, vi spiego tutto tra pochissimo. Intanto buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, saluto Luigi Fischetti in regia, c'è la musica più bella, Liso con Love in Real Life, Avril Lavigne con Girlfriend, ma subito i pinguini tattici nucleari.

Lizzo con Love in Real Life. E allora siamo pronti come ogni venerdì, c'è la geolocalizzazione. Oggi la facciamo tramite il dialetto, quindi cosa vuol dire? Se volete essere geolocalizzati, cosa dovete fare? Dovete adesso, diciamo da queste parti, dovete inviare una nota audio al 347 490 0042, in cui ci fate ascoltare la vostra voce, quindi ci potete raccontare qualsiasi cosa, quello che vi pare. Sto mangiando un panino, sono al mare, mi fa male la cervicale, sto andando a prendere una persona speciale, sono al lavoro, fa tanto quello che vi pare, ragazzi. L'importante è che ci diciate qualcosa e che ci facciate ascoltare la vostra voce, perché noi tramite la vostra voce dobbiamo provare a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, di quale regione d'Italia. Quindi 3, 2, 1, go, inviate la vostra nota audio adesso al 347 490 0042.

0: Pronti ragazzi, sono arrivati tanti messaggi, tante persone che volevano essere geolocalizzate, ma noi abbiamo scelto loro che sono in viaggio, si chiamano Francesca e Martin. Ascoltate la loro voce e provate a capire di dove siano, provate a geolocalizzarli.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno!
2: Buongiorno, noi siamo in viaggio, stiamo andando ad un matrimonio.
1: Che è domani a Napoli, ah. Noi... Piccolo spoiler, non siamo napoletani.
0: Allora, a prescindere dal fatto che parlano così bene che non si avverte particolarmente la loro inflessione dialettale, però in qualche piccolo frangente sì. Allora, intanto provate a dirci, secondo voi, di dove sono Francesca e Martin? Di quale regione italiana? Provate, se volete, chiaramente anche a indovinare la città. E a sto punto, visto che vanno a un matrimonio di amici, provate a indovinare quanto metteranno nella busta. Aspettiamo le vostre note audio.

0: Dum.
1: Chi sa te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Chi sa te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash. Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: ascoltato la voce di Francesca e Martin, sono in viaggio in questo momento, stanno venendo a Napoli per un matrimonio. Ma di dove sono loro e quanto metteranno nella busta a sto punto?
1: Ragazzi, sono di Sora e metteranno 500 euro nella busta.
2: Veneti di Rovigo, 300 euro.
0: 300 euro.
3: Puglia di Bari, 300 nella busta.
0: Allora chiediamo direttamente a loro un indizio. Sono arrivati tanti altri messaggi, ma mi sa che nessuno ci ha preso. Allora sentiamo e chiediamo un indizio, appunto direttamente a Francesca e Martin.
4: E al matrimonio di domani la busta sarà abbastanza piena, anche perché, voglio dire, è un modo sicuramente per dimostrare l'affetto. Comunque,
0: già il viaggio,
4: quando venite
0: però
4: a trovarci, vi portiamo alla Valle dei Templi e poi dritti a Calamambrù. Di dove siamo?
0: Provateci ancora, ricordiamo in palio i nostri gadget, proviamo a geolocalizzare appunto i nostri amici Francesca e Martin ancora tramite un audio al 347 490 0042.

per un matrimonio, stiamo cercando anche di capire quanto potrebbero mai mettere nella busta. O tenete presente che devono affrontare anche un viaggio. Tra poco la geolocalizzazione, intanto Merck & Cremont, saremo a Brancale, The Colors con Partenope, New Kiss.

0: E allora ci siamo, siamo pronti a geolocalizzare ufficialmente Francesca e Martin. Ecco, diciamo che loro ci sono andati particolarmente vicini anche con la questione busta.
1: Ciao, anche noi siamo direzione matrimonio e anche noi a Napoli. Sarà lo stesso matrimonio.
0: Ah, non lo so.
1: I ragazzi che abbiamo sentito in radio provengono dalla Sicilia, probabilmente Agrigento. Riguardo la busta, dice che sono andati belli pieni, quindi forse 400?
0: Chiediamolo direttamente a Francesca e Martin.
2: Bravi! Siamo di Agrigento! O per come direbbero gli agrigentini, Agrigento!
0: Benissimo, e nella busta metteranno 350 euro, quindi complimenti a loro che si sono avvicinati particolarmente, Davide e la sua dolce metà, che si aggiudicano i nostri gadget.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
4: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: Kiss, kiss.
10: Ciao patatina.
11: Ciao patatina.
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Kiss, kiss.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu.

Lady Gaga da Chicken Runway. Allora, devo salutare quindi ancora una volta Francesca e Martin, Davide e Camilla, che sono in direzione a Napoli per dei matrimoni, ma non sono gli unici, sono tante le persone che sono, si stanno spostando proprio in questo momento a ridosso del weekend per dei matrimoni, come ad esempio anche loro. Elisa dice: buongiorno Kiss Kiss, vi stiamo ascoltando anche noi in viaggio dal Piemonte verso Ascoli Piceno, matrimonio domani. Insomma, quindi ci sono tante persone che in questo momento si spostano. Vabbè, si va, quando ci si sposta per un matrimonio si approfitta magari anche per visitare una località nuova e, perché no, fare un tuffetto al mare.

diventa sempre di più un sex symbol, Francesco Gabbani, che abbiamo ascoltato con la sua Summer Funk, e adesso un'altra voce splendida, Emily Sandé con Next to Me.

1999, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Luigi Fischetti che è stato con me in regia. Noi ci ritroviamo lunedì, stesso posto, stessa ora. Mi raccomando, voi che godrete del Kiss Kiss Way di Baia Domizia, vi ricordo che potete andare già oggi, troverete tante tante sorprese, grande divertimento e tanta bella musica. Vi lascio adesso con Marco e Raffa e noi ci risentiamo lunedì, e da Marta, Kiss Kiss a

0: Buon pomeriggio a tutti amici da Marco e Raff, ci siamo, sta per iniziare una nuova puntata di Daddy Kiss, da I Think I'm Sexy dal 1997, tra poco iniziamo ufficialmente.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione del...

0: 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss inizia una nuova puntata di Daddy Kiss con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi, imperatore in regia. Noi siamo Marco e Raff, e visto che stiamo trasmettendo da Baia Domizia,
1: sì,
0: facciamo anche una prova per piacere.
1: Okay. Gioschi, ciao ragazzi,
0: ci sei?
1: Ciao ragazzi, eccomi.
0: Buon pomeriggio, come ti senti oggi?
1: Molto male.
2: Oh. Benissimo, perché lui soffre per amore, perciò è così.
0: Ma
2: però
0: come, siamo a Baia Domizia, perché molto male?
2: Oggi ci divertiamo in realtà proprio perché trasmettiamo da qua, litorale Domizio, provincia di Caserta, per il Kiss Kiss Way, seconda tappa, il grande show di domani sera. Iniziamo Daddy Kiss.

0: Si muove il nuovo pezzo di Alfa con Giovanotti, o meglio di Giovanotti con Alfa, si chiama Buon Vento. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Kiss Way, seconda tappa, Baia Domizia.
1: Sì.
0: Apriamo questa seconda tappa con l'argomento del giorno, perché manca veramente poco alla maturità, giusto?
1: Una settimana scarsa neanche, cioè settimana prossima c'è la maturità, quindi innanzitutto facciamo un in bocca al lupo a tutti quelli che magari oggi hanno festeggiato l'ultimo giorno di scuola, o quantomeno magari oggi, sai, l'ultimo giorno di scuola non vale mai
0: i
1: tantissimo.
0: I gavettoni.
1: Per esempio.
0: Quando è stata l'ultima volta...
1: Dieci anni fa. Comunque, una quindicina anni fa. Poi, per
0: la lira non c'è, c'era ancora l'euro.
1: Beh, certo.
0: Berlusconi
1: però
0: era ancora vivo.
1: Sì.
0: I miei genitori stavano ancora insieme.
1: Sì, puoi andare avanti per molto.
0: Quante
1: così
0: cose che cambiano.
1: Sì, la vita cambia, però insomma la maturità è un bellissimo momento, no? Perché anche se inconsciamente e anche se non è vero, ma in quel momento, quando la fai, quando la finisci, ti senti più grande.
0: Allora,
1: no?
0: Io un bel ricordo che ho della maturità sono le bidelle, che poi oggi non si chiamano bidelle.
1: Collaboratrici scolastiche.
0: Le collaboratrici scolastiche che il giorno della maturità, durante la versione di greco, mi passarono tutta la versione di greco, perché amici, è una cosa che si sa, le collaboratrici scolastiche, i collaboratori scolastici sono fatti, sono fatte per aiutare i ragazzi che stanno a scuola.
2: Sì, se puoi,
0: Dale che se puoi,
1: che avevano fatto loro, tra l'altro, quindi sei andato a scatola
0: chiusa. Mettimelo in grande qua, Ben, mettimi in grande.
1: Ancora.
0: I collaboratori scolastici.
3: Sì, sì, sono single.
1: Single. Purtroppo sta male, quindi sbaglia gli effetti.
0: Mettimelo in grande, Gioschi.
1: Sì.
0: I collaboratori scolastici aiutano gli alunni.
1: Questo lo sappiamo.
0: Salutiamo
1: Corona, vabbè, è sempre quello il teatrino. No, però volevo chiudere prima della canzone, tra l'altro, che ci porta proprio a 15 anni fa, Stereo Love,
0: sì,
1: con questa storia di un ragazzo che viene direttamente da Malaga.
0: Ne parliamo tra poco,
1: ha
0: però
1: fatto una cosa incredibile.

0: Alzi la mano chi andava a ballare, o alzi la mano magari chi ha fatto l'amore con questa canzone.
1: Sì.
0: Adesso ascoltandola alla radio, su Radio Kiss Kiss, nel nostro programma Daddy Kiss, dalle 14 alle 16 è tornato indietro nel tempo.
1: Allora invece noi ci spostiamo, non andiamo indietro nel tempo, ma andiamo a Malaga, in Spagna, quindi, perché una professoressa, a proposito di maturità, ha sequestrato una decina di penne ad uno studente. Voi direte, vabbè, scusami, perché ha sequestrato le penne a uno studente? Perché
0: che
1: sto ragazzo
0: dentro la penna?
1: Aveva inciso nella penna il compito e l'esame per copiare.
0: Sono state collaboratrici scolastiche ad aiutarlo?
1: Cioè, anziché utilizzare il classico bigliettino, noi tutte ce le siamo inventate, addirittura una
0: bigliettino,
1: volta
0: cellulare,
1: ho scritto nel portapastelli, no? Lui invece ha scritto nella penna. Lei ha detto:
0: roba da Pablo Escobar, roba da galera,
1: roba proprio da quoziente intellettivo,
0: da film Lupin
1: 100 plus. Comunque la professoressa ha preso queste penne, le ha postate online, ha detto: che arte, altro che bigliettini. E infatti il post è andato subito virale, infatti è arrivata da Malaga la notizia anche a noi qui in Italia.
0: E allora da questa notizia ci vogliamo collegare alla maturità. Se voi vi ricordate un'esperienza, o se avete un bel ricordo, un brutto ricordo, qualcosa inerente alla maturità, ma soprattutto quando avete fatto la maturità, così ci rendiamo conto anche dell'età anagrafica dei nostri ascoltatori, se c'era la lira, se c'era, come dicevo prima, Berlusconi era ancora vivo, magari se l'Italia aveva vinto i mondiali,
1: magari qualcuno che fa la maturità proprio quest'anno. Chi c'è?
2: Ragazzi, attacchiamo tutti insieme. Sì. Notte prima degli esami.
1: E questa la cantiamo dopo, mi sa. Questa la cantiamo.
0: La
1: intanto
0: dobbiamo
1: però
0: mettere, sì.
1: Il nostro numero proprio per mandare messaggi scritti o messaggi vocali al 347 490 0042.

0: Meglio di no.
1: Mister Rain con Lunedì Nero. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. 14 e 17 in quel di Baia Domizia per la seconda tappa. Venite oggi a trovarci se vi va, oppure potete anche venire domani, perché domani ci sarà il grande evento. Ma da oggi apriamo il Play Village.
2: Allora, tra un po' sentiamo tutte le note vocali che ci state mandando, i messaggi.
1: Sicuro?
2: Anche leggiamo. Sì.
1: Sicuro?
2: Sul fatto appunto della maturità, sul fatto di cui stiamo parlando. L'argomento è dedicato proprio a questo. Settimana prossima iniziano gli esami e ovviamente è stato chiesto a ChatGPT quali tracce
1: grande chapter.
2: Esatto,
1: chat.
2: Sono più quotate e chat ha detto Giovanni Pascoli,
1: sì,
2: su Gabriele D'Annunzio, su Elsa Morante,
1: Massimo Ranieri,
2: no no no, e su no. Italo Calvino,
1: BBK,
2: secondo chat sono
1: Elettro Lamborghini,
2: no, sono vengono
1: Eddie Brock,
2: vengono al Kiss Kiss Way loro.
1: Okay,
2: invece questi qua che ho citato io potrebbero uscire nella traccia di Italiano. Detto ciò, ti immagini se veramente chat ci ha preso? Adesso non so su quale
1: quindi
2: calcolo abbia
1: Pascoli,
2: fatto.
1: Pascoli, D'Annunzio,
2: Morante,
1: Morata, Calvino.
2: No, Morata è l'attaccante spagnolo. Morante, Calvino.
1: Grande.
2: Grande
1: Morante,
2: Italo.
1: Grande.
2: Vabbè, sì.
1: Italo Calvino è stato il telecronista per tanti anni di Sky, che salutiamo.
2: Sì, mamma mia, quanta confusione che fai con i nomi,
1: forte,
2: che
1: forte.
2: Mi confondo anche io. Detto questo, poi hanno chiesto, sì, invece come temi di attualità che può uscire, la stessa intelligenza artificiale ha detto ovviamente l'AI, che impatto sta avendo sulla società. E poi ovviamente...
1: Quotata,
2: È quotatissima, i social network e l'identità digitale, la pace, che comunque è un tema sempre attuale, e anche i popoli, le varie cose che stanno succedendo nel mondo.
1: Vabbè, le chat quelle sono, voglio dire, le
2: tracce.
1: Le tracce, sì, quelle sono.
2: Le chat
1: e le tracce.
2: Tra poi invece sentiamo i vostri ricordi sulla vostra
1: Sicuro?
2: Maturità.
1: Sicuro?
2: Spero di sì.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
1: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Questo pezzo che stiamo suonando nella musica più bella su Radio Kiss Kiss, Madonna con Sabrina Carpenter. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono, mi sembra di capire, da Marzia. Pronto?
1: Pronto?
2: Eccola, Marzia da Belluno. Allora Marzia, raccontaci un po', visto che oggi stiamo dedicando la puntata alla maturità, e Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che tu hai un ricordo su questo, ma soprattutto sul copiare.
1: Esatto.
2: Vai.
1: Allora, beh, io mi sono diplomata nell'89 in ragioneria, mm-hmm, e scrivevo gli appunti sulle unghie, praticamente.
2: Ma scusami, com'è possibile?
1: lo smalto trasparente, poi usavo la penna, il cancellino della stilografica, perché era l'unico che teneva sull'unghia.
0: Scusami Marzia, ma cosa scrivevi sull'unghia? Cioè l'unghia è piccola, adesso...
1: ma le lasciamo crescere un po'.
2: Ho capito e Marzia, ma per scrivere sull'unghia dovevi essere proprio...
0: Cosa scrivevi?
2: Dovevi avere un'abilità proprio.
1: Formule, certe formule di matematica, di geometria...
0: E c'entra sull'unghia?
1: C'entra, prova.
2: Ragazzi, bellissimo, cioè non l'ho mai sentita una cosa del
0: questo
2: genere.
0: Questo è un bel consiglio che diamo a tutti quelli che devono fare la maturità quest'anno,
2: sì,
0: scrivetevi sulle unghie.
2: Il punto è che se però un po' di bianchetto, insomma quello che utilizzavi tu, sbava, tu ti perdi la formula matematica sul dito.
1: No, è appunto perché per prove tecniche il bianchetto, quello che aveva le doppie punte, uno cancella, l'altro scrive,
2: mamma
1: quello
2: mia,
1: rimane sull'unghia.
0: Ho una domanda da farti prima di salutarti, anzi ne ho due. La prima è: per chi si mangia le unghie come si fa?
1: Adesso al giorno d'oggi ci sono quelle in gel.
0: Bello, c'è la soluzione. E seconda domanda, tu quando hai detto che hai fatto la maturità? Nel?
1: '89.
0: Quindi se la matematica non è un'opinione,
1: esatto.
0: Se
1: non è,
0: quanti anni hai?
1: Io 56.
3: Il mio!
2: Lo sapevo. Vabbè, io.
0: E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Io volevo fare
0: Marzia.
2: L'applauso per l'ingegno delle unghie.
0: Ciao.
2: Marzia, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Canteranno questo pezzo le bambole di Pezza, si chiama Porno, lo suoniamo adesso su Radio Kiss Kiss e lo canteranno domani sera per la seconda tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi ospiti che dopo andremo a ripetere, andremo a ricordare ai nostri ascoltatori. Intanto l'ascoltatrice di prima ci ha detto quello che si ricorda della maturità, ovvero che lei per copiare scriveva sulle unghie le formule matematiche.
1: Incredibile.
0: Sentiamo però anche qualche nota vocale che sta arrivando. Buongioschi.
2: Ciao Kiss Kiss. La mia maturità risale ormai al lontano 2012 e ho un ricordo bellissimo perché ho mandato in confusione il membro della commissione di lingua italiana che era esterna e mi chiese di commentare delle quartine, io gli feci quali quartine, ci fu un rimpallo di quali queste e alla fine io la scampai, non commentai la Divina Commedia. Un abbraccio in bocca al lupo a tutti.
1: Applausi perché ha mandato in confusione il commissario esterno.
0: Quali quartine?
1: E a proposito, voglio prima aprire una parentesi. Quando Raffa ha fatto l'esame di maturità, il commissario esterno, il presidente, era un mio professore, te lo ricordi? Che io andai da questo professore e dissi: ah, prof,
0: tutto.
1: Lei è qui.
0: Perciò mi misero 60.
1: C'è anche, aspetta, c'è anche il mio migliore amico che farà l'esame con lei. Oh. Lui mi guardò e anziché chiedermi chi fosse il mio migliore amico, mi guardò e mi disse: ma tu chi sei? Complimenti, grazie, professore.
0: Sul pezzo sempre.
1: Sempre molto bello.
3: Ciao ragazzi, io dovevo dare un esame di stato per prendere il patentino di generatore a vapore e non ricordavo le formule per calcolare la producibilità e il consumo di combustibile ora. Ho fatto i bigliettini e l'ho messi nella bottiglietta d'acqua dalla parte interna dell'etichetta.
0: E poi?
1: No, bellissimo, cioè capito, sotto l'etichetta ha messo i bigliettini. Gran
0: metodo.
1: Mi sono
0: fermato su conducibilità della...
1: vabbè, è una materia tecnica adesso.
0: Tutto
1: però
0: interrogativo.
1: Bel metodo.

0: Intanto sono le 14.35 e possiamo anche suonare un new kiss.
1: Perché qualche mese fa ha fatto uscire il nuovo album Harry Styles, lui che ha vissuto tanto tempo in Italia, tanto tempo a Roma.
0: Parla anche molto bene l'italiano.
1: Infatti proprio ai concerti saluta con ciao, proprio in italiano.
0: Ciao Harry Styles, il suo nuovo pezzo si chiama Dance No More.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte forte, sempre.
3: Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderly.
4: Tenderly, un mondo di tenerezza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Si chiama Magnetic questo pezzo che state ascoltando su Radio Kiss Kiss, che suoniamo nella musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff de Bausa con Joski Imperatore, il professore, il magnetico, in regia con Anna Chiara.
1: Che Mansino.
0: Soprannome potremmo dare ad Anna Chiara?
1: Ah, scusa, stavi pensando a un soprannome.
0: Anna Chiara The Reduction.
1: The Reduction. Mansino. Va bene, ci piace. E a tutti quelli che sono coinvolti quest'anno nella maturità, quindi salutiamo gli studenti che ci ascoltano,
0: gli ex studenti e tutti, esatto, quelli che hanno fatto l'esame di maturità circa 20, 30, 40 anni fa, che era proprio un altro mondo. In questo momento stanno ascoltando la radio e magari riusciamo a suscitare dei ricordi.
2: Marco, Raff, sono Danilo, siamo praticamente coetanei, però nel mio caso bigliettini, scotch e gambe rasate, poi il resto potete benissimo immaginare.
1: Ecco, vedi, Danilo sta raccontando di come riusciva a copiare con i bigliettini sulle gambe.
0: Scusa, le gambe rasate, cioè tu gambe rasate mettevi
1: i perché se no lo scotch non attacca sui peli, giustamente, quindi tu ti radi, ti attacchi il bigliettino, forse perché giustamente il post-it
0: ingegno
1: non attacca. Ingegno, sì, quando c'è da copiare diventiamo tutti ingegnosi.
3: Luglio 2000, arrivo in commissione completamente scarico perché avevo sostenuto il concorso, perché da lì a breve mi sarei dovuto arruolare. Bene, il professore di matematica mi dice: perfetto, ora passiamo a matematica, mi parli degli integrali. Lo guardai, dissi: guardi professore, mi perdoni, ma io purtroppo a novembre mi dovrei arruolare, quindi non è una giustificazione. Però io quando penso agli integrali in matematica mi vengono in mente le feste biscottate.
1: Mamma mia, fai un applauso per favore, ma non per la battuta, per il coraggio che ha avuto nel dirlo al professore. Non hai applausi, Joski? Vabbè, allora
0: siamo in esterna,
4: facciamolo.
1: Facciamo noi, perché è veramente qualcosa di incredibile.
0: Bello, cioè... bello, fette biscottate. Quando si parla di integrali, tu pensi solo alle fette biscottate, sei il numero uno.

0: Maturità, Jerry, pronto e benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi.
2: Vai Jerry, dici pure.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ragazzi, che vi devo dire? Che a un certo punto il sabato, anzi la domenica mattina alle 6, il fegato mi ha detto: la smetto e ti mando in coma etilico.
0: Perché?
1: Per festeggiare sia, sia diploma che mondiali l'Italia.
0: Che anno?
2: Oh, bellissimo.
0: Quindi tu hai festeggiato il diploma nel 2006? Stiamo parlando quindi di luglio, cos'era?
2: 6, sì, 9 luglio.
1: Venerdì era l'esame orale, sabato poi sera c'è stata la finale.
0: E i mondiali quando è? Quindi erano sabato sera, quindi tu hai fatto doppietta.
1: Non sento ragazzi, chiedo scusa.
0: Non ti preoccupare.
2: Abbiamo detto, hai fatto doppietta.
1: Sì, sì, doppietta. E dovevo festeggiare tutto, è normale.
2: È certo, giusto. Come te, tutti quelli del tuo anno e tutti quelli che 20 anni fa hanno fatto la maturità.
0: È stato più emozionante il gol di Grosso oppure è stato più emozionante prendere? Quanto hai preso?
1: No, il voto è stato alto, 98, però è stato più emozionante il gol di Grosso,
0: sì,
1: ma soprattutto il finale. Il rigore finale di Grosso,
0: certo, il gol sinistro, certo, a incrociare.
2: Comunque vuoi mettere il fatto di aver fatto la maturità l'anno in cui poi l'Italia vince i mondiali? Pensa a tutti quelli che invece la maturità la fanno da tanti anni a questa parte e non proprio non vedono l'Italia
0: ieri
2: giocare.
0: Sono iniziati i mondiali, iniziati i mondiali
1: 12 anni ormai,
0: bruttissimo, è stato bruttissimo ieri vedere il Messico contro il Sudafrica, bellissima sì la partita,
2: bella partita,
0: però brutta l'idea che l'Italia purtroppo quest'anno non ci sarà, ma va bene dai, nei prossimi 10 anni riusciremo
1: per tempi migliori.
2: Certo, guarda, abbiamo messo un po' di tifo sotto.
0: Chi è Caressa?
2: Di quando abbiamo vinto.
0: Quale tifo?
2: Il tifo c'è, cioè, l'esultanza.
3: Siamo campioni del mondo.
2: Lo so, nostalgici.
0: Nostalgici. Mettiamo un disco se no piango.
2: Va bene,
0: ciao,
2: grazie, grazie mille per averci raccontato. Un bacio forte.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Un bacio forte, non un kiss kiss a te, un bacio forte.
2: Sì, un abbraccio pure in questo caso.

0: Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione. Paola che è stata ospite durante il Kiss Kiss Way, durante la prima tappa di Torino. Durante la seconda tappa ci saranno veramente tantissimi ospiti, come ad esempio già da domani ci sarà Baby K, ci sarà Elettra Lamborghini, Eddie Brock e non solo. Nel corso della seconda ora vi sveleremo tutto il cast, anche se basta andare sulla pagina ufficiale Instagram di Radio Kiss Kiss.
1: Adesso invece vi sveliamo un pezzo proprio hit degli anni 80, 1985, Yaha, una canzone che parla proprio di fidarsi del proprio partner, una canzone d'amore.
0: 1985 come History Kiss, il pezzo è Take On Me.

0: di Kiss con questo pezzo del 1985, Take On Me, 46 secondi e poi torniamo alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco Raff, seconda ora di Daddy Kiss qui a Baia Domizia, nella ridente Baia Domizia, per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Oggi apriamo il villaggio ufficialmente e poi anche domani e domani sera ci sarà il grande concerto.
3: Lo voglio dire, litorale Domizio, provincia di Caserta, quindi per tutti quelli che magari dicono vabbè, ma che andiamo a fare, non troveremo mai biglietti, venite al villaggio, venite, perché si vincono facilmente,
0: tranquilli, ve li proprio facciamo vincere
3: i V-Paxes, la V-Area,
0: giocando con noi.
3: Esatto.
0: Giovanni Gioschi, operatore regia, Anna Chiara Mansino in redazione, noi siamo Marco e Raff e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Sai, quando si parla di maturità, comunque, sì, ogni tanto penso anche ai sogni. Mi è capitato più di una volta di sognare la maturità, proprio di rifarla. E devo dire la verità, sono onesto, quando la sogno totalmente in modo diverso rispetto a quello che ho fatto. Quando l'ho fatta, ricordo, sì, presi 60. Un 60 con l'applauso della commissione.
1: C'è qualcosa.
0: Era pochissimo, sì. Nei sogni, invece, sogno sempre tipo che prendo 130, 140, Martin Garrix, 160.
1: Cioè, prendi un voto che non esiste,
0: sì,
1: proprio
0: superiore come alla media,
1: certo, sì sì, no, proprio alla vita.
0: Capisco che in realtà è un sogno, perché non può succedere.
1: Beh, no, in effetti no, però i psicologi proprio questo ci dicono, cioè a proposito di maturità, che è l'argomento a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, ci dicono proprio che è uno dei sogni più ansiosi e comuni in assoluto. Cioè tutti almeno una volta hanno sognato la propria maturità, poi che c'è chi la sogna in modo diverso come te, chi la sogna uguale come me, o chi magari la cambia un po', o chi magari, sai cosa, c'è chi la sogna che ancora la deve fare o che deve rifare l'esame.
0: Tra i sogni peggiori c'è quello là che corri e non riesci a correre.
1: Sì, no, no, ma io non parlo di tutti i sogni, no. Io parlo solo dei sogni legati alla maturità.
0: Sognare la maturità per qualcuno è bellissimo, perché magari pensa a chi ha 60-70 anni, chi è veramente adulto e quindi sognando torna indietro nel tempo.
1: E certo,
0: quello, vabbè, è bello.
1: Ha fatto la maturità tanti anni prima. In generale, a prescindere da quando hai fatto la maturità, ti viene comunque molta ansia, proprio perché quello è il primo momento importante della vita di tutti.

0: Al telefono da Gianluca. Pronto?
1: No, da Federica.
0: E chi è Gianluca?
1: Non lo so, è un altro.
2: Pronto?
1: Federica.
2: Pronto?
1: No, non eri Gianluca, non in Gianluca. Un'altra vita, giusto?
0: No.
2: No.
1: No, no, no.
0: E chi è Gianluca? Okay.
1: Non lo so,
0: c'è qualcuno nella tua vita che si chiama Gianluca? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Federica?
2: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
0: Io
1: forte
0: ti sento,
1: chiaro.
0: Tu mi senti?
1: Adesso.
2: Perfetto.
1: Fede, allora c'hai un aneddoto sulla maturità che volevi raccontare qui in diretta su Radio Kiss Kiss, giusto?
2: Sì, è un aneddoto molto simpatico.
1: Vai.
0: Oh.
2: Il professore di filosofia 14 anni fa ci ha passato tutto il compito di matematica.
0: Che grande.
1: No, vabbè, il mito.
0: Allora, io
1: il
0: però
1: mito.
0: Vorrei, ecco, tu adesso ci dici questa cosa. Io vorrei portare al telefono un professore.
1: O una professoressa, chiaramente.
0: Magari qualcuno sta ascoltando la radio.
1: Sì.
0: Ecco. Ci sono professori che sono favorevoli, ecco, nel passare i compiti ai propri alunni oppure
1: vabbè.
0: No? Categoricamente no, perché
1: vabbè.
0: Tu poi ci hai raccontato che il tuo professore l'ha passato. Secondo
2: devo
0: me è grandissimo.
2: Dire che il mio all'epoca professore di filosofia probabilmente aveva fatto la maturità 4-5 anni prima di noi. Insomma.
1: Ah,
0: era
1: ok.
0: Giovanissimo.
1: Era mezzo coetaneo.
2: Molto compenetrato nel
1: certo, si era immedesimato
2: nostro
1: al 100%. Scusami,
0: complimenti
1: ma
0: per l'italiano, compenetrato hai utilizzato?
2: Sì.
0: Non so neanche che significa.
1: E infatti adesso bellissimo. Ce la segniamo e la andiamo a vedere sulla Treccani. Scusami, Federica, prima di chiudere, il professore di filosofia, come cavolo faceva a conoscere il compito di matematica? Cioè, qual è stato l'ingegno?
2: Credo che se lo sia fatto suggerire, insomma.
1: Ah, ok, so. Quindi veramente è stato buonissimo nei vostri
0: confronti.
1: Mettimelo
0: in grande, Ben. Truffa.
2: Sì.
0: Di che anno?
1: Ma che truffa? Ma non è truffa.
2: 2012,
0: quindi recentemente.
1: È una quindicina d'anni fa.
0: Va bene. Salutaci anche Gianluca, Fede, se c'è un Gianluca nella tua vita.
1: Perfetto.
2: No, Gianluca non c'è.
1: Va bene, mai dire mai, magari stasera lo conosci. Un abbraccio.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Speriamo di portare qualche professore. Guarda, mi piacerebbe troppo, Marco.

0: quando sono entrato nell'aula dove c'era la commissione, sì, il professore ha appena saputo che mi ha chiesto che cosa volessi fare, e io ho detto il maestro di tennis, sì, e allora lui ha voluto spiegare i movimenti del dritto e del rovescio, e tutti i miei compagni, bello, che guardavano da dietro la porta che c'era il vetro,
1: cosa vedevano?
0: Praticamente impazzivano perché non capivano, ma che domanda gli ha fatto? Che domanda gli ha fatto? Praticamente mi ha chiesto solo questo e sono stato promosso.
2: No, vabbè, bellissimo.
3: La scena tipo di Natale da qualche parte, con Massimo Boldi e Christian De Sica, magari che da dietro tu gli dai una mano e sembra tutto tranne che le cose di tennis.
1: Che il tennis, certo.
3: Le gesta atletiche del tennis.
1: Natale a Roland Garros, per esempio.
3: Natale a Wembley.
1: Oppure. E allora, perché sta parlando di maturità, per tutti quelli che hanno acceso il 158 da poco o ci stanno ascoltando su Radio Kiss Kiss, stiamo dedicando la puntata alla maturità. Manca sempre meno, settimana prossima iniziano gli esami, abbiamo dato questa notizia dalla Spagna di questo ragazzo che è riuscito a copiare tramite le penne, o meglio scrivere proprio nelle penne, tutti gli appunti che gli servivano per l'esame.
3: E quindi ci siamo chiesti, ma anche voi avete un ricordo bello brutto della vostra maturità, magari di tanto tempo fa, magari recente? Se vi va lo potete condividere con noi al 347 490 0042 con una nota vocale oppure con un messaggio. Noi li aspettiamo. Che belli che sono i messaggi, ma anche, Marco, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica.
1: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
3: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare soprattutto chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
3: Crea, combina, cambia look.
1: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Chi schissa te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chi schissa te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Decathlon prima.
6: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: Kiss Kiss.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Kiss Kiss.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone.

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu, bu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Alleluia a tutti con la canzone estiva di Annalisa su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Prima avevo bisogno anche di professori, mi sarebbe piaciuto sentire, Marco, storie di professori inerenti alla maturità, e abbiamo al telefono, non ricordo il nome. Pronto?
1: Daniela, eccolo, ciao ragazzi.
2: Eccola, ciao Daniela, ciao, benvenuta. Ciao. Allora, lei proprio che è una professoressa, ci vuole dire quando ha aiutato un'alunna chiaramente in difficoltà, giusto, all'esame di maturità.
0: Grande prof.
1: Esattamente. Vai. Sì, è successo nel 2020, l'anno del Covid in realtà.
2: Ok. E
1: era una ragazza che ha sempre studiato, quindi una ragazza che in quel momento ha avuto un lapsus e quindi era in visibile difficoltà. E essendo io docente di tedesco, ovviamente mi sono, diciamo, permessa di aiutarla perché non ci capiva nessuno. E certo, quindi quando ho visto che lei era in difficoltà, gli ho fatto un cenno con la testa continua e lei ha cominciato a inventare. A quel punto le ho detto: facciamo una cosa, sì, per me può andare bene così, e diciamo si è chiusa lì la storia.
0: Quindi prof, però, bisogna aiutare gli alunni durante anche la maturità, non metterli in difficoltà, perché ci sono professori che mettono in difficoltà gli alunni.
1: Ma se una ragazza ha studiato e ha fatto il proprio dovere tutto l'anno, in quel momento è invisibile difficoltà,
0: certo,
1: non mi sembra proprio una cosa carina.
0: Senta prof, lei grande, è professoressa di tedesco, giusto?
1: Sì. Sì.
0: Quanti anni ha, per curiosità?
1: Io ne ho 54.
0: Le devo fare una domanda, no, blocca. Come si dice il mio target in tedesco?
1: Es ist mein Target.
0: Es mein Target.
2: Bellissimo, bellissimo. Daniela,
0: volevo fare.
2: Sei grande due volte. Uno perché già sapevi del target, quindi vuol dire che ci ascolti. Due perché
1: sì,
2: hai
1: sempre,
2: sei
1: tutti
2: fantastica,
1: i giorni.
2: Sei fantastica. Noi ti baciamo in tedesco.
0: Come si dice anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss?
1: Heute eine MILF
0: hört
1: Radio Kiss Kiss.
0: A heute eine MILF Radio Kiss Kiss.
2: Come lo dice Daniela, quasi quasi mi sta piacendo il tedesco, oltre che chiaramente
1: fantastico,
2: le tedesche. Daniela, grazie. Un
1: abbraccio. Kiss Kiss a tutti, un bacio ragazzi, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie per seguirci dalle 14.

0: Sokis Kiss, musica più bella, Bruno Mars. E tra poco, quant'è? Una decina, un mesetto va che si esibirà in Italia a San Siro, dopo tanto tanto tempo, e sicuramente tutti i fan italiani felicissimi di questo, felici noi invece di aver ricevuto le vostre note vocali, i vostri messaggi anche sulla maturità. Se Joschi Regia ci dà l'ok, ne mettiamo qualcuno adesso.
1: Sentiamo che cosa sta arrivando. Esperienze legate alla maturità.
2: Io ho odiato così tanto la maturità e tutto l'istituto che il giorno d'esame ho dimenticato di portare la cosiddetta tesina che si portava all'epoca.
1: Me la ricordo.
2: E ad oggi sogno ancora di essere bocciata all'esame di maturità e di dover ripetere di nuovo lo stesso esame.
1: Diciamo
2: è un incubo.
1: È bravissima, è un incubo, ne abbiamo parlato già prima, la psicologia legata ai sogni. Mi sembra strano, Marco, che nessuno ancora ha cantato notte prima degli esami. Parliamo di maturità, nessuno ancora ha parlato di notte prima degli esami. Venditti, la voce, la voglia, magari. Io ricordo che la sera prima dell'esame di maturità,
0: e quindi la notte prima,
1: sì, andai in una piazza, San Martino, è un posto di Napoli.
0: Stavamo insieme, ti ricordo.
1: Stavamo insieme?
0: Sì.
1: Oh, allora siamo andati insieme.
0: Sì.
1: Passato tempo, non me lo ricordo.
0: Ricordi mai?
1: Ricordo tutti quanti a cantare, tutti quanti a ballare. Mi sembra strano che ancora nessuno ha collegato maturità con notte prima degli esami.
3: Ciao Marco Raffa, Daniele.
0: Ciao Daniele.
3: Maturità fatta nel 93, 1993.
0: Bello.
3: Ed era una figata. Una figata. Commissione che era tutta da giù. Noi abbiamo fatto l'esame su. Quattro parole in croce e via.
0: Allora, ci siamo un po' persi con questo vocale, devo dire.
1: L'ascoltatore però è il mio target.
0: Sì,
1: se fosse
0: però
1: donna.
0: Quattro parole in croce sicuramente, un po' come hanno fatto anche in India. E chiudiamo anche con quest'ultima notizia sulla maturità, perché in India si sono arrampicati proprio sulla scuola, fisicamente, travestiti da Spider-Man per aiutare gli alunni, quindi i compagni che stavano sostenendo la maturità. Parliamo degli iscritti.
1: Lasciatelo fare agli indiani questo.
0: È andata virale in India.
1: Lasciatelo fare in India, non lo fate in Italia.
0: No, chiaramente.
1: Don't try this at school, por favor. Intanto novità musicale qui su Radio Kiss Kiss, il nuovo pezzo di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, si chiama Sabato Sera.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Kiss, kiss.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Kiss, kiss.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Eh sì?
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì!
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Kiss, kiss.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Kiss, kiss. So-

0: da un numero perché la parola di oggi è un'isola nel mondo.
1: Iniziate un po' a pensare a tutte le isole che ci sono nel mondo. Certo, potrebbe essere un'isola italiana. Potrebbe,
0: e non solo.
1: Potrebbe anche non essere.
0: Quindi, il numero invece è quel numero che quando fa troppo caldo dite: mamma mia, ma oggi ci sono proprio...
1: Esatto, io so che qualcuno in questo momento l'avrà detto dall'altra parte della radio, deve fare proprio tanto caldo, quindi grazie agli amici del meteo appunto che ci hanno lasciato questi indizi, li ripetiamo perché la parola è un'isola nel mondo e il numero è quel numero che dite quando proprio esclamate la frase: mamma mia, ma oggi fa troppo caldo, ci sono gradi.
0: Qual è la password di oggi? 347 490 0042, il più veloce che la indovina vince i gadget di Kiss Kiss.

0: Andiamo a scoprire chi è stato più veloce ad indovinare la password di oggi. Come abbiamo detto, la parola di oggi la potete trovare
1: nel mondo. È un'isola, quindi avete pensato magari a tutte le isole che conoscete.
0: E il numero invece è quel numero che quando fa troppo caldo dite: mamma mia, ma oggi ci sono proprio.
2: Ciao, la password del giorno è Giappone 40.
3: Accesso negato.
1: Giappone è un'isola, è vero. Ragazzi, è vero,
0: non scopriamo le cose.
1: Non ci abbiamo pensato.
0: Giappone è un'isola.
1: È vero, è vero, è vero. Andiamo là.
4: Panarea 40.
3: Accesso negato.
0: No, non è Panarea 40.
1: Eh?
0: Chi è? Pronto?
5: La password di oggi è Sicilia 40.
0: No,
3: accesso negato.
0: Non è Sicilia 40, non è Panarea.
1: Panarea 40. Panarea.
4: Capri 40.
3: Accesso negato.
0: È un'altra isola nel mondo. Qual è la password?
4: La password di oggi è Corsica 40.
3: Accesso negato.
0: Ci sono stato, ma non è la Corsica. Voglio dare un indizio.
1: Qualcuno ha scritto Isola d'Elba 40.
0: Voglio dare un accesso indizio. Negato. La password di oggi si trova in Italia. La parola di oggi si trova in Italia. Quindi è un'isola italiana.
1: E quindi non può essere Nuova Zelanda 40.
0: Le avete detto quasi tutte.
3: Accesso negato.
0: Ne manca una. Abbiamo fatto anche il Kiss Kiss Way l'anno scorso.
1: Ne mancano varie italiane, anche sai, famose così nel mondo. Ma questa è proprio la top. E ha dato anche l'indizio sul Kiss Kiss Way dell'anno scorso. Ma c'è una telefonata, vuol dire che forse c'è qualcuno che ha indovinato.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
6: Ciao, Sara.
0: Sara, qual è la password di oggi?
6: Sardegna 40.
0: Giusto!
1: Ottimo!
0: E spieghiamo anche perché 40, perché Marco nel 2025,
1: sì, proprio un weekend di metà giugno, fu torrido e sereno con 40 gradi, che appunto è l'esclamazione che facciamo quando fa troppo caldo.
0: 40 gradi all'ombra in Sardegna.
1: Esatto, in quel weekend, con picchi anche di 38-39 gradi tra Toscana, Emilia Romagna e Lazio. E se magari volete sapere il caldo che farà questo weekend di metà giugno,
0: per scoprirlo consultate l'app Il Meteo, oppure visitate o visita, cara amica, il sito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Ti salutiamo, Kiss Kiss a te, e complimenti per aver vinto i gadget.
6: Kiss a tutti.
1: Grande.
0: Ciao, Kiss Kiss a te.
1: Di poche parole, ma decisa la
0: ma
1: nostra,
0: giuste.
1: La nostra ascoltatrice.
0: Andiamo con la sigla, Gioschi, e poi ci salutiamo. La vogliamo mettere dopo? Io ho bisogno della sigla. Eccola.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: e Sara, che sono venute già delle nostre ascoltatrici a trovarci. Noi ci salutiamo con questa canzone dell'86,
1: Walk Like an Egyptian,
0: e vi diamo appuntamento qui al Kiss Kiss Way, ovviamente poi anche a domani sera e a lunedì per la nuova diretta di Daddy Kiss.
1: Ci vediamo domani sera, forse,
0: da Marco e Raff.

0: Pronto? Ci sei?
1: Io ci sono.
0: Brecco a canale, brecco a canale.
1: È break a canale, non brecco. Che bello questo pezzo dall'anno 1986.
0: Però era bello brecco.

0: qui a... dove siamo?
1: A Baia Domizia, ma scusa, ma
0: stavo dicendo a Baia Domizia.
1: Il momento più... quello clou proprio, tra l'altro.
0: Lo sai perché? Perché sento quelli che urlano fuori con i microfoni.
1: Ma stanno urlando. Mi si è aperto il villaggio, ecco, di Radio Kiss Kiss.
0: Ma mi si è aperto proprio adesso, mentre stiamo iniziando. Io non capisco.
1: In questo preciso momento. E siamo anche molto contenti perché vi aspettiamo qui nel villaggio di Baia Domizia per provare a ricevere in regalo i biglietti per il pit di stasera.

0: La voglia di fare festa con Serena Brancale, con Levante, anche Delia, al mio paese su Radio Kiskissi, Corriere di Kiskissi, in questo venerdì 12 giugno, dove mi viene facile pensare che si celebri una giornata mondiale, no?
1: Sì, sì, sì, anche oggi si celebra una bella giornata, chissà chi è dedicata, sì,
2: giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, che cosa accade oggi?
0: Allora, aspetta, che questa cosa che hai detto mi fa pensare che la stai dedicando
1: no,
0: a me.
1: No,
0: non era previsto.
1: Allora, oggi il giorno è venerdì 12 venerdì. Giugno,
0: sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che quando decidono di fare anche 40 chilometri, semplici 40 chilometri in macchina, esatto,
0: sì.
1: C'hanno uno a fianco con cui parlano e dicono, vai, capite? E mentre parlano si accorgono che quello a fianco sta tirando il ronfo, cioè si è addormentato.
0: Ma scusa,
1: esatto.
0: Allora, tutto questo ti dovrebbe dare la dimensione di quanto io con te mi senta a mio agio, perché
1: ragazzi,
0: sai che...
1: neanche il tempo di prendere la tangenziale dormiva, ma dormiva proprio in maniera profonda,
0: allora,
1: con la bocca aperta.
0: Io ho sempre spiegato una cosa, e te l'ho spiegata anche a te, che per me le 7 del mattino sembravano una leggenda, perché siamo abituati a svegliarci molto tardi.
1: Ho capito, ma erano le 10 meno un quarto, però era macchina.
0: Però mi ero svegliato alle 7 quando mi sono messo in macchina. Sai quel dondolio del sediolino?
1: Ragazzi, mi dovete. Io, a parte che ho fatto anche un video, non lo faremo vedere,
0: ma
1: per
0: meno
1: una questione
0: male.
1: Proprio di contegno di tutora. Però avevi quasi la bollicina nel naso.
0: Ma che meraviglia! Tipo manga! Tipo manga!

0: Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Domani sera sarà protagonista anche sul palco della seconda tappa del Kiss Kiss Way qui a Baia Domizia dal vivo. Ascolta, perché la gente deve fare sempre polemica? Io questo voglio capire, voglio capirlo.
1: È polemica, ma prima di entrare nella polemica, tu sai quanto ci piace sguazzare nella polemica. Vai di sigla.
2: Sera segnata stampa.
3: Mamma mia, io non c'ho parole.
1: Perché?
3: Mannaggia la mignota.
0: Non si dice però, perché siamo in diretta radiofonica.
1: No, è quello che hanno detto tantissimi telespettatori stanotte, ieri sera, quando è partita la manifestazione dei mondiali.
0: Allora, ieri sapete che c'è stata la grande inaugurazione, no, di uno degli eventi calcistici e sportivi più importanti del mondo, quindi partiti ufficialmente i mondiali, questa grande festa che ha visto anche tantissimi artisti esibirsi, certo, un po' come succede all'halftime.
1: Esatto, no, in questo caso nella cerimonia di apertura, dove c'è stata l'esibizione soprattutto di Shakira.
0: Waka waka.
1: Ricordiamoci, Shakira è il terzo mondiale
0: per
1: quindi
0: Shakira?
1: Ha superato anche l'ex marito Piqué.
0: Credo che sia il quarto questo.
1: Addirittura il quarto.
0: Sì, perché Piqué ne ha fatti tre.
1: Infatti quindi dicevo, era uno in più di Piqué. Tra l'altro però, perché dov'è la polemica? Molti hanno detto, ma quella non è Shakira.
0: Ma come non è Shakira?
1: Non si vede.
0: Ma come non
1: ha sbagliato il passo, si vede? Shakira non sbaglia il passo, quella ha sbagliato il passo.
0: Non si capisce per quale motivo, vedi che c'è del complottismo praticamente ovunque. Hanno pensato che colei che si stava esibendo in quel momento, no, per l'apertura, la cerimonia d'apertura, non fosse Shakira, però in realtà era lei, raga.
1: Ma tu forse non sai un'altra cosa.
0: Che
1: invece
0: cosa?
1: Tu lo sai che noi italiani abbiamo storto il naso anche per un altro motivo.
0: Proprio
1: durante l'esibizione di Shakira.
0: Vorrei sapere
1: perché mentre si stava esibendo, a un certo punto la Rai che cosa fa?
0: Ha staccato.
1: No, ha dato la linea al telegiornale.
0: Sì, ha staccato. Ma questa qui non era la sigla degli europei di qualche anno fa?
1: No, mica gli europei, sempre dei mondiali.
0: Era sempre i mondiali.
1: Questi mondiali Sudafrica, se non
0: sbaglio. Adesso non mi ricordo niente. Vedi che io con lo sport non ci vado d'accordo.
1: Sì, 2010.
0: Pensa te, figurati quanto ero rimasto abbastanza indietro nel tempo. Abbiamo ancora la musica più bella su Kiss Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama Vivi.
1: Kiss Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in...

0: rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Così con Madame Marrakesh, volevo capire, siamo arrivati anche alle 16.25 di già nei Corrieri di Kiss Alfio e Ciro.
1: Allora, volevo sapere dove sono i miei soldi, anche io.
0: Ascolta, io adesso sono molto serio perché un tempo c'era il Polpo Paul, non so se te lo ricordi.
1: Certo, me lo ricordo, quello che si poggiava sulla squadra vincente.
0: Esatto, e ci dava
1: e decretava
0: anche
1: il vincitore delle partite dei
0: mondiali. Pronostici su cui poi la gente scommetteva anche, no? Intanto adesso le cose sono cambiate, qualcuno avrà deciso anche di fare il Polpo Paul in umido con le patate, adesso non lo so come siano andate le cose per il povero polpo, però la verità è che abbiamo altri modelli più tecnologici.
1: Sì. Quest'anno per questa edizione dei mondiali abbiamo un economista danese, Joaquin Clement.
0: Ma non lo dire così come se fosse messicano.
1: Joaquin Clement si chiama.
0: Okay.
1: Ha utilizzato un modello statistico, attenzione, che ci sa dire anche chi potrebbe essere il vincitore oppure la nazione che vincerà
0: la nazione che vincerà i mondiali. Allora intanto diciamolo, per quanto serva di non sarà l'Italia.
1: Su questo c'è il 100% di probabilità.
0: Purtroppo, allora, siccome già in passato questo modello matematico creato dal signor Clement aveva già individuato la vittoria non solo di Germania nel 2014 ma anche Francia nel 2018, Argentina 2022, ci ha detto chi vincerà il prossimo mondiale.
1: L'Olanda.
0: Ah, così l'hai detto? Io volevo creare un po' di suspense.
1: Dobbiamo andare a suspense. Tanto l'Italia non ci sta, chi se ne frega.
0: Vabbè, ma non c'è neanche una piccola possibilità?
1: Non c'è la possibilità.
0: Va bene così.

0: Ah, Material Lover, ne avevamo proprio bisogno di un pezzo così e quindi grazie a Sienna Spyro, eccola là. Allora scusami, io volevo sapere un po' da te che sei l'esperto, caro.
1: Addentrato.
0: Sei addentrato, visto che sai tante cose di questo mondiale a cui mi serve ripeterlo, non parteciperemo noi azzurri. Volevo capire, la nazionale, mo, a prescindere che sia l'Olanda oppure no secondo i pronostici, che alzerà la coppa? Che coppa alzerà? È tutta d'oro veramente?
1: Ma io non lo so, io vi chiedo scusa. Intanto dobbiamo dire.
0: Voglio capire.
1: Sai chi l'ha disegnata?
0: Non lo so.
1: Un italiano!
0: Ma in che senso?
1: Silvio Gazzaniga!
0: Gazzaniga
1: nel 1971, ragazzi.
0: Ma è il nome di un ragioniere uscito da Fantozzi.
1: Ma per piacere, ma io con chi parlo? Tra l'altro, sai quanto pesa? Pesa poco più di 6 kg.
0: Che non è tanto.
1: È tutta d'oro 18 carati.
0: Ok.
1: Però dentro è vuota.
0: Ah,
1: perché
0: okay,
1: se fosse totalmente cioè piena d'oro, cioè a parte peserebbe tipo 70 kg.
0: Ok, beh, certo, perché la vedo bella massiccia.
2: È
0: semplicemente Gazzaniga. Magari
1: tra l'altro, la notizia molto interessante è quella che non tutti possono toccarla.
0: Ma in che senso?
1: Se tu vai là e dici com'è bella, tocchi, ti mozzano le mani.
0: Ma io
1: diciamo,
0: avevo
1: ti
0: visto,
1: devi permettere,
0: scusami,
1: di toccare.
0: E Salt Bae, quello che faceva le cose,
1: e
0: che l'aveva presa.
1: È successo un caso che lui sopra ci ha messo il sale.
0: Però mi ricordo che era diventato un po' un caso nazionale.
1: È successo
0: perché
1: un casino,
0: lui aveva alzato
1: la coppa. Chi può toccarla? Possono toccare solamente quelli che vincono la coppa del mondo.
0: E quello mi sembra abbastanza scontato.
1: Poi dei dirigenti FIFA e dei politici che magari, che ne so, arriva la coppa del mondo. In Italia arriva il presidente, alla tocca.
0: Ma perdonami, anche i fattorini che la portano lì.
1: No,
0: a che
1: perché c'è la teca.
0: C'è anche la teca, va bene. Comunque, paradosso, l'ha disegnata un italiano, quindi design tutto italiano. E noi italiani, per questa volta, è sicuro che non l'alzeremo. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Oh, che roba!
1: Oh, allora, che bella, Angelina Mango e Marco Mengoni, due manghi.
0: Mango. No, però in realtà, se pensi che sia una semplice canzone, ti sbagli, perché questa novità è tanta roba. Sentire per credere, questo è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene paura.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Hey!
9: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Kiss, kiss.
16: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Musica più bella.
17: La musica più bella.
1: Suona solo
17: su
1: Radio Kiss Kiss.

0: Harry Styles con American Girls nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, visto che stavamo parlando di mondiali, vanno dette un paio di cosine importanti.
1: No, perché... andiamo a sottolineare.
0: No, sottolineiamolo perché
1: se... ci vogliono far spendere tutti i soldi.
0: No, non è quello. Stai calmo perché sono cambiate le linee guida e adesso
1: scendiamo,
0: raccontiamo.
1: In piazza.
0: Questi mondiali, come potete ben immaginare, si preannunciano particolarmente caldi, non solo da un punto di vista sportivo, ma proprio da un punto di vista climatico.
1: Ma nel vero senso della parola, perché ragazzi, attenzione, durante le partite, tu sai che prima c'era una regola.
0: La regola principale.
1: Diceva una regola: nessuno degli spettatori poteva portare una bottiglietta d'acqua, una borraccia, una cosa per dissetarsi.
0: Perché no?
1: Perché dovevano spendere. Loro dicono per motivi di sicurezza.
0: Bravo.
1: Ma per me no, perché dovevano spendere tutti i soldi.
0: Cifre.
1: Là. Esatto.
0: Così, cifre altissime per una bottiglietta d'acqua, succede molto
1: quello
0: spesso.
1: Già in America costa tanto. Poi negli eventi in particolar modo.
0: È vero.
1: E quindi che succede? Che sono scesi in campo, caro Alfio, anche i politici.
0: Ma certo, Zoran Mandani, che è il sindaco di New York, ha detto: scusatemi, ma se noi addirittura per il caldo che farà in alcune zone dove si giocheranno le partite abbiamo addirittura istituito, e non capire male, la cooling break, cioè una pausa per rinfrescarsi, ma mi dite a cosa serve non permettere agli spettatori di portarsi l'acqua?
1: Il timore delle istituzioni locali era quello che le persone, cioè, pur di non spendere cifre assurde, facevano andavano a risparmiare.
0: Non prendevano l'acqua
1: e poi stavano male.
0: Certo, perché poi ci sono delle strutture all'aperto come quella di Miami, Kansas City, tutta l'area del New Jersey, è lì, sotto il sole, se non vedi. Ma non potevano abbassare tranquillamente il prezzo dell'acqua che vendevano loro?
1: Ma quello lo sai che non lo faranno mai.
0: Sicurezza quando dicono loro, però.
1: Sono d'accordo.

0: Rolling Stones con i The Colors su Radio Kiss Kiss. Comunque, al di là del fatto che l'Italia non parteciperà a questi mondiali 2026, io incrocio le dita perché succeda fra 4 anni. Ognuno di noi ha dei ricordi legati
1: ai mondiali. Guarda, i ricordi più belli che ho dei mondiali, sì, degli europei, sono le partite viste a casa degli amici.
0: Esatto.
1: Gli amici che avevano, sai, un po' di giardino, un po' di terrazzo, che si metteva subito la televisione, lo schermo lì a disposizione di tutto il condominio.
2: Era meraviglioso.
1: Sembra un discorso antico, sai, quello dei condomini. Invece
0: per certi versi non vorrei deluderti, ma è un discorso antico, anche perché se consideri che ci sono delle generazioni, la nuova generazione, che non ha mai visto un mondiale.
1: Quello è vero, questo è molto triste.
0: Magari i ragazzi che hanno 12 anni non hanno ancora visto un solo mondiale, e quindi forse magari qualche europeo se lo sono goduto, magari.
1: Ricordo quello del 2026, quando vincemmo, del 2006, scusami, quando vincemmo il mondiale. Mamma, io lì ero in villaggio, facevo l'animatore in Sardegna.
0: Mamma
1: mia, che poi le guardavamo in anfiteatro.
0: Io ricordo solo un piccolo particolare, che avevamo giocato la semifinale contro la Germania,
1: sì,
0: e io andavo in giro quella sera stessa con una maglia che avevo comprato a Berlino e non mi ero reso conto della cosa, con scritto Berlin.
1: Ma veramente?
0: Sì, nella serata in cui si giocava e si tifava particolarmente.
1: E allora ho ragione io, dico che sei un minchione.
0: Eravamo in un bar con un maxi schermo, io sono dovuto stare tutta la sera, ma perché mi piaceva il colore. Non avevo badato alla scritta, e quindi sono stato tutto il tempo chiuso in me stesso con le braccia conserte, ed è stato molto difficile come momento.

0: L'estate 2026 ha un solo nome.
1: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss.
0: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
1: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss.
0: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Abbiamo la storia della musica e arriviamo all'anno 1984. Non vedevo l'ora perché sai che loro mi piacciono tantissimo.
4: Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando degli Alphaville, solo che prima di sentirli devo sentire
4: noi,
3: te.
4: Nell'84 aprimo sul lungomare di Varso, di Vasto, una servizieria.
3: Non so cosa sia, non lo voglio sapere.
4: Negozio di outfit di... vabbè, oggi...
3: Outfit?
4: Outfit! Sarà... Scash

0: Magari qualcuno un po' più giovincello se la ricorderà di Jay-Z, questa Forever Young, ma l'originale degli Alphaville, l'anno era il 1984.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Che si parte, ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, sono le ore 17.
2: Ma si parte per andare dove? Che siamo appena arrivati a Baia Domizio per la seconda tappa del Kiss Kiss.
0: Si parte in questa seconda ora, perché ricordiamolo che siamo in onda sempre, tutti i giorni, dalle 16 alle 19, importante,
2: ricordatelo. Sì, sempre fino alle 19, sempre Alfie e Ciro, ringraziamo tutti quelli che lavorano a questo programma, avremo modo di farlo anche a fine puntata, però intanto salutiamo non solo Fischetti agli studi centrali di Radio Kiss Kiss, ma qui abbiamo il buon Giovanni Imperatori.
0: Gli studi bilaterali ce l'abbiamo di lato in questo caso.
2: Poverino, c'hai il sole che sta bruciando
0: una signorina. Complimenti per i muscoli.
2: Queste vetrate che ti fanno vedere le signorine che passano e tu mi ti distrai. Resta concentrato. Tra poco, tra l'altro, si parla di innamoramento.

0: Red, la canzone di Olivia Rodrigo che avete appena ascoltato nei Corrieri di Kiss. Allora, ve l'ho promesso, si parla di innamoramento, si parla di cose che riguardano l'innamoramento. Ovviamente mettiamo sempre un paio di piedini laddove si tocca nel magico mondo dei social, perché mi parte un altro trend, mi parte un'altra challenge.
1: È partita una challenge che ha un nome molto bello.
0: Che in inglese è facile da dire, no?
1: Curly Hair Theory.
0: Quando metti queste H aspirate sembri la hola hola annuncia.
1: Ho capito, però a me appena dico la una cosa subito se li ha puntualizzati.
0: La Curly Hair Theory, cioè la teoria del capello riccio, che ogni riccio è un capriccio, lo sapevamo già.
1: Teoria secondo la quale quando una donna cambia acconciatura significa che sei innamorata,
0: soprattutto quando passa dal liscio al capello riccio.
1: Esatto, ed è lì che proprio che tu la vedi che una donna dice ma questa ieri era liscia, ma adesso è riccia. Ti avvicini e le dici con fare elegante:
2: te ne dici selvaggia.
0: Ma che maniera elegante, ma scusami, ma che modo è di dire a una donna ti vedo più selvaggia, più leonessa? Va bene, grande citazione ovviamente di Gomorra. Chi era Salvatore Conte?
1: No, non era lui, questo era il papà di Jenny Savastano.
0: Pietro Savastano. Allora, intanto io voglio capire una cosa: vale solo per le donne o vale anche perché?
1: Allora, secondo me vale anche per gli uomini, però questa diciamo è una piccola diceria. Questa è una diceria,
0: no,
1: dai,
0: ferma.
1: È un luogo comune.
0: Ma quale luogo comune? Io ti vedo col capello diverso dal solito. Allora, io immaginavo che quando Ciro si innamora si capisce subito perché comincia a lavarsi, ok?
1: Ma sei veramente vergognoso.
0: No, però è vero, dai, c'hai i capelli un po' più lunghi, cioè stai facendo qualcosa con i capelli che
1: ma
0: mi lascia.
1: Ma diciamo che quando mi innamoro cambiano un po' di situazioni, io cambio casa, cambio macchina, cambio mamma, è incredibile.
0: Come gli americani che si fa, come cambio mamma, ma smetti. Ma sai che gli americani quando vogliono lasciarsi qualcosa alle spalle vendono casa come se fosse, che ne so, tipo veramente una maglia usata.

0: balli.
1: Lo dice pure lui, vedi.
0: Ma che balletto è quello che stai facendo al mio fianco? Vorrei capire. Clara con San Giovanni, le ragazze. Ma tra l'altro oggi, oh, altro che San Giovanni, che non me ne voglia l'artista. Oggi,
1: no,
0: è, San,
1: oggi è San Guido.
0: San Guido.
1: Oggi è San Guido. Tra l'altro, a breve avremo anche il sindaco.
0: Che si chiama Guido,
1: no,
0: pensa.
1: Si chiama Gennaro.
0: No, si chiama Guido. Poi, vabbè, vogliamo andare avanti? Oggi,
1: sindaco
0: vogliamo dire...
1: di cellule. E faremo gli auguri. Faremo Speriamo gli che auguri. Arriva con le pastarelle.
0: Allora, in tutto questo, io volevo ritornare un po' su quella faccenda per cui quando una persona si innamora comincia a fare cose sicuramente diverse. Allora, si capisce.
1: Sì.
0: In qualche maniera si capisce. Qualcuno parla di occhi diversi, qualcuno lo fa capire proprio esteticamente perché ci dà un taglio ai capelli,
1: sì,
0: intendo,
1: sì,
0: no? Magari cambia look.
1: Io sono... Secondo te è vera quella cosa che quando poi o ti separi da tua moglie, te lasci,
0: sì,
1: oppure ti innamori e stai con una... cominci a fare, sì, delle cose che nella vita quotidiana precedente, ecco, diciamo così, non facevi.
0: Un santone,
1: no, nella vita, capisci?
0: Ho capito cosa intendi. Allora, io ti dico qual è il primo segnale. Il primo segnale assoluto del fatto che tu ti stai in qualche maniera mettendo sul mercato, ergo volendo, innamorando, che stai facendo?
1: Arrotolando i capelli.
0: Oh, non c'è niente che lo dica più chiaramente del tuo profilo social.
1: Cosa?
0: Che sei single e che vuoi rimetterti sul mercato.
1: Ma la prima cosa che fai, vai in palestra perché ti devi asciugare, poi vai dal barbiere e la solfa è sempre quella.
0: Sì.
1: Allora come li faccio? Ma non lo so, vorrei fare una cosa particolare.
0: È vero, è vero.
1: E tu alla fine, ma tu quattro peli, cioè, ma quale cosa particolare?
0: Beh, tipo magari intrecciato.
1: Un capello riccio.
2: Intrecciato.
0: Esatto, più selvaggio e più leonesso. No, però poi la verità è che si resta sempre uguale a se stessi. Tempo un paio di mesi e si ritorna come prima.

0: e Black, Wake Me Up, Ciro. Energia e connessione prendono forma.
1: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente Luce Gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
1: Plenitude Fibra, 16,90 euro al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro. Servizio voce non incluso. Regolamento operazioni a premi e altre info su anyplenitude.com.
1: Plenitude è official partner del Kiss Way.
2: Kiss a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Kiss a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
6: In vacanza porto tutto solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi

0: Kiss.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Kiss, kiss.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Kiss, kiss.
11: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
0: Kiss, kiss.
12: Ah, e dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Nirvana con Irama, radio Kiss Kiss, l'energia anche del Kiss Kiss Way che comincia a respirarsi già nel villaggio di fronte ai nostri studi radiofonici occasionali, ma molto belli, devo dire.
1: Bello.
0: Vi state anche guardando sul 158 del digitale terrestre.
1: Appunto, perciò dico, molto molto bello.
0: Allora, molto molto bello, non bello il fatto che resistano i luoghi comuni sulle donne.
1: Visto soprattutto che prima bravo sulle donne, perché i luoghi comuni ovviamente sono milioni di luoghi
0: noi
1: comuni.
0: Prima ne stavamo parlando, ce ne sono un bel po', io non sono d'accordo sul fatto che, nonostante ormai siamo nel 2026 e una serie di cose le abbiamo superate, non si riescono a superare ancora quelle piccole credenze per cui la donna non sa parcheggiare.
1: È veramente una fesseria. Non è mi viene fesseria. Manco da dire un luogo come è una fesseria. Tu hai visto mia sorella parcheggiare? Hai visto mia sorella guidare?
0: Tua sorella guida molto molto meglio di tanti uomini che conosco, me compreso.
2: Eccomi!
0: Ciao Ornella. Allora, ma poi anche questa faccenda per cui le donne sarebbero emotive e gli uomini no.
1: Anche questo è proprio una stupidaggine, cioè, uno più emotivo di me.
0: No, sì. No, nel senso, tu sei emotivo.
1: Io sono molto emotivo.
0: Però le donne
1: mi è capitato di essere in coppia con quando la donna era meno emotiva. Io ero molto più emotivo di lei.
0: Quindi piangevi?
1: Piangevo. Proprio andavo da mia mamma a lamentarmi.
0: Ragazzi, anche i ciri piangono.
1: Ma pure questa cosa invece, le donne parlano troppo.
0: E quindi
1: questo è vero.
0: No, sei un cretino. Ma scusa, ma mi spiazzi così in diretta?
1: Dai, che scherzo.
0: Guarda che io conosco dei pettegoli con il maschile, declinato al maschile, sì, che sono veramente terribili. Quindi no, se ci concentriamo sui luoghi comuni, se continuiamo a raccontarli, questo gender gap non si supera mai.
1: Secondo voi, qual è un luogo comune sbagliato sulle donne?
0: Bello, mi piace. 347 490 0042. Poi dopo ascoltiamo i vostri messaggi vocali.

0: Se dico Treat You Better, ovviamente dico anche Shawn Mendes su Radio Kiss Kiss. Luoghi comuni sulle donne soprattutto, ce ne sono tantissimi.
1: Sì, arrivano anche dei messaggi, intanto vado a leggere questo. Le donne sono pettegole?
0: No.
1: Ma non potete capire quanto è pettegolo mio marito.
0: Ecco, vedi? Vabbè, però magari, che ne so, una rondine non fa primavera. Il fatto qual è? Che l'hanno scritto, cioè sono state tante le donne a scriverci che conoscono uomini pettegoli.
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Si conferma tutto. Poi sentiamo, vai.
2: Luogo comune sulle donne che è fastidiosissimo è che quando fanno carriera devono per forza aver amoreggiato con qualcuno per essere gentili nei termini.
1: Ragione, questa è una cosa veramente molto molto fastidiosa,
0: molto brava, perché
1: soprattutto poi se non l'hanno fatto
0: sei un cretino. Arriva questo messaggio che è molto interessante. Un luogo comune sulle donne potrebbe essere il fatto che le donne siano multitasking. Io vi dico che parecchie di quelle che conosco non, più di una cosa non la sanno fare insieme, e a volte neanche bene, cioè non, anche quel poco che fanno non lo fanno bene, quindi anche quello è un luogo comune che dovremmo cominciare a mettere da parte.
1: Devi fermarti perché abbiamo una bella novità.
0: Esatto, una bella novità per un'artista alla quale vogliamo molto bene. Lei è Francesca Michelin, protagonista anche lei del Kiss Kiss Way qui a Baia Domizia. La nuova si intitola Strega Comà.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 € e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 €. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
7: La musica più bella. La musica più bella.

0: Volevamo mettere la musica adatta per un'accoglienza come si deve e Bob Sinclair mi sembrava super adatto perché abbiamo anche l'energia del primo cittadino, ovviamente. Noi siamo qui a Baia Domizia, il sindaco di Cellule, benvenuto nei Corrieri di Chischissa, Guido Di Leone.
1: Buonasera, ma non è che è uno spoiler Bob Sinclair a Baia Domizia? Aspettiamo.
2: Chissà, magari.
1: Però nel frattempo un grande weekend, grazie a voi, grazie a Chischiss Way.
0: Certo.
1: Si respira già un'aria di festa, di comunità. E sarà due giorni veramente straordinari.
0: Posso invitare gli ascoltatori a notare l'energia, perché di solito quando si intervistano quando si intervistano le istituzioni diventa sempre tutto un po' più così. Allora benvenuti, questa è la città di
1: sono un buono speaker.
0: Ah sì, hai voglia.
2: Grande comunicatore.
0: Intanto sindaco, Baia Domizia per questo weekend lo abbiamo già un po' accennato,
2: diventa capitale della musica.
0: Esatto.
1: Allora innanzitutto è grazie a voi questa energia che trasmettete, grazie a Chischiss, grazie a tutti gli speaker di Chischiss, veramente c'è una bellissima aria di felicità e siamo capitale della musica, anzi siamo la porta del sud, porte aperte,
0: ecco,
1: a chi vuole stare bene, a tutte le famiglie, a tutti i giovani che vogliono divertirsi e passare delle giornate fantastiche tra il mare, la pineta e tanti posti belli che la nostra Baia Domizia ha e mette a disposizione per tutti i vari servizi. E questo weekend è veramente fantastico perché grazie a Chischiss tutte le famiglie le vediamo con il sorriso, giocano adesso nel villaggio e domani sicuramente sarà un concerto straordinario.
0: Abbiamo
2: un sacco di artisti domani.
0: C'è di che essere orgogliosi. Tra l'altro io le faccio i complimenti a proposito di essere orgogliosi, perché lei è stato appena riconfermato sindaco con una percentuale molto alta, il che le fa super onore. Però intanto proprio in virtù di questo le chiedo, lei come immagina Baia Domizia, che già è pazzesca così a vederla, fra 10 anni?
1: Noi la sognavamo qualche anno fa, abbiamo cercato di realizzare i nostri sogni. Adesso, dopo questa conferma straordinaria, noi continuiamo a sognare e speriamo sempre di realizzare, di stare sempre a passo con i tempi e di portare sempre la nostra Baia come una delle prime città in Italia.
2: Noi intanto per questi prossimi 10-20 anni saremo sempre accanto a voi.
0: Sempre qui, non ci scoliamo più. Tra l'altro, se dovesse arrivare qualcuno all'improvviso che non è mai stato da queste parti, quali sono le 3 cose che gli direbbe di fare o di vedere qui a Baia?
1: Allora, in studio da voi mi hanno detto, prima cosa andate a mangiare la mozzarella.
0: La seconda,
1: sicuramente questo è un posto bellissimo. Questo siamo nel comune di Cellule, città che rappresento con grande onore e orgoglio, la parte centrale con tante attività, tante realtà bellissime, con anche nel nostro centro storico, e poi ci troviamo qui su Baia Domizia, c'è anche Baia Felice che è il nostro litorale bandiera blu internazionale, unico in provincia di Caserta. Sicuramente sono posti e strutture bellissime che invito a visitare, invito a prenotare le vostre vacanze qui, anche se siamo già in un periodo sold out e questo ci fa
0: ma un posticino
1: grande...
0: lo troviamo per chiunque,
1: lo troviamo. Sicuramente siete benvenuti.
0: Grazie. Intanto questa sera Chischiss Way, sindaco, ci sarà anche lei tra noi,
2: nel
0: tra
2: villaggio,
0: gli artisti,
2: ma soprattutto domani sera con il nostro mega concerto. Grazie ancora sindaco.
1: Grazie
2: e
1: a voi.
2: Tra l'altro tanti auguri perché oggi è
0: San Guido.
1: Oggi sono santo.
0: Da queste parti però dovrebbe offrire il caffè, quindi noi andiamo a prendere il caffè con Guido Di Leone. Grazie mille
1: Chischiss
0: a lei.
1: Ci vediamo a Chischiss Way.
0: Ciao. Sì, assolutamente.
1: Ciao a tutti, ciao. Ci vediamo a Baia Domizia.

0: Parlo cantarla, flamenco paranoia con Samurai J, Ciro, energia e connessione prendono forma.
1: Lenitude Fibra è la connessione ultraveloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente Luce Gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
1: Lenitude Fibra, 16,90 € al mese per 36 mesi e se l'attivi entro il 15 luglio hai 6 mesi di Disney Plus Standard più pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39 €, servizio voce non incluso. Regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com.
1: Lenitude è official partner del Kiss Kiss Way.
0: Plenitude, abbiamo energia per cambiare. E ci siamo!
2: Attenzione.
0: Ci siamo perché abbiamo anche la storia della musica che non manca mai, nessuna circostanza. In questo caso passeggiatina nell'anno 1998.
1: Ma che hai detto? 98?
0: 98.
1: Ma tu stai scherzando?
0: Perché? Cosa ho detto di
1: male? Ma veramente stai dicendo? Beh, quello è un anno importantissimo.
0: Lo so per
1: Vengono
0: la musica.
1: Vengono fondate l'azienda di navigatori Tom Tom e l'osteria d'Arita di Taormina.
0: Salutiamo poi l'azienda Tom Tom, perché mi sa che quella di Taormina ancora funziona. Tom Tom è andata un po'...
1: Per dire.
0: Comunque resiste nel tempo questa di Jennifer Page che stiamo per ascoltare. Crush.

0: quando dice shalalala mi piace un sacco. Jennifer Page, Crash, là nel 1998. Tra poco in redazione Cristina Manco.
1: Auguri mamma,
2: sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona serata e bentrovati in apertura il Medio Oriente. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto, l'ha detto Donald Trump, sottolineando che ciò che hanno dichiarato, inclusa la loro debole e patetica affermazione sull'esistenza di un accordo, non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare, dice, con loro la buona fede è un concetto inesistente. Nel frattempo il ministro della difesa Katz sottolinea che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. L'IDF avverte continuerà a difendere i nostri confini e i nostri cittadini contro le minacce provenienti da forze e organizzazioni jihadiste, come insegnamento fondamentale tratto dagli eventi del 7 ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo, precisando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del Trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà la presidente del Consiglio in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra la Francia e l'Italia. Tutti in qualche modo siamo migranti, tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Così Papa Leone nell'incontro con i migranti a Tenerife, aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno. Dobbiamo vivere questo scambio con responsabilità, ha aggiunto il pontefice, pensando alle generazioni future alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore, dove le migrazioni hanno una parola importante da dire perché possono diventare un'occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra popoli. La cronaca: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, era in regime di semilibertà. E di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo, la vittima e il pilota dell'elicottero. Lo sport: calcio. Dopo la prima cerimonia d'apertura in Messico, il Mondiale 2026 si sposta in Canada e negli Stati Uniti. Le due padroni di casa affronteranno rispettivamente la Bosnia stasera alle 21 e il Paraguay alle 3 italiane. Tennis: Mattia Bellucci a Stoccarda va a caccia della prima semifinale ATP in carriera sull'erba. Di fronte c'è lo statunitense Fritz, numero 2 del seeding, campione in carica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
6: Gentlemen, buon pomeriggio, anzi buonasera quasi.
0: Ma no, ma dai, c'è ancora questa luce alta.
6: Sono le 6:00.
0: Sai che io d'estate sono solito dire buongiorno fino alle 9 di sera, perché mi piace proprio immaginare che la giornata lunga sia una lunga mattinata.
6: Io invece d'estate sono solito dire fa caldo.
0: Beh, insomma, tu e tante altre persone. Ma intanto, come lo stemperiamo questo calore? Con la freschezza dei corrieri di Kiss Kiss.
6: E anche con l'aria condizionata che picca proprio sulla mia pancia.
0: Venerdì 12 giugno, attenzione perché è una giornata molto importante, anche negli Stati Uniti d'America. Tra poco vi raccontiamo una delle cose più romantiche e più iconiche di sempre. State con noi.

0: Lo dico? Lo posso dire?
1: Dillo, dillo.
0: Mi assumo la responsabilità.
1: Fa quello che vuoi.
0: Gaia, ti amo.
1: Lo so.
0: No, ma guarda, è anche un modo.
1: Ho un piccolo debole.
0: Un modo il mio per celebrare in qualche maniera il Loving Day.
1: Allora, mi dicevi di questa data importante, 12 giugno. Che allora, cosa è successo negli Stati Uniti tantissimi anni fa?
0: Oggi è 12 giugno, 2026. Ma il 12 giugno del 1967, devi considerare che negli Stati Uniti d'America c'erano ancora 16 stati nei quali erano proibite le unioni tra persone di etnie diverse. Perché questa data è diventata importante ed è diventata il Loving Day?
1: Perché? Ce lo chiediamo tutti. Perché,
0: nel 1967, proprio in questo giorno, vinsero una battaglia importante due coniugi che si chiamavano Richard Loving e Mildred Jader, uno bianco, lei invece africana, afroamericana,
1: sì, di origine nativa americana.
0: Esatto, quando si sono sposati nello stato della Virginia, la loro unione era assolutamente legale e dovettero scappare per non incappare nel carcere. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno battagliato fino a quando la Corte Suprema nel 1967, proprio il 12 giugno, ha detto che un matrimonio proibito tra etnie diverse è anticostituzionale.
1: Mamma mia, ragazzi, ma tu ti rendi conto?
0: È
1: pensate
0: assurdo.
1: Che pochi giorni dopo le nozze furono addirittura arrestati e costretti a lasciare lo stato per evitare poi il carcere.
0: Hai capito? È
1: una
0: quello
1: cosa
0: il punto.
1: Vergognosa.
0: E da allora, ovviamente, grazie a questa battaglia importante, tutti quanti noi possiamo ovviamente amare chi vogliamo.
1: Assolutamente. E proprio per questo io ti dico, sai che cosa diceva sempre mio nonno?
0: Cosa diceva?
1: A proposito dell'amore?
0: Cosa diceva?
1: Voglio quando tiene fame, ci vuole pane.
0: Ma che c'entra? Ma non c'entra assolutamente niente. Comunque il fatto che Richard di cognome facesse Loving, capisci che la storia si è data un titolo da sola.

0: A me è cambiato tutto il mondo da quando sento questo pezzo di Tame Impala con Jenny che si intitola Dracula.
1: Sì.
0: E quindi da allora io anche quando devo mandare a quel paese non dico più culo.
1: No, e cosa dici?
0: Culo.
1: Ah, dici
0: culo. Sì, perché se Dracula mi viene da dirlo
1: vai.
0: Così. Certo.
1: O senza
0: no,
1: vai.
0: Con vai. Chiulo.
1: Vai al chiulo.
0: È un po' così, è un po' così, è un po' lombardo.
1: Che simpatia questo Alfio.
0: Comunque, l'atmosfera qui si sta facendo bella calda e non solo da un punto di vista climatico, perché
1: arriva sempre più gente.
0: Esatto, al Kiss Kiss Village c'è un modo ovviamente per partecipare anche alla tappa di domani sera, quindi assistere al concerto della Kiss Kiss Way venendo qui, divertendovi con noi e provando ad avere i biglietti per il
1: film. Attenzione Alfio, perché ti devo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
0: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
1: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
0: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
1: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Donizia.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Kiss, kiss.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Yes, yes. Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Yes, yes.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Yes, yes. Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Yes, yes.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Allora, io voglio ringraziare anche chi lavora per il nostro benestare.
1: Cioè,
0: qui
1: fammi capire una cosa, ti stanno mettendo l'ombra.
0: Sì.
1: E io invece ho il sole qui.
0: No, lo raccontiamo perché magari chi sta ascoltando la radio non si rende conto. Noi siamo
1: i potenti
0: in uno
1: mezzi.
0: Siamo in uno studio che è tutta una grande vetrata, meravigliosa tra l'altro, sul villaggio di Radio Kiskis qui a Baia Domizia. Siamo in un'esterna, come si dice in gergo tecnico.
1: Siamo in esterna,
0: e
1: sì.
0: Siccome avevo il sole non puntato verso di me, ce l'avevo dentro,
1: ecco.
0: L'uomo col sole dentro, e stavo prendendo veramente fuoco.
1: Senti sole!
0: Mi hanno messo un pannello che
1: no,
0: mi...
1: No, stai molto bene così. Volevo sapere una cosa, tu mi parlavi di un'altra questione legata al 12 giugno.
0: Eh sì, perché se abbiamo detto che negli Stati Uniti è Loving Day per una cosa meravigliosa che abbiamo anche raccontato, è giusto anche citare che in Brasile oggi è il Dia dos Namorados.
1: Olé!
0: No, ma non c'entra niente la musica messicana.
1: Sì, c'entra sempre.
0: Siamo in Brasile, ho bisogno di un altro tipo di musica. No, è molto interessante perché siccome oggi è il giorno prima di Sant'Antonio, che è il 13 giugno.
1: E tu mi dicevi Sant'Antonio è il protettore degli innamorati.
0: Per i brasiliani.
1: Ah, non è San Valentino.
0: No, aspetta, per i brasiliani Sant'Antonio è esattamente il protettore dei matrimoni. Quindi tutte le coppie che sono innamorate, che magari in qualche modo...
1: È il wedding planner dei santi.
0: Ma adesso mi sembra un po'... Mi sembra un po' forzata, come dicitura. Comunque è molto interessante, deve essere veramente una cosa molto interessante da fare, perché sai che quando festeggiano i brasiliani,
1: sì,
0: ogni volta che festeggiano i brasiliani, ragazzi,
1: si fa festa, ma attenzione,
0: è una
1: perché
0: roba...
1: quando poi scende Sant'Antonio, il protettore delle buste.
0: Vabbè, ma che modo poco romantico di metterla è, scusami. Vabbè, se
1: ma io sapevo che Sant'Antonio fosse il protettore del fucarazzo.
0: Del?
1: Il fuoco, il fucarazzo.
0: Fucarazzo.
1: Fucarazzo.
0: Cosa vuol dire in italiano?
1: Fucarazzo.

0: Lil Nas X con That's What I Want su Radio Kiss Kiss. E allora Ciro, ma lasciami dire.
1: Che vuoi dire?
0: Lasciami dire questa festa che si tiene il settimo giorno del settimo mese lunare in cima. Ma che vuol dire?
1: Il settimo giorno del settimo, il 7 di luglio.
0: No, non lo so.
1: E che festa è?
0: Si chiama la Xi, allora è il Festival Quixi.
1: Quixi.
0: No, non c'entra niente, scusami, ma siamo in Cina. No, perché se parlavamo di feste d'amore antiche e molto autentiche, questo festival Quixi va citato assolutamente. Allora, gli innamorati si devono dare appuntamento in un posto che nessuno conosce, si devono incontrare solo loro.
1: Sì, ma neanche loro lo conoscono, no, quindi diventa una caccia al tesoro.
0: Sai perché? La leggenda narra di questi due innamorati separati dalla Via Lattea che possono incontrarsi solo una volta l'anno.
1: Ma questo è il mito di cosa è Carogna?
0: Ma che?
1: È il mito
0: di Carogna.
1: Non c'era.
0: Ma che c'entra la Carogna?
1: C'era un mito.
0: Però sicuramente nel desiderio di tantissime persone ci sarebbe di vedere il proprio partner una volta all'anno.
1: Una volta all'anno. E quindi dove si devono incontrare? No, come funziona?
0: Allora, la leggenda, diciamo che la tradizione vuole che si incontrino in un posto che non conosce nessuno e non ci deve essere nessuno. Se allora malauguratamente arrivano lì e c'è qualcun altro, porta sfiga.
1: Allora facciamo così, cari amiche, che si ascolta. Vediamo stasera a mezzanotte 10.
0: Dove?
1: Nella pineta.
0: Non mi sembra un appuntamento romantico.
1: Mamma mia, bella la pineta.
0: Abbiamo la novità, finalmente, un'altra cosa bella su Radio Kiss Kiss, yeah. Quella di Baby K. Come si intitola?
1: La pineta.
0: Tuca Macarena.

0: Un po' la puoi ballare come il Tuca Tuca, un po' come la Macarena, perché stiamo parlando di Baby K, Tuca Macarena.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, attenzione ragazzi, perché questo è un continuo della settimana scorsa. Venerdì scorso abbiamo fatto sentire una serie di messaggi che abbiamo estrapolato da una chat di gruppo.
0: Una chat di gruppo in cui ci si organizzava tra mamme per il regalo alla maestra che ha accompagnato i figli di queste signore fino alla quinta elementare. Adesso, diciamo, mettiamo
2: in maniera... La conversazione ha preso una piega particolare.
0: In maniera eufemistica non si sono proprio messe d'accordo, e quindi una scrive, l'altra ha proposto, un'altra ha ribattuto, qualcun altro ha risposto male, ma come sarà andata a finire un po' tutta la questione ce l'avete chiesto e noi vi abbiamo accontentato. Quindi il messaggio cantato, il primo dei tre che avremo, ecco, oggi è questo.

0: credere che sia una buona idea, perché tu non sai se quella persona ha il ritmo nel sangue oppure no.
1: Però
0: è una propostina.
1: Sono d'accordo. Allora, torniamo fra poco perché abbiamo altri due messaggi, due risposte a questo messaggio.
0: Tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
3: Kiss Kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Kiss, kiss.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
11: Kiss, kiss.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
16: Tenera, tenderli.
15: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
11: Kiss, kiss.
17: Ciao patatina.
18: Ciao patatina.
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
18: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini.

0: Discoteca? Sì che lo è un po' anche volendo con questo pezzo di Anotra che mi piace un sacco, Talk to You, ma non perdiamoci in chiacchiere,
1: sì,
0: perché abbiamo ancora da sentire le risposte nel messaggio cantato.
1: Chat di gruppo, regalo alla maestra, le mamme non si stanno organizzando, vediamo che cosa dice quest'altra mammina. Chi è?
0: Ah, parte così.
1: Mamma mia, che è successo?
0: Beh, pensavo fosse sparito tutto.
1: Sei risentita questa? Pronto?
0: Attenzione, più morto.

0: bisogno.
1: Ma dai, ma non si dicono queste cose, però.
2: È terribile,
1: dai.
2: Ma infatti ha detto.
1: Era una cosa partita terribile. Dolce dolce, invece facciamolo il massaggio anticellulite.
2: Canzone vagamente da strusciamento, devo dire. Però intanto arriva la risposta della terza mamma che entra in campo, ma a questo punto, visto le chat passate, è la sesta mamma.
1: Vediamo un attimo in che modalità risponde. Risponde, ecco.

Ah no, ma perché qui c'è del revenge. Siccome sì, il figlio è stato promosso con dei voti molto bassi, ma poi se cominciate così alla quinta elementare, non oso immaginare alle superiori che cosa mai succederà. Comunque grazie per essere stati con noi anche in questo

0: Summer Funk, così mi pare che chiudiamo veramente in bellezza, anche se c'è un history kiss dal 91 con Michael Jackson, quindi doppia chiusura in bellezza.
1: Vabbè, già è finito.
0: È finito.
1: Ma dove andiamo?
0: No, ma è finito solo in parte. È finito l'appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, che ovviamente ritorna lunedì.
1: Lunedì dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
0: Alfie e Ciro, intanto vi aspettiamo anche domani sera, a parte oggi nel villaggio qui di Radio Kiss Kiss a Baia Domizia, accanto all'Arena dei Pini, ma poi vi aspettiamo anche sul palco del Kiss Kiss Way per la seconda tappa. Oh, grazie Joschi, Imperatore Regia, da Alfie e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao!

0: Historichis datato 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati. Il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con quelli concordati per iscritto. Ciò che hanno detto non ha alcuna relazione con la verità, dice il Tycoon, che esorta Teheran a darsi una mossa per concludere l'intesa. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Attesa della sua finalizzazione, aggiunge, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Gran Canaria, il pontefice oggi è stato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie. Siamo tutti migranti, ha ribadito poi il monito ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. In partenza verso Fiumicino, il forte vento ha bloccato il collo del volo papale. Dopo pochi minuti lo stesso re Filippo è salito a bordo dell'aereo per invitare il pontefice a scendere ad attendere nella sala VIP della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. La cronaca: Alberto Stasi uscirà dal carcere, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo. Sono stati ritrovati i corpi dei due giovani di 19 e 25 anni dati per dispersi da 3 giorni dopo un tuffo in mare a Ventimiglia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo di uno dei due ragazzi incastrato negli scogli tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre. Poco dopo, a breve distanza dal primo, è stato trovato anche il secondo. I parenti li hanno riconosciuti. Un'amica di famiglia dei Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo della Ricina a Pietracatella in Molise, dove a dicembre Sara Di Vita e la madre Antonella Di Elsi sono morte avvelenate. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata sui fatti, sebbene abbia sempre negato che esistessero tensioni e problemi tra i Di Vita, è stata smentita dagli elementi raccolti dagli investigatori anche grazie all'esame dei dispositivi elettronici sequestrati. Lo sport: calcio con i mondiali 2026. Dopo il Messico, il giorno dell'esordio degli altri due padroni di casa, il Canada e gli Stati Uniti. Alle 21 la prima sfiderà la Bosnia Erzegovina, mentre alle 3 italiane va di scena Stati Uniti Paraguay. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina cara, Kiss Kiss a te, grazie mille alla nostra redazione. Come sempre l'informazione su Radio Kiss Kiss finisce qui e torna domani mattina alle 7. Ore 19, venerdì 12 giugno, e dall'Arena dei Pini di Baia Domizia, location della seconda tappa di Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss col Kiss Kiss Play Village e col palco sul quale saliranno i big della musica italiana domani sera, la linea ora è passata allo studio centrale di Radio Kiss Kiss, alla casa madre, dove trovate me e Rita, felice di accogliervi come sempre a bordo Portami a Casa Kiss Kiss. L'appuntamento, Max Pennino in regia vi saluta, la musica più bella ho detto? E allora sei... Buona domenica!

prima Safe, poi James Morrison ed infine Doja Cat nella musica più bella di Radio Kiss Kiss per darvi il benvenuto. Buonasera, buon venerdì sera da Rita Manzo che vi sta parlando fino alle 21. Cioè Portami a casa Kiss Kiss per voi, e c'è anche un bel profumino di weekend nell'aria, ma soprattutto c'è un profumino balsamico inconfondibile, perché domani scatta ufficialmente il World Gin Day. Io non lo sapevo, ma il gin ha una giornata mondiale dedicata e da oggi parte questa settimana intera di celebrazioni globali. Cioè il gin piace a tutti e in tutto il mondo. Già da stasera il gin tonic sarà però il protagonista assoluto. Oggi ho scoperto peraltro che il gin è nato in Italia, cioè pensavo a Londra, invece no, è nato in Italia nel Medioevo grazie ai monaci della scuola medica salernitana che distillavano il ginepro come medicina. Quindi il gin nasce come uno sciroppo per la tosse, poi gli inglesi lo hanno scoperto, ci hanno aggiunto l'acqua tonica e lo hanno trasformato nel gin tonic, no? La cura definitiva per il cattivo umore nel fine settimana, se così vogliamo. Quindi quando e se stasera deciderete di cedere al gin tonic, ricordate appunto che sarà un modo per fare della sana prevenzione medica medievale, però con moderazione. Uno basti avanza, perché sennò poi sapete com'è, la testa gira.

Gin Tonic finisce che scrivi canzoni così e che diventano delle hit straordinarie. Bravo Fred De Palma insieme ad Anita e Mischilla, la testa gira qui su Radio Kiss Kiss. Ciao dolcezze, buonasera, saluto i passeggeri che si fanno sentire e salutano con affetto al 347 490 0042. Buon viaggio verso sera a tutti, ma buon viaggio verso la meta del weekend a chi sta già pregustando l'aperitivo di domani con i piedini nella sabbia e viaggia ascoltando Radio Kiss Kiss. Dal gin alla birra, però poi basta con l'alcol, lo giuro. L'Ecuador si sta preparando a partecipare alla sua quinta Coppa del Mondo. Il 15 giugno affronterà la Costa d'Avorio nel primo match e i tifosi lo faranno con un incentivo in più, e cioè la birra. Allora, il presidente dell'Ecuador ha firmato un bel decreto per tagliare il prezzo della birra di oltre il 20% per tutta la durata dei mondiali. Quindi l'obiettivo dichiarato del governo è proprio quello di alleggerire le spese dei cittadini e spingere proprio al massimo il tifo nazionale. Fantastico, no? Da noi la birra aumenta di prezzo e i mondiali per la terza volta consecutiva ce li guardiamo comodamente dal divano a tifare Curaçao. Vedi, a volte la vita

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Kiss Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. Da Euro 80 anni, una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss, kiss.
10: Da Euronics fino al 17 giugno.

Uomini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Apriamo questa breve parentesi dedicata ai mondiali, è inevitabile, è uno degli argomenti del giorno, anzi questo in particolare è proprio l'argomento. C'è un caso internazionale che sta surclassando addirittura anche i risultati sul campo. I mondiali 2026 sono iniziati da 24 ore e sul web è già scattato il complotto dell'estate. Il mondo intero, ma vi giuro ragazzi, vi giuro, il mondo intero attraverso la stampa e i social si sta domandando: ma quella sul palco a Città del Messico era lei o non era lei? Era la vera Shakira o era una sosia? Sui social è delirio totale, inutile che ve lo dica, c'è chi ha analizzato il video fotogramma per fotogramma, addirittura dicono che si muovesse in modo strano, che fosse troppo magra, che la mascella fosse diversa, però l'indizio schiacciante, sempre secondo internet, è che non si sia tolta gli occhiali da sole da inizio a fine esibizione. Praticamente secondo i fan la vera Shakira era al mare e ha mandato la sua controfigura con una parrucca bionda a fare playback. Ma come? Abbiamo passato anni a dire che i fianchi di Shakira non mentono mai e oggi scopriamo che forse stavolta hanno mentito. Voi che opinione avete? Cioè voi che avete un'opinione interessante su tutto, da che parte state? Era lei o un'abile truffa coreografica?

pericolosa e contagiosa questa di Gordo Loco Loco qui su Radio Kiss Kiss. Io avrete sicuramente notato quel ba ba ba ba ba, è un espediente che riprende proprio lo stile delle filastrocche Eurodance e della house dei primi anni 2000, no? Quindi quelle cose nate appositamente per stamparsi proprio dritte nel cervello al primo ascolto. Comunque il popolo Kiss Kiss ha decretato quasi all'unanimità sì, era Shakira sul palco di Città del Messico, che il mondo smetta di interrogarsi. Era lei, solo con un contouring alla mascella molto pesante e luci spietate. Gianluca da Palermo, meraviglioso, dice: la mascella era diversa perché stava ancora masticando i resti del famigerato barattolo di marmellata di Piquet, come nella canzone, no? Mistero risolto. Grazie ragazzi, come sempre, che vi devo dire? Siete mitici!

Rearrange, Biffi Clyro, conti in banca e uomini d'affari che fanno girare la testa. Dimenticate i complotti del web, perché adesso a dettare le regole ci pensa lei, Margherita Carducci, la mitica dito nella piaga, con il suo ritmo irresistibile e quell'attitudine pazzesca. Ecco il nuovo travolgente singolo che si intitola Businessman.

0: New Kiss, la nuova di Dito nella Piaga. Buonasera agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni. Domani in mattinata l'aumento della pressione atmosferica garantirà tempo asciutto ovunque, con qualche nube irregolare solamente al nord. Cieli pressoché sereni altrove. Col passare delle ore situazione pressoché invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Massime in aumento, comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
5: Suona solo su radio.

Sabrina e Madonna nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Segnatevi questa data, domenica 19 luglio. Chris Martin, il leader dei Coldplay, ha fatto le cose in grande per l'Halftime Show al New Jersey Stadium, lo show nell'intervallo della fine dei mondiali, perché sul palco saliranno i BTS, la nostra Shakira, sperando che stavolta si tolga gli occhiali da sole, e la regina Madonna, che assai probabilmente si presenterà con uno dei suoi travolgenti e rivoluzionari cambi di look, cambi di stile. E il rischio anche questa volta è che la security all'ingresso non la riconosca e le chieda i documenti. Artiste che non si riconoscono ai mondiali 2026. Benson Boone in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss. Lo ascoltiamo con Mr. Electric Blue.

invece un pezzo d'Italia, un pezzetto, che sta già vincendo i mondiali, sì lo so, è una dichiarazione forte, e non ha bisogno di scarpini da calcio ma di una cinepresa, perché ho saputo oggi che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è ufficialmente entrato nel ritiro del Brasile, perché sta girando un docufilm pazzesco sulla leggenda di Re Carlo Ancelotti, quindi lo sta seguendo passo dopo passo in questa estate pazzesca sulla panchina dei Verde Oro. E pensate che magia visiva, cioè l'estetica e la poesia di Sorrentino che incontrano il sopracciglio più famoso del calcio mondiale, la calma di Carletto e il ritmo della samba. Una cosa è certa, e questa è una cosa che mi fa sorridere tantissimo: se Sorrentino dovesse mai vincere l'Oscar, come io mi auguro, Ancelotti sicuramente vincerà il premio per aver convertito l'intero Brasile ai tortellini in brodo di Cappone, direttamente nel ritiro di Rio.

Maledetto me, non ti disunire, non ti disunire. History Kiss in arrivo, datato 1971, quando un uomo si è seduto al pianoforte e con la semplicità dei geni ci ha chiesto solamente di provare a immaginare. Niente barriere, nessuna divisione, solamente un mondo sospeso nella bellezza della pace assoluta. Oggi, come allora, abbiamo ancora un disperato bisogno di fermarci ad ascoltare questo sogno ad occhi aperti. Quindi chiudete tutto il resto fuori per 4 minuti, perché su Radio Kiss Kiss arriva proprio l'immensità di John Lennon and the Plastic Ono Band con Imagine.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Buonasera, benvenuti, venerdì 12 giugno, ore 20 quasi, ancora un minutino alle 20 di questo venerdì sera, insieme a me Rita, insieme a Max Pennino che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella, naturalmente, come sempre, tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, ma insomma vi accompagniamo qualunque sia la vostra destinazione. A proposito, ma qual è la vostra destinazione stasera? Dove vi sto scortando? Con la musica più bella. Intanto ascoltiamo Annalisa che arriva subito per voi con Canzone Estiva.

Prima Annalisa, canzone estiva, poi Lenny Marlin, How Would It Be del 2005 e Maroon 5 infine insieme a Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes. Radio Kiss Kiss, la musica più bella, un sacco di amici all'ascolto, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi, grazie a chi rientra da lavoro, a chi viaggia in direzione meta del fine settimana, a chi sta uscendo con gli amici e poi c'è lei sulla quale vorrei soffermarmi e scrive: ciao, sono una prof, mi chiamo Ilaria, sto andando alla cena di fine anno con gli studenti del 5° liceo linguistico, liceo Maiorana di Roma. Intanto ragazzi, cioè, uno, avete aperto il discorso esame di maturità e quinto anno, no, quinto liceo scientifico, attenzione, non è la maturità, quella è un'altra storia, però io vorrei che veramente stasera vi godeste alla grande questa serata, i ricordi e le risate, perché sicuramente da domani si torna a ripassare, però stasera anche Radio Kiss Kiss brinda insieme a voi al vostro futuro e a questi 5 anni indimenticabili vissuti insieme, si confermano, è proprio maturità a tutti gli effetti. In bocca al lupo, buona

Tre mondi diversi che si uniscono e che bell'incontro tra May, Salmo e Colapesce, cattive abitudini qui su Radio Kiss Kiss. Parliamo di foto sbagliate, voi le fate le foto sbagliate? Se ogni volta che scattate una foto al tramonto oppure a un piatto al ristorante riuscite a mettere il dito davanti all'obiettivo, a tagliare la testa a tutti oppure a lasciare l'orizzonte storto, ecco, avete appena perso l'occasione di vincere un premio, perché la compagnia di volo islandese ha incoronato ufficialmente la peggior fotografa del mondo, cioè questi hanno creato uno strano contest. Chi scatta la miglior peggiore fotografia del mondo riceve un premio in denaro e ha vinto una certa Blanche, una signora francese che ha battuto 100.000 rivali grazie a una galleria di scatti veramente terribili, e ha vinto un viaggio gratis in Islanda e la bellezza di $50.000 per fotografare i paesaggi con il suo smartphone. La teoria della compagnia è molto semplice: l'Islanda è così bella che è impossibile rovinarla, anche se a scattare sei un disastro totale. Diciamo che questo contest è un po' la rivincita definitiva di noi fotografi negati, mi ci metto io proprio per prima. L'Islanda, bellissima meta dell'estate. E che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: schissa a te che gli amici ti stanno aspettando in pizzeria, ma proprio non riesci a trovare parcheggio. Schissa a te che facendo zapping alla TV non hai trovato nulla. E forse per oggi è meglio un po' di radio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Kiss.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Kiss.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sta nascendo un nuovo tipo, un nuovo modello di turismo che premia chi contribuisce alla qualità dei luoghi visitati. Ci sono città come Copenaghen, Berlino, ma anche le nostre Firenze e Ravenna che hanno deciso di premiare ufficialmente i viaggiatori responsabili. Come funziona? È molto semplice. Se invece di usare il taxi, per esempio, ti sposti in bicicletta, oppure se usi il treno o se aiuti a raccogliere la plastica in un parco, ti regalano un'esperienza. Quindi puoi di fatto barattare le tue buone azioni con un biglietto del museo gratis, oppure con un giro in kayak sui canali, oppure una colazione bio offerta dalla città. Praticamente la gentilezza e il rispetto per l'ambiente diventano la nuova moneta ufficiale delle vacanze. Non è una cosa bellissima?
1: Green Kiss.

Fever Dream, Alex Warren qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Di fatto questo non è il nuovo singolo di Alex Warren, perché il nuovissimo lo stiamo passando fra i nostri New Kiss e si intitola Passenger ed è un pezzo molto bello, un brano fresco, leggero, perfetto dell'estate, anche se in realtà la caratteristica di Alex Warren, quella che poi lo ha reso una star planetaria con Ordinary, sta nella sua incredibile capacità di metterci proprio l'anima, gli affetti più cari, l'amore puro dentro ogni singola nota delle sue canzoni. Il nuovo album che è uscito da poco si intitola Wild Child. Wild Child prende proprio il titolo dal soprannome che gli dava il suo papà che oggi non c'è più, che è scomparso, e lui ancora non riesce a metabolizzare e a superare questo dolore, e l'intero disco in effetti è un viaggio terapeutico proprio tra dolore e guarigione, proprio da ascoltare con il cuore aperto. Ecco, tra poco un New Kiss assolutamente imperdibile come sempre, e subito anche i Train che ritroviamo con la loro Drive By.

Freschissimi in arrivo, cassa dritta, basso funk, tutto il calore del sud. È arrivata Partenope, anzi sta per arrivare Partenope, il nuovo travolgente singolo di Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors. Omaggio irresistibile al mito della sirena, simbolo di Napoli, tutto da ballare. Eccolo, per voi.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Kiss Kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss Kiss.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Kiss Kiss.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss Kiss.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Kiss Kiss.

Lady Gaga e Doci su Radio Kiss Kiss, due ragazze che si fanno decisamente notare. Buona serata a voi amici, buon venerdì sera. Volevo parlarvi di una cosa così strana che arriva da Giacarta, dove è stato ufficialmente assegnato il premio per il lavoro dei sogni dell'anno. E non è un modo di dire il lavoro dei sogni. Allora, in Indonesia questa azienda di materassi ha assunto un tizio per fare una sola cosa, una sola mansione, tiene: dormire o far finta di dormire 9 ore al giorno dentro un furgone in movimento tra le strade trafficatissime di Giacarta. Allora, questo mezzo ha le pareti di vetro trasparenti, quindi mentre la città è bloccata nel caos, i passanti per forza di cose, le persone devono per forza vedere questo eroe nazionale che dorme profondamente tra cuscini e lenzuola. Questo è pagato per dormire tra i clacson e per fare pubblicità a questa azienda, che se le inventano tutte. Però stavo pensando che se i cacciatori di teste indonesiani facessero un giro alle 7 del mattino, che so, su un qualsiasi treno regionale italiano, assumerebbero l'intero vagone all'istante.

cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Io so cosa faccio stasera. Ascolto sicuramente Io, Tu e Kiss Kiss e il nostro capitano Stefano Piccirillo, ma so anche che cosa farò domani sera. Sarò all'Arena dei Pini di Baia Domizia per la seconda tappa di Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ma ci possiamo incontrare, se vi va, anche domani mattina al Kiss Kiss Village, al Kiss Kiss Play Village, sempre all'Arena dei Pini di Baia Domizia, per giocare insieme e per dare la possibilità, come stiamo facendo già da questa mattina, la possibilità a qualcuno di voi di ricevere i biglietti per l'area pit, quella proprio bella sotto il palco, per godersi alla grande lo spettacolo. Tra poco il nostro appuntamento si chiuderà con un History Kiss, ma subito per voi arriva anche Darren.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì alle ore 19, grazie amici, io adesso vi saluto e abbraccio Stefano Piccirillo che arriva con YouTube e Kiss Kiss, sarà lui ad accompagnare me verso il mare, quindi lunedì quando ci rivedremo sarò più abbronzata, però ci vediamo naturalmente anche domani, ovviamente per il Kiss Kiss Way come dicevo prima. Ciao Max Pennino in regia, e vi saluto con un History Kiss del 1998, thank you, gran pezzo di Alanis Morissette, nella musica più bella, da Rita, Kiss Kiss a tutti.

Volta la seconda cerimonia di inaugurazione dei mondiali è arrivata qui a Radio Kiss Kiss. Pensa alla potenza della sera. Alanis Morissette con Thank You 1998. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna a lunedì, siete pronti per fare comitiva insieme a noi tutto il vostro viaggio minuto per minuto, ma anche il giorno 1 in pieno corso di svolgimento all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Andate e divertitevi lì questa sera con tutta la nostra squadra per conquistare anche i biglietti del PIT, cioè biglietti esclusivi per il super concerto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ora, tutti a Baia Domizia e tutti in giro ad ascoltare la musica più bella, perché scatta io, tu e Kiss Kiss, facciamo mezzanotte insieme e il venerdì si balla tra qualche minuto, promesso. Subito la nuova DJ Axe, EPIO, però anche no.

di un venerdì molto allegro, divertente, e poi alla fine quando si esagera si dice però anche no, e lo dice Alessandro Leotti al Secolo J-Ax. Benvenuti in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Il venerdì vi facciamo ballare, vi facciamo subito vivere la vibe del fine settimana. Pensate ad un film, Pulp Fiction, una frase detta da un famoso personaggio della pellicola: Be cool, Yolanda, be cool, Yolanda. Da qui il nome di questo progetto australiano, due produttori fantastici che si fecero chiamare nell'estate del 2010 appunto Yolanda Be Cool. Qual è la vera figata della canzone? Ripresero in chiave elettronica un classico del lontanissimo 1956, Tuo fall americano di Renato Carosone, canzone che irrimediabilmente è passata di generazione in generazione. Anche i bambini probabilmente la conoscono a memoria grazie ai nonni, ai papà e via tutta la family. Beh, l'inserimento di Tuo fall americano rese questa canzone particolarmente celebre e soprattutto straballata, la bellezza di 16 anni fa. Yolanda, be cool, we no speak americano.

Ma che show, Winno Speak americano, ricordando Renato Carosone, lontano 1956, il vero papà dello swing italiano. Il venerdì si balla, l'avete capito, atmosfera davvero molto divertente, rilassata, e fine settimana, arriva il weekend e vi porto nel 1978, l'idea innanzitutto del gruppo chiamato Village People, che si ispirò al Greenwich Village di New York, cioè un quartiere storico per la libertà di pensiero e libertà di genere per la comunità che ci viveva all'epoca. La canzone, come ben sapete, avete già capito di cosa sto parlando, racconta in modo molto divertente e festoso quella che era l'esperienza di recarsi nelle strutture della YMCA, cioè la Young Men Christian Association, offrendo poi un rifugio, un luogo dove divertirsi e rimettersi in sesto. Tra l'altro, il balletto di YMCA nacque per errore, per caso, perché loro erano ospiti di una nota trasmissione televisiva americana e il pubblico, nel salutare la band, iniziò a mimare la lettera Y e spontaneamente iniziò a comporre con il corpo le altre lettere, cioè la lettera M, la lettera C, C e la lettera A, e quindi il balletto arrivò casuale e loro lo adottarono ufficialmente, e ancora oggi quando ci capita la balliamo così, insomma, con la coreografia. La conosci? Intanto qui la ascolti.

Tutt'oggi c'è YMCA per ogni ricevimento di matrimonio, per ogni capodanno, Ferragosto, per ogni festa sorpresa anche sulla spiaggia. Si aggiunge anche la nostra Doc di Palermo, che ricorda che il 1978 di YMCA è anche il suo anno. Ci siamo divertiti molto, prima di tutto ascoltandola, ma non puoi restare fermo assolutamente, a meno che tu non stia guidando in questo preciso istante. YMCA, che è entrata persino nel Guinness dei primati per la più grande coreografia di gruppo mai realizzata, quella che poi venne definita anni più avanti quale flash mob. E poi l'Italo Disco, non soltanto negli anni 80 e l'esplosione dell'Italo Disco degli anni 90, insieme a due amici, Mario Fargetta e Alex Farolfi, che insieme presero un pezzo dei Jackson 5 del lontano 1980 intitolato Can You Feel It. Ingaggiarono una cantante Maya, performer americana, questo è il suo nickname, vero nome Maya Days, che registrò il pezzo Is It Sex or Is It Love? E soprattutto la base portante era legata ai Jackson 5, che appunto nel 1980 incisero Can You Feel It? The Tamperer con Feel It.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: Kiss, kiss.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
8: Sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Kiss, kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

si muove la nostra comitiva e come ci siamo mossi soprattutto nei primi minuti tra un YMCA, tra un Feel It the Tamperer, tra tante canzoni come We No Speak Americano, prendendo in considerazione il grande Renato Carosone. Questa è la comitiva del venerdì sera. Anche a Toronto c'è stata la cerimonia di inaugurazione, ci sono tre dei mondiali, ieri è andata in scena a Città del Messico, questa sera in mostra l'alce, la balena e l'orso bianco, tre elementi fondamentali della cultura canadese. Poi Alanis Morissette, Michael Bublé, prima del match che se ci fossimo qualificati doveva giocare l'Italia, perché in corso di svolgimento Canada-Bosnia il punteggio è di 0-0. E poi sai la comunità italiana a Toronto che è numerosissima, non pensiamoci, pensiamo a Sampaio, l'arbitro che ieri chiamato dal VAR ha dovuto esprimere in inglese il giudizio della sala digitale per commentare un'espulsione, per dare giustificazioni su un fallo, un calcio di rigore. Sapete come funziona il VAR. Purtroppo Sampaio non parlava benissimo l'inglese, quindi la faccia corrucciata e sorpresa del calciatore ha detto tutto, cioè il vero meme è il calciatore che guardava l'arbitro Sampaio come per dirgli: ma che cavolo stai dicendo? Ma come lo stai dicendo? E un po' tutti noi italiani ci siamo sentiti in difficoltà, almeno quelli che si sono fermati al livello intermedio dell'inglese, cioè noi radiofonici per antonomasia parliamo un inglese musicale e qualcos'altro, qualche incontro con una turista, con un turista, un viaggio all'estero, però poverino,

Si fa l'amore questa sera, il venerdì è il giorno classico per le coppie, devo dire, per, non solo per esperienza personale, ma proprio in giro e vivendo la vita un po' totalmente tra amici, conoscenti e straordinari familiari. 21:30, ma si fa anche un anno una canzone, che è un po' come fare l'amore con la propria vita e fare l'amore con la musica di Radio Kiss Kiss. Cos'è? Dopo le 22 mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, ci racconti ciò che ti pare, cioè un ricordo bello, emozionante, un viaggio, una vacanza, una soddisfazione lavorativa, ci parli un po' di te e poi mettiamo la canzone legata al tuo racconto e al tuo anno di nascita. Ovviamente per partecipare è semplicissimo: 347 490 0042, tua data di nascita, tuo anno in particolare, via WhatsApp. Tra poco c'è un new kiss, subito riascoltiamo Ellie Goulding.

Poteva diventare davvero la numero uno, la regina d'Inghilterra. Per un po' di anni ha dominato le classifiche europee, poi puff, è un po' sparita, ci resta la sua Burn. Il venerdì ci sono tanti dischi nuovi da ascoltare, la squadra dei New Kiss si arricchisce di nostri amici personaggi, Malika Yan, un habitué anche del Kiss Kiss Way. Questa è la nuova, una possibilità.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes,
5: yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West. Kiss, kiss.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
10: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 5,71. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
11: Kiss, kiss.

Anche il lungomare diventa più suggestivo con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in piena cena del venerdì, ma anche dopo cena per qualcuno. Qualcuno che cenerà più tardi che in giro e si gode quest'estate anticipata del 12 di giugno, pochissimo al solstizio d'estate. Una curiosità mondiale legata ai mondiali di calcio del lontanissimo 1934, anno leggendario, il titolo dell'Italia di Vittorio Pozzo, e nella finale per il terzo e quarto posto la nazionale austriaca fu costretta a cambiare casacca per non creare confusione con la Germania. Per l'occasione si fecero prestare gli austriaci le divise del Napoli Calcio, cioè il Napoli Calcio può dire di aver giocato come casacca un mondiale per nazioni, perché gli austriaci non potevano utilizzare né la prima né la seconda casacca. Parliamo di altre vite ovviamente, ma un singolare primato per il Napoli Calcio. Gavin DeGraw 2005, questa è Chariot.

0: Si fa amare fra quintale anche per l'estate 2026, tornato con Aranciata, titolo che ci sta, come suol dirsi. Taylor Swift, un paio di cose sulla pop star più popolare al mondo di questi ultimi anni, perché è stata inserita nella Songwriter Hall of Fame, cioè praticamente nella Hall of Fame dei cantanti e degli autori di canzoni indimenticabili, anche la più giovane a entrare in questa speciale categoria. Poi sapete che New York è davvero già in festa, si aspetta domani notte la consacrazione definitiva del titolo NBA per le finals, tutti pazzi per l'NBA a New York, ci mancherebbe, titolo che manca da 53 anni, e lei si è messa una t-shirt con su scritto Stevie Nicks. In New York si chiamano Nicks, però ha parafrasato anche una cantante dei Fleetwood Mac che a lei piace molto. Questo giochino della t-shirt è piaciuta anche all'interno del Madison Square Garden.
1: Let me tell you.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

di Tina Turner non era sua, cioè l'aveva già incisa Bonnie Tyler l'anno prima nel 1988, però cantata da Bonnie Tyler non andò come previsto e allora fu affidata la cover a Tina Turner, uno dei tanti casi, non isolato questo, dove la cover ebbe più successo dell'originale. E poi quando guardavi Emanuela Foliero che presentava i bellissimi, questa era una delle colonne sonore più appropriate. You're simply the best.

tu, non io, tu the best. Tina Turner, 89, la storia. Terminato il primo tempo della partita mondiale di questa sera, inaugurazione anche in Canada, fuochi d'artificio biancorossi, poi rispolverando l'acero, che è un po' lo stemma ufficiale della bandiera canadese, la Bosnia in vantaggio 1-0. C'è l'allenatore del Canada che è molto Massimiliano Allegri, si muove come lui, si stava strappando la camicia perché David, giocatore della Juventus, si è mangiato un gol pazzesco, mi sta molto simpatico l'allenatore del Canada. Pronti via, io tu e Kiss Kiss, another 54 Ultra.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Siamo già arrivati al punto che dobbiamo fare la community di Un anno una canzone, l'appuntamento che ritrovate ogni sera dal lunedì al venerdì, pochi minuti dopo le 22, vostro anno di nascita, storia raccontata, un bel ricordo e canzone legata all'anno in cui siete venuti al mondo, perché davvero si sprecano nel senso buono tutte le storie belle, emozionanti che ci state raccontando. Quindi saluto tutti quelli che hanno già partecipato nelle scorse settimane, nelle scorse serate. Ieri ad esempio abbiamo parlato di esami di maturità solitari ai tempi della pandemia, a parte la nostra amica di Pistoia che poi ha abbracciato la vita subito dopo in un modo incredibile, ma tante storie si vanno fortunatamente ad accavallare. Per partecipare, essere dei nostri, molto semplice: WhatsApp 347 490 0042, anno di nascita, la vostra storia, ciò che vorrete liberamente condividere con la nostra comitiva, e noi siamo lì con le orecchie pronte ad ascoltarvi e a sentire la canzone del vostro anno di nascita. Davvero, mettendo insieme tutte le storie, mi sono venute due idee. La prima la posso spoilerare: magari di scrivere proprio un libro chiamato Un anno, una canzone, da Io, Tu e Kiss Kiss, liberamente tratto, con tutte le vostre storie, se voi siete d'accordo. Intanto chiamo a raccolta anche la classe 1999, che quest'anno compie 27 anni, e quell'estate lì arrivò un personaggio che ci conquistò immediatamente. Sto parlando di Andreas Johnson. Qualcuno la ricorderà quasi a memoria. Si chiama Glorious.

0: Amore, mi scrivi buongiorno, ma si legge porno. Quanta verità in questa canzone, bambole di pezza. Domani grandi protagoniste del Kiss Kiss Way, il super concerto. A partire dalle 21, Arena dei Pini, e siamo a Baia Domizia anche in questo preciso istante, con tanta animazione, tanto spettacolo. La squadra di Radio Kiss Kiss accorrete numerosi fino alla mezzanotte. Intanto è arrivato anche il punto di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Mario dalla Calabria. Ciao Mario!
1: Ciao Stefano, buonasera, Kiss Kiss.
0: Che voce, ragazzi. Io e Mario abbiamo fatto due chiacchiere al telefono e la cornetta a un certo punto si è riscaldata da sola.
1: Abbiamo... Provami un posto a Kiss Kiss, ci vengo molto volentieri.
0: Va benissimo. Magari facciamo il programma insieme, che si chiamerà...
1: Magari.
0: Sì, sì, però dobbiamo cambiare il format e lo chiameremo porno per la voce. Scherzo, ovviamente, si fa per scherzare, per tutta la comitiva all'ascolto, il venerdì la buttiamo ancora più chill. Caro Mario, nella vita immagino tu utilizzi la voce, questo è chiaro, insomma, questo mi fa molto piacere. Benvenuto, ciao collega, in qualche modo. Quanti anni hai? Di che anno sei?
1: Io sono del 1976, quindi il 18 di luglio compirò 60 anni.
0: Wow! E siamo vicini, tra l'altro. Festone?
1: Siamo vicini. No, niente festa, per la verità, perché io aborro le feste, però per i compleanni, no? Però, certo...
0: No, bisogna festeggiare, cioè porta bene, comunque, te lo dico, come se fossimo davvero tanto amici. Ok, quindi mi raccomando. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Guarda, io voglio condividere con Kiss Kiss un ricordo bellissimo che risale al 1985. Io ero appena diciottenne, quasi diciannovenne, e avevo appena conseguito il diploma del liceo. E insieme ad un carissimo amico, che poi per la verità ho perso nel corso degli anni a venire, si chiama Dario, abbiamo fatto una vacanza splendida, 10 giorni a Rimini. Partimmo dalla Calabria con un treno che impiegò ben 12 ore per arrivare a quel tempo sulla Riviera di Carpia. Insomma, erano altri tempi.
0: Mi accodo, esperienza fatta a 19 anni, anch'io feci quella roba lì, quindi ti capisco.
1: E allora puoi capire cosa può essere stata quella vacanza rimese. È stata veramente stupenda. Abbiamo conosciuto delle ragazze di Bergamo che erano carinissime, delle serate splendide, dei momenti stupendi, ma quello che ricordo, a cui sono veramente molto legato, è una sera, a quel tempo andava molto di moda una discoteca che si chiamava, probabilmente esiste ancora, L'Altro Mondo Studio.
0: Mamma mia, anch'io ci sono stato, troppo bella, troppo bella.
1: E in quegli anni, tu lo ricorderai certamente, c'era un gruppo italiano che si chiamava The Creators.
0: The Creators.
1: Che cantava,
0: Maybe One Day.
1: Perfetto.
0: Maybe
1: Bene,
0: One Day.
1: Una sera siamo andati in quella discoteca e in combinazione quella sera stessa, ad un certo punto su una piattaforma si venivano sollevati questi ragazzi, Creators, e mentre noi entravamo, loro iniziavano Maybe One Day.
0: Fantastico.
1: E ti dico, è un ricordo bellissimo.
0: Anch'io abbiamo condiviso la stessa cosa. Io starei a parlare con te ore e ore e ore, però hai già sbloccato tutto. Nel tuo anno di nascita, altri Fab Four famosissimi, più The Creators, mi perdonerai, anche i Beatles, quando sei nato, con Yellow Submarine. Te la dedico, Mario, ogni bene, quando vuoi siamo qui. Kiss Kiss a te, un abbraccio.
1: Kiss Kiss a voi e grazie Stefano.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

박사는 해주세요.

0: Ti schissa a te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Ti schissa a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
4: yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli?
5: A chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Evviva, quanti spostamenti in questo fine settimana, e non soltanto perché torno sempre al mio paese, è una colonna sonora, perché quello che guardo attraverso i WhatsApp di Radio Kiss Kiss sono eloquenti estate, spostamenti in mare, ma anche compleanni. Auguri in ritardo a chi è nato oggi, è nato oggi anche un grande amico di Radio Kiss Kiss in quel di Udine il 12 giugno 1968.
1: Guardami amore, mentre canto la nostra canzone.
0: 1968.

che poi il pop italiano, la vittoria a Sanremo, una presenza costante nella programmazione radiofonica qui su Radio Kiss Kiss, con tante ospitate, tante risate, anche il terzetto fatto con Max Pezzali e Neck un po' di anni fa, e li coinvolgemmo in modo divertente, anche perché Max Pezzali, noto tifoso dell'Inter, feci cantare a Francesco Renga Amala, pazza Inter, Amala, con Neck che gufava alle spalle. Auguri Francesco, davvero 100.000 di questi giorni. Chi manca tantissimo all'appello su questa terra è lei, Whitney Houston.

spesso abbiamo ricordato questa nuova canzone di Senna Spyro, Material Lover, quale colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada. E nei titoli di coda, quando tu sei insofferente, non hai potuto utilizzare lo smartphone e scappi via dalla sala cinematografica, sappi che i titoli di coda sono una delle cose più belle, secondo il mio modesto parere, da vedere al cinema. Cioè, rifletti sul film, mi è piaciuto, poteva essere più bello, poi guardi un po' chi ti ha accompagnato al cinema a guardare la pellicola stessa, ti godi un po' quella musica finale, la sala che si svuota e dici: perché non restiamo qua? Non si sa mai dopo l'invito al cinema. Cioè, ci sono tutte le cose più positive del mondo nell'ammirare i titoli di coda in una sala cinematografica. Fidatevi, ragazzi, fidatevi. Tra poco New Kiss.

Say What, fai fare un concerto a Bruno Mars, non ha bisogno di ospiti, di effetti speciali, di inviti a sorpresa ad altri colleghi, tiene il palco che è uno spettacolo puro. Questa Uptown Funk, novità del venerdì, torna Michele Bravi, Io

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss, kiss.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dai Harry, facciamo una maratona. Parti tu, poi io arrivo. Con American Girls, grande maratoneta, oltre che essere uno degli esponenti più importanti e eminenti della musica pop, vi parlerò di un artista fortissimo italiano. Voi lo dovreste indovinare perché mi rivolgo agli appassionati di musica della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Artista solista italiano, un mito vivente. Prima di sfondare ha lavorato come ragioniere, ha lavorato come metalmeccanico, ha fatto anche il disc jockey in alcune radio locali e persino consigliere comunale. Insieme al fratello produce un vino. Si tratta di una produzione limitata con bottiglie numerate circa 1600 l'anno in onore del nonno. Di quale artista italiano sto parlando? 347 490 0042. Cara ascoltatrice, ti sfido. Caro ascoltatore, ti sfido. Tanto ti metto gli Skunk Anansie con You Save Me.

0: scattare una foto.
1: Se corri dietro ad Elisa nel rap finale, 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Viva Elisa, che ha collaborato con l'artista del quale stiamo parlando. Ma chi è?
2: Ma forse Andrea Bocelli per caso?
1: No, non è Andrea Bocelli, sentiamone un altro.
3: Ciao, sono Angelo di Milano. Il cantante che ti riferisci, secondo me, potrebbe essere Luciano Ligabue.
1: Ma infatti, era semplicissimo, ragazzi, questa sera. Paio di inizi, non come cantante, anche perché davvero Luciano Ligabue ha fatto milioni di mestieri prima ad arrivare al successo in età decisamente matura, cioè un giovane adulto, e poi è diventata una living legend della musica italiana. Prima degli Story Kiss, The Cooks con Junk of the Heart.

Felicità, ciao Pescara, ciao amico Lello, ciao amici in macchina, un abbraccio fortissimo alla comitiva del venerdì sera di O2 Kiss Kiss. La storia sotto forma di duo musicale, ad esempio Sonny and Cher, Ike and Tina Turner, Derry Hall and John Oates, anche Annie Lennox e Dave Stewart sotto forma di Eurythmics rappresentavano appunto un duo. Dagli Stati Uniti d'America arrivarono nel 1992, in particolare d'estate, anche Charles and Eddie, Would I Lie to You, Baby.

0: potrei mai dirti bugie, questo è il senso, amore mio. Charles Eddy, Would I Lie to You Baby, anno 1992.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: C'è ancora un'ora di tempo per visitare il Village a Baia Domizia, Arena dei Pini, dove c'è una grande festa, il prequel del grande concerto di domani, quindi fino a mezzanotte se siete in zona. Visitate il Play Village di Radio Kiss Kiss. Intanto è terminata la partita del mondiale del venerdì sera, l'Italia ha battuto il Canada 2-0, sarebbe bellissimo perché la Bosnia ha preso nostro posto, partita finita 1-1, il Canada poteva fare effettivamente 7 gol, alla Bosnia se ne è mangiati 6, effettivamente, questo comunque risultato finale, parità. Stefano Piccirillo vi parla, subito c'è Madonna con Sabrina Carpenter.

sta aspettando nelle ombre, in the shadows. Sono The Rasmus, dall'estate 2003, ne sono passati 23 di anni, caspita, però mantiene ancora una vibe molto bella, carica d'energia, in macchina con Radio Kiss Kiss, sintonizzatore Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando fino alla mezzanotte. Stavo dando un'occhiata ai singoli più scaricati, più acquistati degli ultimi 7 giorni in Italia. Sta stabilendo ogni record il nostro amico Samurai J, al primo posto per l'ennesima settimana consecutiva con Ossessione, facciamolo lento. Al secondo posto c'è La Testa Gira, al terzo posto dei singoli più venduti in Italia in questo venerdì sera Artifive con Swag Music, Geolie, Autorità alla numero 4, Al Mio Paese, Brancale, Levante ed Elia alla numero 5, trionfo quindi della musica italiana. Presenti in automobile, anche sto tornando dalla serata del venerdì, il dopo cena o comunque ancora in giro, fateci sentire o leggere la vostra presenza, siete i benvenuti all'interno di Otu e Kiss Kiss in comitiva al 347 490 0042. Clara e San Giovanni sono tornati insieme con le ragazze.

0: soprattutto in queste serate di giugno. Ma che belle, bellissime le ragazze, sono d'accordo con Clara e Sangio, tornati insieme per l'estate appunto 2026. Se vi dicessi estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuor mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, è vero.
1: Odio l'estate.
0: Wow.
1: Il sole che ogni giorno ci scaldava.
0: Bruno Martino.
1: Che splendidi tramonti dipingeva.
0: Bravissimo pianista, tra l'altro.
1: Adesso brucia solo con furore.
0: Odio l'estate.
1: Tornerà un altro inverno.
0: Sì, tornerà un altro inverno tra qualche mese, però abbiamo messo questo pezzettino di una canzone eterna, perché esattamente il 12 giugno del lontano 2000 ci lasciava e passava miglior vita questo artista che è passato di generazione in generazione. Odio l'estate, la canzone che ti cantava la mamma, la nonna, piuttosto anni fa, e che è ritornata di estrema attualità una decina di estati fa insieme ad un artista molto molto bravo che saluto, non ricordo esattamente il nome, però fece una versione di estate davvero incredibile. Aspetta, cerco di controllarla in diretta. Estate cover, vediamo un po', perché era una roba davvero pazzesca. Joao Gilberto, no, era italiano, è venuto anche qui in Italia, anche Irene Grandi ha fatto questa versione, mannaggia, vedi, neanche l'intelligenza artificiale, aiutatemi. No, però vi giuro, fece una versione troppo carina, mannaggia, mi sfugge il nome. Imagine Dragons.
1: No!

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
4: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La COP sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Siamo davvero una comitiva, quella della sera di O2 e Kiss Kiss dalle 21 alle 24, proprio qui, perché mi state screenshottando come Daniele anche tutte le cover di Odio l'estate di Bruno Martino, Giorgio Poi Selton. No, ma c'era un artista, un pianista, poteva essere il 2003-2004, aiutatemi.
2: Buonasera Stefano, ascolta anche la versione della Vanoni di Odio l'estate, bellissima.
1: Sì, bellissima davvero.
2: Tutti, sono Antonio.
1: Ciao Antonio, grazie davvero, sei un amico, anch'io ho sentito quella versione lì, è pazzesca, a parte quella di João Gilberto insieme al grande Chet Baker, ma c'era anche una versione di René Grandi e una versione di Alex Britti fatta dal vivo, davvero incredibile, un po' tutti si sono cimentati, quelli capaci ovviamente, in una cover del genere, ma c'era proprio un artista, ecco, che aveva un fisico abbastanza importante, capello riccio scuro e niente, non si trova più. Poi sono quelle cose che ti vengono in mente quando non servono più, eh? Cioè che ricordi quella cosa, quel fatto, quella storia che volevi raccontare esattamente nel momento in cui non serve, ma è anche il bello della vita e della verità. Nessun podcast vi può raccontare questo, la radio in diretta è questo.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Fate il vostro gioco, ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Comitiva è arrivata la roulette. Puntate sul vostro anno preferito. A proposito, qual è il tuo anno musicale preferito? Lancia la pallina anche insieme a me. Questa sera partiamo dagli 80. 5 decadi, 5 canzoni. C'erano i Paninari. Che cos'era un paninaro? Chi era? Era il ragazzo ossessionato dai marchi e dal divertimento. Poi c'era la Sfitinzia o Squinzia, cioè la controparte femminile molto attenta alla moda, un po' civettuola, e poi per appellare i ragazzi un po' sfigatelli, si direbbe oggi un po' nerd e basta, c'erano i termini Gino. Poi perché Gino il nome? Sei un Gino, ma perché? Ma come ti permetti? E China, cioè dispregiativi utilizzati per indicare persone considerate un po' sfigate, poco alla moda o che non appartenevano alla comitiva o al gruppo. In quell'anno lì c'era il quarto dei Beatles, definito così, ma persona immensa quale George Harrison, che incise I Got My Mind Set on You. Molti credevano ad una canzone inedita da parte di George Harrison dopo lo scioglimento dei Beatles, ovviamente. In realtà si trattava di una cover, perché l'originale venne pubblicato nel 1962. La cover superò il successo della hit originale. Che anno era? Lo scopriamo.
0: 1987.

una canzone popolare del 1962 portata realmente al successo nel 1987 da George Harrison e I Got My Mind Set on You, che inaugura 50. In questo venerdì sera devo dare un abbraccio a due studenti che stanno vivendo la notte prima degli esami, devono dare la maturità. Ciao Biagio. Suggerimenti? Allora, prendete quelli più bravi della vostra classe, la sera li portate a bere una birretta, li fate divertire un po'. Io facevo così, li facevo entrare gratis in discoteca, mettevo già i dischi e mi prendevo il migliore della classe, il nerd, e lo facevo uscire con me. Lui scopriva un'altra vita e mi dava dei consigli giustissimi durante la giornata. A studiare, di giorno studiare, la sera portatevi quelli bravi un po' a giro. Intanto vi porto negli anni 2000, anche perché c'erano le videocassette, c'erano i blockbuster, c'era l'incontro ancora nei bar e nei pub, cioè si passava molto tempo nei murettoni, nelle piazze, nei bar a chiacchierare senza l'ansia dello smartphone. I telefoni cellulari servivano solo a mandare degli sms, poi si andava a giocare a bowling, insomma le discoteche erano molto più grandi dei luoghi dove adesso si passa musica da discoteca, c'erano locali iconici in giro per l'Italia, si faceva la trasferta durante il weekend per andare in quella precisa mega discoteca. Quello stesso anno da Southampton prima incontrò un disc jockey, Artful Dodger, poi fece carriera, e che carriera, solista Mr. Craig David con 7 Days, Come On, Check It Out, che anno era?

di Craig David, il primo all'interno del quale c'era anche Walking Away, Seven Days era il singolo apripista, chiude la prima parte di 50, tranquilli, tante emozioni, tanti ricordi torneranno tra qualche minuto, 26 anni da Seven Days e in questo 26 celebriamo un grande ritorno, quello di Angelina Mango, evviva, insieme a Marco Mengoni, insieme Canto d'Amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Anno 2026 indimenticabile per Radio Kiss Kiss, 50 tondi che festeggiamo ogni sera qui in Io, Tu e Kiss Kiss. Anni 90 arrivò il finger food, quell'anno il cucchiaio da degustazione. Infatti nei ristoranti, nei buffet andavano di moda, non so se ricordate, le micro porzioni servite su supporti di design, bicchierini e cucchiai. E c'era sempre l'amico che diceva: vabbè, l'assaggio è andato bene, no? Guarda, si tratta, amico, del finger food. Le donne più belle quell'anno e più cercate, più googolate: Jennifer Aniston, Cameron Diaz e Catherine Zeta-Jones. Ma chiedo scusa a queste tre signore meravigliose, la più bella quell'anno in assoluto, J-Lo, Jennifer Lopez. Ricevette un sacco di riconoscimenti grazie al suo disco d'esordio intitolato If You Had My Love, canzone che voleva parlare di autenticità. Ovvero, se vuoi il mio amore devi sapere esattamente come sono, e il testo appunto parla della nascita, dell'inizio di una relazione, le prime farfalle nello stomaco, ed è sicuramente uno dei pezzi che caratterizzò non solo quell'estate ma anche la stagione a venire, tra tanti riconoscimenti come gli American Music Awards e i Grammy Awards. Lanciamo la pallina e ascoltiamola, che anno è?
0: 1999.

bella nel 1999, bella anche in questo 2026. Non so se avete visto qualche pezzettino di video del live set di David Guetta allo Stade de France con una Jennifer Lopez sempre più bella, ancora più bella rispetto al passato e quando l'abbiamo ascoltata con il suo primo successo originale intitolato If You Had My Love all'interno di 50. Vi porto nell'anno in cui non esistevano ancora le emoji, e quindi le emoji non esistevano, ma c'era la punteggiatura che faceva un po' le faccine testuali, cioè i due punti e la parentesi tonda chiusa, piuttosto che i due punti e ti scattava la D di Domodossola per fare quella che era la faccina testuale, come uno smile, un sorriso, oppure le espressioni in stile anime come la X minuscola, la D maiuscola, per identificare quella che era la risata a crepapelle prima che arrivassero appunto le emoji ufficiali, e adesso ce ne sono fin troppe secondo il mio modestissimo parere. Dalla sua stanza d'ospedale, ci fu un periodo nel quale Federico Zampaglione fu ricoverato, poi tutto a posto, e scrisse da degente guardando il pezzettino di luce che entrava dalla finestra per angoli di cielo.

Ama la tua vita e non aspettare, davvero il carpe diem di tutte le emozioni, non nascondere le tue fragilità, non essere anestetizzato ai sentimenti, un messaggio chiaro, forte, su vivere la vita in modo genuino senza supportare troppo i beni materiali. Piccolo gioiello è la musica italiana, viaggio bellissimo anche questa sera per 50 anni di Radio Kiss Kiss, grazie Max Pennino in regia, a tutti voi anche del sostegno e delle cose che non si ricordano al volo, siamo una comitiva e tutto ritorna la sera a partire dal lunedì dalle 21 alle 24, compreso l'appuntamento con Un anno, una canzone. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio dalle 15, parliamo di un fine settimana spettacolare da vivere insieme a Radio Kiss Kiss con Io, Tu e Il Weekend. Ci lasciamo con il 1980 Kool & the Gang Celebration da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.
3: Mi sento

0: capito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: 3, 4.
1: Radio Kiss Kiss.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.
5: La musica più bella.